Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Già te nel cestino i miei pensieri pure le tue mani sono la mia guida. Avete sempre i miei sguardi pure i tuoi occhi sono la mia luce.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: radiogiulianova@libero.it.
1: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò, se non lascio cosa faccio, dimmi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buon pomeriggio, sì, siamo sempre qui ormai come ogni mercoledì pomeriggio in compagnia mia e di Luciano Crescentini, che anche quest'oggi ci porterà all'interno di un viaggio ideale nei brani della musica di ieri e di oggi attraverso le sensazioni, i sentimenti, quella che è la percezione sensoriale di ciascuno di noi. E Luciano ci ha già insomma anticipato che anche oggi i brani da lui scelti avranno un filo conduttore. Innanzitutto buon pomeriggio Luciano. Aspetta Luciano che ti sento un pochino basso, quindi dobbiamo un attimo vedere il microfono.

Chiediamo scusa un attimo ai nostri ascoltatori, stiamo facendo delle prove tecniche.

0: Lucian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Si sente? Sì, però...
0: Aspetta. Vai, prova un po' a parlare.
1: Prova.
0: Vai.
1: Sì, prova. Si sente?
0: Molto, un pochino basso purtroppo. Aia. Facciamo una cosa, Luciano. Tu intanto inizia. Puoi passare dalla parte mia un attimo? Passa dalla parte mia così tu intanto inizi. Tanto il brano lì è già pronto, puoi iniziare a parlare con i nostri radioascoltatori. Io cerco di risolvere questo problema.
2: Sì, iniziamo questa puntata con questo inizio un pochettino, adesso vediamo di risolvere i problemi tecnici. Dicevo, iniziamo questa puntata di Sogni di Rock and Roll con due band italiane. La prima insieme hanno rappresentato insieme al Banco, la PFM, gli Osanna, insomma la punta di diamante e gli Area che ascolteremo dopo. La punta di diamante di quello che sarà chiamato il progressivo italiano, il progressivo italiano. Loro sono le Orme, è una carriera più che quarantennale. Nei giorni scorsi è uscito il loro ultimo album, La Via della Seta, che vi consiglio di acquistare. Adesso Lori da un album molto, molto vecchio, del 75, che si chiama si chiamava Smog Magica, ascolto, che è una sorta di inno dell'amicizia. Si chiama Amico di Ieri. Inizia appunto con un vento, il vento che sarà un po' il comune denominatore di questa puntata. Quindi Amico di Ieri delle Orme. Questo?
3: Sì, prova, non si sente? Lo puoi vedere dallo schermo, guarda, se si alza o meno...
2: Lo schermo?
3: Sì, si sente?
2: Sì, si alza.
3: È il massimo. Adesso?
2: Adesso?
3: Però, un ok, partiamo con il brano e poi torniamo in
2: Sì, partiamo con il brano e poi vediamo di risolvere questi problemi.

0: Luciano, ci sei?
1: Io ci sono. Adesso pensiamo, no, di aver risolto i problemi, questi problemi tecnici che abbiamo
0: all'inizio.
1: Ci sono, sì, sì. Beh, siamo partiti con le orme, no?
0: Sì.
1: E adesso volevo introdurre questo gruppo, perché l'altra volta, ti ricordi, qualcuno ci chiese Stratos, no? Dai Major Stratos.
0: Ok, ringrazio intanto Stefano Mancinelli, che ormai è diventato il nostro tecnico ufficiale, che ci ascolta da casa e ci dice che si sente bene. Grazie Stefano,
1: speriamo bene.
0: Il mio angelo custode, nostro,
1: ma non so. Speriamo se... bene. Dunque, Luciano, The Major Stratos, come ci è stato chiesto l'altra volta da un telespettatore,
0: sì,
1: dalle chiare origini greche, è stato un grande artista degli anni 70. Purtroppo lui scompare per una grave malattia nel 79. Demetrio diede vita a questa band che si chiamava Gli Area, una band fra l'altro che si è ricostituita da poco, ovviamente purtroppo senza Demetrio Strada e senza Giulio Capiozzo, che è un altro batterista, purtroppo anche lui scomparso. E Gli Area facevano veramente una sorta, avevano il sogno tale,

0: Nella loro produzione un brano che è abbastanza orecchiabile, a un certo punto sembra quasi country nell'atmosfera, eh. Si chiama Gioia e Rivoluzione, dall'album Crack, il loro terzo album. All'inizio possiamo vedere le doti, all'inizio del brano possiamo vedere le doti vocali di Stratus, che sperimenta la voce come se fosse uno strumento. Poi il brano prende un'altra piega dal punto di vista strumentale, poi c'è un finale tutto strumentale. Insomma, un brano molto carino, molto bello. Però certo, la produzione degli Area è anche molto più sperimentale. Se avremo tempo, le prossime volte faremo ascoltare.
1: Avremo modo di studiarli più accuratamente.
0: Più accuratamente. Gioia e Rivoluzione.
1: Gioia e Rivoluzione.

0: Sì, sì, sicuramente. Poi, ricordare così una curiosità, per chi ama soprattutto la musica degli anni 60, The Metro Stratus è stato anche il leader, nonché cantante, dei Ribelli. Ricordate, sì. Pugni Chiusi. Poi lui, poi lui formò insieme a Fariselli, a Paolo Tofani e una volta c'era Patrick Givas, poi uscì, entrò Ares Tavolazzi, che per anni è stato il bassista di Guccini, formò questo gruppo, gli Ares, che poi è andato avanti anche con piccoli cambi di formazione, soprattutto negli anni 70. Anche se adesso c'è una nuova formazione degli Ares, c'è una nuova formazione degli Ares che tuttora propone spettacoli, adesso molto improntati sul jazz, sono ritornati un po' alla passione originale. Adesso con questo gruppo cambiamo un attimino genere, parliamo di Jethro Tull. Jethro Tull,
1: sì.
0: Jethro Tull prendono il nome da un agronomo del XVIII secolo, la figura leader carismatica di Ian Anderson. Ian Anderson ha avuto il merito di introdurre uno strumento non molto convenzionale con il rock, che è il flauto traverso. Lui era una figura, è una figura, perché Jethro Tull ancora compongono, suonano, fanno concerti, ormai è una carriera ultra quarantennale. Hanno composto tanti brani, sono partiti col blues, poi come tanti hanno contaminato la loro musica con tante altre esperienze, lui soprattutto anche la classica. Qui ascoltiamo il Jethro Tull in un brano che si chiama simbolicamente Living the Past, cioè vivendo il passato, e noi stiamo vedendo così. Stiamo vivendo molto passato musicale, però, come dicevi giustamente tu, è un passato anche che, come dire, anche attuale, perché la musica che si ascolta al di là delle barriere, come dire, anagrafiche.
1: Un po' come la moda, no? Si gira sempre intorno alle stesse musicalità.
0: A parte questi musicisti ancora oggi hanno la forza di proporre questa musica in situazioni live e non solo. Living in the Past, appunto, è un brano in cui lui, come dire, porta avanti un discorso musicale sicuramente con grandi contaminazioni, ma nel quale il brano emerge questo strumento, il flauto, insieme agli altri strumenti, e sicuramente, come dire, Living the Past, che è tratto dall'album Stand Up, che significa, insomma, alzati, infatti, anche questo inizia anni 70, quindi ce l'ascoltiamo volentieri, Living in the Past.
1: Allora sì, c'è un nostro ascoltatore che ti saluta, che è Antonio Ercolano, che ci sta ascoltando, sì, che poi ti chiamerà, che vuole dialogare con te, ci ha detto, sì, vedremo grazie. Che cosa ha da dirti.

0: Lo vogliamo sapere anche noi, che ti ha detto il colano?
1: No, lui, vabbè, i ribelli li avevamo messi, no? Ecco. Li avevamo citati. Poi, vabbè, Gianni Sassi, l'art director della Cramps, una casa discografica, diciamo, di che ha portato avanti tutto il catalogo degli Area. Beh, lui è un art director, anche lui purtroppo scomparso, che ha dato un grosso contributo a tutta la musica d'avanguardia italiana. E quindi ha tutta l'etichetta Cramps, incideva anche Finardi, tanto per dire, Camerini, primo Camerini. Quindi è senz'altro, come dire, un vate, la musica italiana, cioè uno che ha grande produzione di musica alternativa, di qualità. Ma avremo tempo e modo di riparlare degli Area e tutta la produzione della Cramps, sì. Sono altre cose interessanti. Adesso passiamo ad un altro santone invece della musica internazionale.
0: Siamo,
1: un grandissimo,
0: molto alti.
1: Carlos Santana, ma lui ha una produzione discografica, veramente ci vorrebbero ottimi di sogni di rock and roll. Adesso ci limitiamo a presentare un brano che è tratto da uno dei suoi capolavori, che è Caravanserai, uno dei primi album del 72, se non vado errato. Caravanserai è un album molto ispirato, molto mistico, legato un po' alla musica in contaminazione anche con l'Africa, quindi il ritmo dell'Africa. E qui lo ascoltiamo in un brano molto pieno di musica, pieno di arrangiamenti, che si chiama Song of the Wind, cioè quindi
0: Canzone del vento.
1: Il vento che, insomma, che
0: ritorna come motivo conduttore della trasmissione di oggi.
1: Il finale lo riserviamo a una canzone particolare che parla del vento, poi vediamo anche perché, insomma, qui la canzone lo possiamo immaginare, quella cosa lì invece che sentiremo nel finale è impossibile per noi umani. Però poi diremo perché.
0: Ok. Allora io direi di lasciare all'ascolto i nostri ascoltatori di questo brano di Santana, Song of the Wind.

0: fantastico, grazie Luciano.
1: È la canzone del vento, ma è anche la canzone del ritmo.
0: È
1: sentito...
0: straordinario. Come ci stava raccontando Luciano fuori dai micro, fuori onda, lui ha coniato proprio un suo stile che è inconfondibile.
1: Il Latin rock, sicuramente è un chitarrista che insieme ad altri ha contraddistinto, come dire, già il tocco, si capisce che è Santana, così come l'originalità, così come Mark Knopfler, il leader delle Straits, Eric Clapton ed altri, insomma, magari non sanno il massimo del virtuosismo della nostra tecnica, però sicuramente, come anche David Gilmour, che chitarrista Pink Floyd, cioè ognuno di loro ha, come dire, fondato uno stile.
0: Certo.
1: Adesso, dopo questo vento, che era anche ritmo, però non era solo vento, c'era molto ritmo.
0: Uno pensa magari una canzone più fioca, che passa con leggerezza.
1: Lui aveva una sezione ritmica, tuttora una sezione ritmica veramente straordinaria, con grande Armando Perazza alle percussioni, poi ci sono altri percussionisti, insomma, la sezione ritmica di Santana è stata veramente sempre impressionante da questo punto di vista. Così come impressionante anche, secondo me, questo gruppo che però, ahimè, a differenza degli altri gruppi, si è sciolto alla fine degli anni 70, non hanno voluto mai riunirsi, loro hanno simbolicamente segnato un decennio, sono fondati nel 1970, poi sono sciolti nell'80. Questi signori si chiamavano Gentle Giant, cioè il gigante gentile, e il primo disco apparve sul mercato discografico già con quello che sarà poi diventerà la loro iconografia, cioè un faccione di un gigante che copriva tutta la copertina. Allora si chiamavano le copertine, la famosissima vinili. Molti adesso vanno alla ricerca. Sono collezionisti, perché il vinile è tornato di moda, per fortuna.
0: In qualche mercatino ogni tanto se
1: si
0: ne
1: trova.
0: Beccano veramente.
1: Allora, Gentle Giant avevano una grande particolarità. Come tutti gli altri musicisti che abbiamo presentato, avevano una grande padronanza tecnica. Loro suonavano anche dal vivo 4-5 strumenti a testa e suonavano con grande maestria. Veramente un gruppo che difficilmente è possibile imitare, appunto perché molti giovani che si accingono anche a fare le rock star o delle piccole rock star difficilmente riescono a imitare questo gruppo proprio per la loro complessità strumentale. I Gentle Giant, dicevo, si sciolgono nell'80, poi qualcuno ha seguito qualche carriera solista, però non hanno voluto più riunire il gruppo. E qui lo ascoltiamo in un album del 5, non è un primissimo album, che si chiama Free Hand, e che loro avevano le mani libere, come dice sempre, perché le mani libere negli anni 70 le avevano questi artisti, perché le case discografiche non imponevano le loro scelte, quindi loro potevano incidere quello che gli pareva, quello che sentivano a livello emozionale, che parlavamo di emozioni prima.
0: E percezioni, certo.
1: Certo, The Same, cioè sarebbe la prima canzone di questo album, dovrebbe significare la stessa cosa.
0: Sì, la stessa cosa, sempre lo stesso comunque. Sì,
1: però non è la stessa cosa risuonare come loro, quindi diciamo è la stessa cosa come brano.
0: Certo.
1: Però è molto difficile rifare la stessa cosa che fanno Gentle Giant, li possiamo ascoltare.
0: Ci possono provare. Così me li scoraggi i nostri giovani amici dei gruppi rock emergenti all'ascolto.
1: Approfondire sicuramente.
0: Però, certo.
1: Poi vi riferisco di un aneddoto che riguarda il Gentle Giant, la fine del brano.
0: Simpatico? Curioso? Ok, allora intanto ascoltiamo il brano che l'abbiamo intanto fatto partire in sottofondo così nel mentre tu parlavi, appunto perché mi sembrava carino. Lo ascoltiamo adesso dall'inizio. Just the Same.

0: Luciano, mi sono piaciuti tantissimo, veramente. È da approfondire.
1: È veramente straordinario. Ma io adesso volevo rivelare un piccolo aneddoto. Vabbè, non è un aneddoto.
0: Quando sei andato a vedere il Teatro Metropolitan di Ancona con la scuola? No.
1: Era nel 74, vabbè.
0: Quello era nel 74, dove un adolescente, Luciano Crescentini.
1: Ma no, molto più recentemente, non tutti i Gendolgianti ovviamente, perché sì, abbiamo detto che non si sono più ricostituiti, ma due componenti, esattamente Green e Michael Mortimer, che era uno dei batteristi dei Gendolgianti, sono venuti a Teramo, al Teatro Comunale, e insieme all'amico, che saluto se era all'ascolto, Tony Fidanza, l'orchestra contemporanea di Fidanza, hanno fatto una piccola performance, una ventina di minuti di medley di quei successi del Gendolgianti. E io coltivo un piccolo sogno nel cassetto, posso dire?
0: Dica.
1: Vediamo di portarli a Giulianova questa all'interno di Giulia Jazz.
0: Scusa un attimo,
1: non voglio però anticipare, perché è una cosa ancora da definire. Speriamo di poterlo.
0: Sarebbe senti un po', ma questa cosa adesso non c'entra niente, però siccome tu sei pur sempre, anche se vuoi che io non lo ricordi, ma sei pur sempre l'assessore alla cultura, sì, ti devo fare una domanda. Degli ascoltatori giovanissimi.
1: C'è una di riserva?
0: No, perché questa è una domanda facile. Luciano, rilassati. Sì. Questa è una domanda facilissima, guarda. No, no. E mi devi semplicemente rispondere con un sì e con un no. Sì. Ciao Azzurra, ti leggo proprio l'email. Volevo chiederti delle info riguardo Giugno Giovani. Ci sarà anche quest'anno? Sono già stati scelti i gruppi che interverranno? Chi sceglie solitamente? Perché ho da proporre un gruppo musicale emergente. Che ci dici?
1: No, non è stato ancora definito il programma, ci sono contatti con il direttore artistico della rassegna, che da tanti anni è l'amico Tito Macozzi, stiamo elaborando alcune cose, chi le sceglie? Noi adesso Tito farà una proposta di massima legata un po' a questa contingenza economica non proprio esaltante, dopodiché tramite il consigliere Fabris Ruffini, che è delegato di politica giovanile, si sceglierà anche un modo anche partecipato, poi insieme al consigliere Fabris vedremo cosa fare, ma sicuramente saranno interessati i ragazzi. Poi ripeto, naturalmente non potremo fare Giugno Giovani gli altri anni, perché non abbiamo le risorse gli altri anni, però faremo sicuramente un appuntamento che manterremo all'interno dell'estate giugliese.
0: Quindi
1: posso rassicurare?
0: Io sì, però lei praticamente ci aveva anche scritto, perché aveva un gruppo che da proporre, ci ha postato il sito dove possiamo andare a vedere.
1: Mi può contattare, possiamo. Io poi dirò alla direzione artistica se è possibile inserire questo gruppo in maniera molto tranquilla.
0: Ok, quindi posso dare il tuo. Come ti contatta questa guagliona?
1: Sì, vabbè, anche attraverso la mia mail, posso trovare su Facebook. La mia mail.
0: Il cellulare non glielo possiamo dare.
1: Sì, dopo alla fine glielo diamo, vabbè.
0: Glielo diamo alla fine, vabbè. Su. Ok. Grazie Luciano, scusami, questo non c'entrava niente, no. Si parla sempre di musica, però non c'entrava niente con il contenuto di per sé, però insomma, visto che ti abbiamo qua, noi cogliamo la palla al balzo.
1: Sì. Vabbè, ringrazio. Anzi, io non solo ringrazio la radioascoltatrice, ma
0: quindi
1: anche
0: voi non avete iniziato per niente a progettare l'estate?
1: No, ci sono
0: ci sono già degli appuntamenti,
1: sì,
0: che avete
1: delle ipotesi che stiamo valutando, adesso prossimamente cerchiamo di concretizzare. Ripeto, si tratta di non far morire queste manifestazioni, prendendo Giulio Giovani, che insomma ormai è al sesto anno, se non vado errato.
0: Sì.
1: Però bisogna fare i conti, capito, con purtroppo adesso la contingenza economica non è positiva, però sicuramente cercheremo sempre di fare degli appuntamenti di livello dignitoso, perché non possiamo farla decadere questa manifestazione così come le altre. Va bene, ma io raccogliamo questi inviti, suggerimenti e segnalazioni anche per la trasmissione che facciamo,
0: Assolutamente, sì.
1: Adesso volevo dedicare a questa ascoltatrice, apriamo una parentesi rosa all'interno di questa, perché c'è una cantautrice, grande pianista anche, lei si chiama Carole King, americana, newyorkese, con anche lei alle spalle una carriera incredibile. Noi ci ascoltiamo un brano da Tapestry, che è il suo album forse più conosciuto, più famoso, quello che ha avuto un successo commerciale sicuramente più rilevante, e da questo album ci ascoltiamo So Far Away, che poi è anche il titolo di un brano omonimo dei Dire Straits, che poi proporremo nelle prossime puntate, un altro gruppo che è veramente interessante, che veramente rimasta nella, come dire, nella mente anche di tanti giovani, perché loro l'hanno spopolata soprattutto negli anni '80. E quindi adesso invece ascoltiamo Carol King, che questa parentesi rosa mi consente di parlare un po' di autori al femminile, mm-hmm. autrici in particolare al femminile, che tratteremo nelle prossime puntate.
0: Ce ne abbiamo delle altre,
1: ce ne sono tantissime, molto brave, da Joni Mitchell a Susan Vega ad altre. Insomma, poi nelle prossime puntate cercheremo di proporre con i nostri tempi.
0: Facciamola sempre una parentesi
1: rosa.
0: Facciamo
1: sempre una parentesi
0: in
1: rosa.
0: Qualsiasi nostra puntata.
1: Anche per omaggiare chi mi ospita qui, anche per omaggiare.
0: Grazie, ma io purtroppo non sono una musicista, non sono una cantautrice, magari.
1: Vabbè,
0: mi piacerebbe esserlo, ma non...
1: Ti potrei cimentare anche almeno in qualche karaoke.
0: Non c'è tempo. Se su quello, guarda, già mi cimento, ma anche in altri discorsi, quindi tranquillo. Diciamo che per appagare il mio ego
1: femminile,
0: così di dilettante, non ti preoccupare, io faccio tutto ciò che posso. Va bene, allora andiamo con questo brano, Carole King, Away.

0: mai deluso, no, non posso dire perché, ma mi hai deluso. No, non è vero, vabbè, non ci ha deluso, assolutamente. No, nella scelta musicale ci hai ampiamente soddisfatto. Ma che diciamo? Che diciamo? Non era rivolto a te, Luciano.
1: Ma le, sì, sì, adesso, dopo questa parentesi rosa, ecco, finiamo questa puntata con un brano di un gruppo di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché l'altra volta presentammo Steve Winwood, che è uno dei leader,
0: e ci uscì il discorso sui Traffic.
1: Traffic.
0: Vai, Luciano, riprova.
1: Traffic. Ce l'abbiamo fatta.
0: Oh yeah.
1: Facciamo lezioni di inglese in diretta. Va bene?
0: No, io non sono così.
1: Allora, in questo brano che è tratto dall'album, adesso questo lo dici tu, però. Dove le aquile? Delle ali delle aquile. Wind? The Eagle Fire.
0: Quando le ali delle aquile.
1: Ecco, brava. C'è tradotto, quindi non l'ha detto in inglese.
0: Anzi, adesso ti dirò di più. Perché, no, è un errore.
1: Un errore loro? Dei tre?
0: Quando l'aquila... No, è un errore mio. Adesso ho capito che flies è un verbo in terza persona. Quindi, quando l'aquila vola.
1: Ah, quindi...
0: When the eagle flies. Quindi, esatto.
1: Quindi c'è il volo e qui c'è anche il vento. Perché? Walking in the wind, camminando nel vento.
0: Quindi credo che questo sia un concept.
1: Sì, sì, più
0: album,
1: o meno, come tanti
0: CD,
1: album. Dicevo, Walking in the wind noi lo possiamo fare solo in fantasticando. Tu ci riesci a camminare nel vento? No,
0: oddio,
1: non ci riesci. Però
0: non sono nemmeno così leggera perché
1: è un sogno, è un
0: però
1: sogno, è quello dell'uomo come quello di volare, sì, esatto. Quindi con questo brano, invitando gli ascoltatori ad avere sempre la fantasia, come dire, come
0: sveglia, dovete utilizzarla
1: della vita, bisogna utilizzarla perché
0: il più possibile
1: nell'arte, nella musica c'è bisogno della creatività significa fantasia.
0: Non lasciatela marcire, quindi, se avete un'idea tiratela fuori.
1: Noi con il traffic camminiamo nel vento, ma nel vento.
0: Idealmente, ecco, proprio.
1: Non ci possiamo nemmeno provare.
0: Che belli incarne tutti e due.
1: Non ci possiamo provare, però sicuramente con la fantasia questo volo lo possiamo fare.
0: Sicuramente con la fantasia tutto è possibile.
1: E quindi
0: questo, anche
1: con
0: per
1: questo
0: noi
1: brano ci lasciamo. Scusate di
0: ci
1: qualche...
0: lasciamo. Vi vuoi lasciare già così?
1: No, non ci lasciamo. Ci lasceremo solo per oggi. Ma diamo appuntamento ogni mercoledì, giusto?
0: Ogni mercoledì, come di consueto, alle ore indefinite, insomma. Dalle 15 in poi ci puoi sicuramente.
1: Devi ottimizzare i microfoni, così non avremo ritardi.
0: Esatto.
1: Brava. Ok.
0: Allora, veramente, grazie Luciano.
1: Un grande saluto a tutti.
0: Ringraziamento a Luciano Crescentini. Appuntamento alla prossima settimana, sempre di mercoledì, con Suoni di Rock and Roll. Viaggio attraverso la musica.
1: E camminate nel vento.
0: E camminate nel vento per quest'oggi, insomma, perché la trasmissione era dedicata al vento. Grazie a tutti, buon pomeriggio. Vi ricordo la replica domani mattina alle ore 11:30.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Come va? Sì, sì, bene, sì. Sì, sì, bene, bene, bene. No, no, bene, bene, bene, mi sento bene, mi sento bene. Oh, non ho neanche spaccato la faccia a mia nonna stamattina. Bene, quindi migliora a vista d'occhio. Bene, sto da Dio. Devo dire che sto bene, bene. Anche stamattina mi sono alzato, ho guardato il mondo e ho detto... Ah!

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro. Niente più, negli anni han fatto figli.

0: essere brutti.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: beat. Yeah.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulia Nova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica.

0: dirette e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buona giornata carissimi amici radioascoltatori, buon sabato a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con il nostro Radio G Notizie. Iniziamo immediatamente con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Intanto tanti auguri al quotidiano perché ha festeggiato ieri i suoi primi 40 anni, grande festa in redazione a Pescara per l'anniversario appunto del giornale. Andiamo a Colledara, maxi incendio alla Lazzaroni, vigili al lavoro per oltre 24 ore per spegnere il rogo nel deposito dell'azienda dolciaria, danni milionari, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non c'è alcun pericolo di inquinamento. E poi Fossa Cesia, il PM ordina l'autopsia, madre di 37 anni trovata morta nel letto di casa, e per il commercio caccia all'affare, oggi partono i saldi estivi, 60 giorni per cercare l'offerta giusta. Ciarelli, il carabiniere non è indagato, Silvio oggi l'autopsia sul 43enne morto sullo schianto contro una macchina dell'arma. E poi allarme in Abruzzo, ladri scatenati in estate, 8 furti in casa al giorno. Parte a Teramo il torneo di pallamano in 2000 per l'Interamnia, al via giovedì la 53esima edizione della Coppa con 120 squadre. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Ladri scatenati in Abruzzo e ansia di estate, svaligiate 8 abitazioni al giorno. I dati dell'ultimo anno contano 2.933 denunce sul territorio, con L'Aquila e Chieti in cima alla classifica, e per difendersi durante l'assenza 3 residenti su 4 nel centro Italia adottano contromisure. Vacanze sicure, andiamo a vedere questo perché è interessante un po' per tutti noi. Vacanze sicure, consiglio degli esperti, è un po' che dicono gli esperti, eh? Allora, 10 consigli per partire in serenità, leggiamoli. Punto 1, chiudi con attenzione porte e finestre. Punto 2, proteggi la casa con sistemi di sicurezza, quindi allarme, porte blindate, inferriate, videosorveglianza. Non rendere pubblica la partenza, questo insomma è, se proprio volete pubblicare sui social, pubblicate magari quando siete tornati, quindi no foto, aggiornamenti in tempo reale, eccolo qua. Chiedi a una persona fidata di ritirare la posta. Metti al sicuro denaro, gioielli e documenti, cassaforte o cassetta di sicurezza, magari se non ce li lasci per niente è anche meglio. Chiudi acqua, gas, elettrodomestici non necessari, usa timer o sistemi di domotica per accendere le luci nelle ore serali e simulare la presenza in casa, carica i bagagli con discrezione e lascia un recapito a una persona di fiducia in caso di emergenza. Quindi mi sembrano 10 consigli validi che secondo me possiamo tranquillamente osservare. Andiamo avanti appunto con altre notizie. Direttrice a Chieti, il caso in tribunale, direttrice dell'agenzia di viaggi si porta via i soldi delle vacanze e se ne va in vacanza pure lei magari. La procura si è impossessata di oltre 45.000 euro, va condannata a 2 anni, lei però nega tutto. Basta con l'odio, l'appello al sindaco, la famiglia di Massimo Ciarelli, migliaia di messaggi sui social plaudono alla morte del 43enne. Quando muore un uomo non si parla dei trascorsi, il cordoglio del prefetto ai parenti e la vicinanza allarma. L'inchiesta per omicidio stradale, il carabiniere però non è indagato, oggi a Teramo c'è l'autopsia, la procura teramana tra le prime in Italia ad applicare il modello 45 bis introdotto a maggio, già acquisite anche le immagini di molti sistemi di videosorveglianza nella zona dell'incidente. L'omicidio nelle Marche, le indagini, mi ha afferrata per il collo, era violento, così mi sono difesa, rimane in carcere la 33enne teramana accusata del delitto del compagno, oggi udienza di convalida, il racconto della donna era lui impugnare il coltello, l'ho preso quando l'ho appoggiato sul comodino. Superati gli esami scolastici, il caso promossi i tre bimbi nel bosco, ora si decide sul ritorno a casa. L'avvocato Pillon, difensore dei genitori, è la conferma della bontà del percorso di scuola parentale, attesa per il pronunciamento dei giudici minorili dell'Aquila sulla nuova istanza di ricongiungimento. Il lutto a Luco dei Marsi, addio Mario Petricca, l'uomo che guidava le rivolte operaie, fu il primo a ottenere il reintegro sul posto di lavoro e a lui si ispirarono le tute blu della Fiat. Promotore delle serrate, della vecchia Imma, ricevette un atto di clemenza dal presidente Pertini. Il mezzo secolo del quotidiano Il Centro, i nostri primi 40 anni, dall'analogico al digitale, sempre al servizio dei lettori. La festa in redazione per celebrare il compleanno del quotidiano degli abruzzesi, una comunità riunita per ricordare il passato e brindare al futuro. Tutto da scrivere. Abruzzo Automotive, il report, Stellantis, luce in fondo al tunnel, segnali di ripresa per Atessa, a fine mese scadono i contratti di solidarietà, attesa per il mega investimento annunciato dal gruppo Uliano, qui si conferma la centralità dell'Italia nel segmento dei veicoli commerciali. Il distretto aerospaziale, Asia e Regione insieme per puntare alle stelle, firmato all'Aquila l'accordo quadro con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Abruzzo può eccellere nell'economia spaziale, il commento del senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, abbiamo le caratteristiche giuste, possiamo contare su un patrimonio di competenze scientifiche di grandissimo valore. Commercio in Abruzzo, scattano oggi saldi estivi, 60 giorni in cerca delle offerte, spesa media a famiglia di 201 euro, giro d'affari a 3,2 miliardi, l'appello delle associazioni, scegliete i negozi di vicinato. Promozione turistica, l'iniziativa pesce locale, tradizioni marinare, ingredienti di blu come l'Abruzzo, si parte oggi coinvolti altri 30 ristoratori su Costa dei Trabocchi e litorali del Pescarese e Teramano, così il Galpesca Abruzzo valorizza la filiera ittica, due appuntamenti anche con cucina d'autore. E ci spostiamo a Teramo, notte di paura a Colledara, la Lazzaroni a fuoco, milioni di danni, oltre 24 ore di operazioni per lo spegnimento dell'incendio del deposito dell'azienda dolciaria, da accertare le cause. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente esclude contaminazioni, il sindaco Tiberi ordina però delle precauzioni, insomma, per sicurezza. La 53esima edizione della Coppa Interamnia, saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione non tornerà a volare alto, il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Il liceo Convitto chiuso dal 2024, Delfico sequestro e nuovi lavori, al via il tavolo della provincia, l'organismo è stato istituito per fare d'accordo dall'amministrazione e i portatori di interesse chiamati a farne parte, amministratori, insegnanti e rappresentanti dei genitori degli studenti. Nido solo fino alle 14.30, mamma protesta, il figlio ammesso fino a quell'ora ma lei esce dal lavoro alle 15.30, l'assessore in cerca di soluzioni. Notaresco, la difesa del territorio, discarica Grasciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto, l'azienda ha presentato una modifica dell'intervento per la copertura dei rifiuti dell'impianto già attivo, l'osservatorio Val Tordino, soddisfatti della decisione del Comitato di Valutazione Ambientale. Andiamo ad Alba Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine, alimenta lo scontro politico, noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani, mistificazioni, c'è da dire che negli ultimi giorni purtroppo lungo la costa ed anche a Giuliano ci sono stati due casi, uno accaduto proprio l'altra sera, qui alla stazione e poi sul lungomare, di aggressione appunto ai giovani, risse e quant'altro, ecco, quindi c'è movida violenta, è un problema che chiaramente bisogna assolutamente tenere sotto controllo. Sant'Egidio la Vibrata, stadio, una sola offerta per i lavori, manto in erba da sostituire con il sintetico, il cantiere a settembre. Inaugurazione, struttura chiusa da un anno per rotto, il sottopasso tra la stazione di Giulianova e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione, mancano solo le rifiniture, i primi a passare sono due turisti in bici, Del Russo telecamere per la sicurezza. La scelta dell'ex assessore Giampiero Di Candido, che va con Forza Italia e dirigenti, porta competenza. Ed ecco la notizia di cui vi stavo parlando prima: colpito con i racchettoni, ferito un 18enne a Giulia Nova, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e poi denunciato. Però insomma, diciamo che questo problema purtroppo della movida violenta esiste e le forze dell'ordine ne devono appunto fare i conti. Estate al mare, servizi inclusivi, spiagge attrezzate per i disabili, restano ostacoli negli stabilimenti, installate 3 passerelle per le carrozzine. Scusatemi, nei tratti liberi dell'Arenile, ma i lidi sono poco attrezzati. Da denuncia di una mamma, offrono sedie e job, ma non è possibile raggiungere l'ombrellone. Silvi, la battaglia per il verde, albero da tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e nuove analisi. Il comune e valutazioni tecniche dicono che la pianta è a rischio, ne metteremo per ognuna tolta. Pescara, la tragedia in strada con le piana, Zappone pestato prima di morire, il PM chiede il processo per 3. Sono Paolo De Luca, il fratello Angelo, titolare dell'officina Giorgini, genero di quest'ultimo, un'accusa volontaria di riaffermare il proprio carisma contro un soggetto fragile in piena crisi. L'Aquila, centro storico, incidente sul lavoro, operaio precipita nel cantiere, grave, un 65enne stava sistemando alcune travi a Palazzo Persichetti, poi la perdita di equilibrio, la caduta, la corsa in ospedale. Pescasseroli, cede un pannello, operaio vola dal tetto, l'infortunio di un distributore di benzina, soccorso in elicottero. La festa per uno studente ipovedente che si diploma con 100 di studio superiore d'Aosta, Lorenzo Carol Bonanni, centra il traguardo col massimo dei voti. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi.
3: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
4: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
5: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
6: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
7: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.
2: Creatività. Una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello. Professionalità. Lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a Fossacesia, muore 37enne trovata morta nel letto, era volontaria della Croce Gialla, tragedia a Villa Scorciosa, l'allarme era scattato perché la donna non si era presentata all'asilo nido per riprendere il figlio, è veramente terribile questa notizia, condoglianze alla famiglia. Tollo, prosciolto il primo cittadino peculato, cade l'accusa, radica una vittoria contro l'odio politico, il sindaco era sotto accusa per l'uso della panda del comune, l'inchiesta era partita dopo la denuncia dell'opposizione. Musica, è atteso l'esodo a Roma per ultimo, pronto ad incantare 250.000 fan a Tor Vergata, e poi l'incognito, aprono Abbazie Summer Festival, la band Easy Jazz a Giulianova, prossimi ospiti della rassegna Pat Metheny e Mario Biondi insieme a Mario Biondi e poi i Planet Funk nell'appuntamento con Approdo. Allora, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, vediamo le notizie che riporta. Per Pescara, il prefetto, il 90% dei reati viene punito, Luigi Carnevale annuncia controlli rafforzati durante i mesi estivi anche per i grandi eventi. Poi Ciarelli, una testimone salvata dai militari, con il nuovo modello 47 bis il carabiniere non è indagato. E poi Maxi rissa tra ragazzi, era scoppiata per droga all'Aquila. Un deposito di biscotti distrutto dalle fiamme nell'area industriale di Colle d'Ara, e poi truffatori scatenati, boom di allarmi da Casalbordino a Scerne e Cupello, poi a Chieti, polizia locale e centro operativo in piazza Carafa. Saldi al via, ogni famiglia spenderà in media 201 euro, partono oggi le riduzioni per molti commercianti, il periodo non è però quello giusto, all'inizio di luglio non si saluta certo la stagione estiva, e siamo perfettamente d'accordo con i commercianti che, insomma, considerando che la stagione fa sempre fatica a partire anche per motivazioni meteorologiche, abbiamo visto negli ultimi anni, no? Non ci sono più, quando si dice non ci sono più le mezze stagioni, è vero, perché il clima è veramente diciamo un'incognita, e quindi pure secondo noi far partire già i primi di luglio i salvi estivi ci sembra un pochino eccessivo, e quindi siamo pienamente d'accordo con i commercianti. Andiamo avanti, Ciarelli, una testimone, sono stata salvata dall'auto dei carabinieri, la vettura dei militari avrebbe fatto da scudo alla pericolosa fuga dell'uomo, oggi l'autopsia, il carabiniere alla guida non è indagato con il modello 47 bis. Punito il 90% dei reati, dice il prefetto Carnevale, più controlli per l'estate e i grandi eventi in arrivo. L'Aquila, tumore al seno, ecco la mammografia che abbatte i tempi della diagnosi, unità operativa di radiologia e sonologia del San Salvatore, la prima in Abruzzo a utilizzarla. E poi Maxi rissa tra ragazzi per la droga a scuola, dietro la zuffa di aprile fra 30 giovani, anche minori al centro commerciale, vendita di sostanze stupefacenti all'istituto professionale frequentato da molti di loro. Avezzano a via l'isola pedonale, centro chiuso la sera dall'8 luglio al 15 settembre, tante vie di Avezzano saranno riservate ai pedoni permettendo ai cittadini di godere degli eventi del cartellone estivo. L'udienza, truffato dal pusher, brucia l'auto e va a processo. E poi a Sulmona denunciati i due inquilini sfrattati, sono portati via anche il tetto, tra le cose razziate, una caldaia, la vasca da bagno, i termosifoni e le prese elettriche, ma anche i pavimenti addirittura. Chieti per la polizia locale il centro operativo, sede in piazza Carafa. Il sindaco Legnini dovrà diventare il presidio operativo con uffici e servizi. La giunta accelera su mensa scolastica, sulla discussione si deciderà a fine mese. Lega, troppi furti e risse nel territorio, c'è da affrontare il tema della sicurezza. E poi l'inchiesta, colpo milionario a Livri, 24 indagati, ricostruite le fasi della notte di fuoco. Vastese, truffatori scatenati si spacciano per addetti Istat. In pochi giorni segnalazioni tentativi sono arrivati da Casalbordino, Scenni e Cupello. Colpo andato a segno, derubato oro e contanti ad un'anziana. Teramo, deposito pieno di biscotti distrutto da un incendio. Poi occupazioni e vandalismi, allerta per le case Ater. A Collatterrato i residenti sono stati svegliati la notte da martellate, sempre più segnalazioni relative ai danneggiamenti degli alloggi. Centro antiviolenza, i Lions donano buoni spesa alle donne. Poi a Pineto, Tari, niente sanzioni per chi paga appunto dopo. Andiamo a vedere invece quel che riguarda la pagina sportiva, quindi l'Abruzzo Sport. Ritorniamo al quotidiano Il Centro. Buon compleanno Pescara, 90 anni di storia e passione. Il 4 luglio 1936 nasceva il club bianco-azzurro, una magia che dura da quasi un secolo. La società vede la luce per merito del presidente Angelo Vetta, venne iscritta nell'allora campionato di seconda divisione. E ancora Serie C, il calciomercato di Nardo, l'addio ad un passo, il Pescara punta Mazzocchi, il bomber tratta con il Frosinone, le parti devono ancora trovare l'accordo. E poi Chieti Russo salta tutto, Di Labio prepara il piano B, eccellenza, fumata nera per il trader che oggi racconterà la sua versione, il presidente Nero Verde fissa a martedì l'incontro con un imprenditore romano. E poi torniamo alla Serie D, Giulianova lavora alla conferma di Panzera, l'Aquila accoglie invece Gori, trovato l'accordo anche per De Santis. Arriva la firma del difensore Bruni, che resta al Teramo, era la priorità sul rinnovo del contratto, il 20 luglio via al ritiro. Bene, tra poco ci occuperemo invece delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo, ancora qualche stacco e poi torniamo qui con voi. Partono i saldi anche da Globo.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
9: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in Grosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia.
2: A
0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa dall'Italia e dal mondo. Rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga degli zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma. La procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia. Vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. E poi vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, NATO, finanziamenti a Kiev, e poi celebrazione in tono minore, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati da immigrati. Ma entriamo nello specifico. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia, riunione di urgenza convocata al sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in una struttura sanitaria, ci sarà un responsabile per il farmaco. Scontro della TV sulla TV pubblica, lo stallo in vigilanza Rai, il centrosinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato, le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russa facciano una rosa di nomi per il presidente ma rinuncino ad un membro del CDA. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto, prima serata su Rai 1 per il premio Oscar, per De Martino un Sanremo internazionale, nessun erede per la Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice di Belve. Meloni e il vertice NATO, la distanza da Trump all'Ucraina 140 miliardi, intesa in vista del summit di Ankara, i finanziamenti arriveranno in due tranche, la premier chiama Erdogan, l'Italia non prepara nuovi invii di armi a Kiev. Carburanti, stop al taglio delle accise per gli sconti, spesi oltre 2 miliardi. E poi lo sblocco di Hormuz, il petrolio crisi infinita, il prezzo torna a 70 dollari. I flussi del Golfo sono ripartiti, sui mercati nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati dall'inizio della guerra, corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Il 4 luglio del Papa con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti, Papa Leone riceve la Liberty Medal e parla senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta dalla sua capacità di proteggere tutti. L'addio a Khamenei senza il figlio, e per l'Iran e in India una nuova fase, da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema, il paese vuole dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Monaco, attentatrice in fuga, è passata dall'Italia, la donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando nel nostro paese, è stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio. Concorso in magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta l'allarme morbillo, la procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati, il ministero conferma un paziente positivo durante gli esami. Lido di Camaiore uccide l'ex moglie malata in ospedale, poi si lancia dalla finestra e poi la prof accoltellata dal nipote di 17 anni folla per il funerale. Tenta di uccidere la compagna mentre è in video con le amiche, fortunatamente lei si salva. E poi citazione diretta a giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. Il pullman hop on hop off che invalidano le strade della zona nevralgica della città pagano per ingresso nella ZTL e concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto. Andiamo adesso allo sport, eccoci qua. Messi avanti con il brivido, Capoverdi d'applausi. L'Argentina, rimontata due volte, riesce a imporsi solo ai supplementari per 3-2. Gol di Messi, Duarte, sì, Lisandro e Lopez. Poi al 111esimo decide un autogol. Francia, c'è il Paraguay, l'incubo volta e ritorna. Nel 90esimo un golden goal di Blanke eliminò gli ottavi, appunto, la squadra. Lazio, Lotito replica a Riva Predazza, il presidente dopo il corteo, c'è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto, ufficiale l'arrivo del terzino spagnolo. Invece per la Roma, Dybala, ci siamo e ora Greenwood, in arrivo la firma dello Gioia, restano da definire i bonus, Gasp freme e spinge per Mason, un affare da circa 100 milioni. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, pronti per la prima rubrica del Rastro Radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te che vi viene offerta da Marcafè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
3: Mmm, che buono è!
5: È Marcafè!
2: La rubrica degli auguri, come di consueto, si apre col santo del giorno. Oggi, il 4 luglio, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di Santa Elisabetta di Portogallo, nota anche come Isabella, regina e terziaria francescana. In questa giornata si ricordano anche altri santi e beati, tra cui Santo Uderico d'Augusta, vescovo, Sant'Andrea di Creta, vescovo, e il beato Pier Giorgio Frassati, spesso ricordato in questa data nel calendario particolare. Andiamo a vedere invece oggi chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Vi ricordiamo intanto che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che troverete domenica prossima con il nuovissimo numero. Intanto potete leggere quello che è uscito proprio la settimana scorsa, dove ci sono tutti gli auguri, ma anche le rubriche, le interviste, insomma c'è veramente tanto che possiamo condividere. Andiamo a vedere oggi, appunto, sabato 4 luglio, ci sono tantissimi auguri a tantissime persone a cui fare gli auguri, partendo da Ornella Sergi, Alfonso Lamone, a Mirella Pulcini, a Fabio Lolli, a Michele Cesario, a Belton Bertivoglio, a Cristiana Costantini, a Marina Marcozzi, a Milo di Domenico Antonio, a Gianfranco Baldini, che purtroppo non c'è più, Gianfranco, insomma, però lo ricordiamo lo stesso con grande affetto, e poi Gianmarco Marinozzi, Luigi Caralla, Giulio Balducci e Mario Durante. Vi ricordiamo che i compleanni, appunto, vengono editi tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Adesso vorremmo sentire per l'appunto il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Intanto vi ricordo che tra poco qui su Radio G tornerà anche l'appuntamento con Dentro la Mente insieme alla psicoterapeuta Italia Calabrese, che sarà qui con noi. Oggi parleremo delle piccole star dei social. Allora, andiamo a trovare Pierluigi, appunto, per poterlo ascoltare su quelle che saranno le previsioni del tempo per questo weekend. Eccolo qua.

0: Buongiorno.
1: Per Luigi, ciao, buongiorno a te. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Allora, per Luigi, sarà un altro weekend nella morsa del caldo?
0: Meno del weekend precedente dove abbiamo avuto le fasi di caldo più intense, però insomma farà caldo, ci sarà il sole. Un po' di aria da nord-est accompagnerà queste due giornate perché comunque la depressione ci ha blanda, ci ha interessato nel corso della settimana, ma insomma l'umidità rimarrà abbastanza bassa, almeno per questo weekend, poi so, le temperature tenderanno a riaumentare a partire dall'inizio della prossima settimana. Sarà un'altra ondata di caldo, per ora sembra meno feroce di quella precedente, però comunque sì, avremo tempo stabile e soleggiato per lunghi tratti della settimana prossima, e con solo qualche addensamento sulle aree interne e qualche pioggia, niente di particolare, solo all'interno.
1: Quindi di acquazzoni temporali per il momento non se ne parla.
0: No, solo all'interno, qualcosa per l'instabilità, per il resto niente.
1: Anche l'ultima ondata, diciamo, cioè l'aspettavamo peggiore, invece è stata abbastanza tranquilla, diciamo, stavolta.
0: Ma si vedeva che la costa era poco interessata, insomma le correnti non erano tali da generare temporali di forte intensità, quindi niente di particolare.
1: Perfetto, sì, ce ne siamo accorti. Va
0: Siamo accorti.
1: bene, dimmi, dimmi.
0: No, niente, questo è quanto. Vi auguro buon sabato a tutti
1: Va
0: e ci
1: bene, per Luigi,
0: vediamo
1: anche a te, buon sabato
0: prossima
1: anche alla
0: settimana.
1: tua famiglia e ci sentiamo domani. Grazie.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: buona giornata.
1: Iniziamo subito con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi che si apre con le giornate. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative, poi negli Stati Uniti, lo ricordiamo, è il giorno dell'indipendenza. Temperature registrate a Giulianova, alle 7:46 la temperatura era di 25 gradi, umidità 57%, livello di comfort caldo, 29 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 28 gradi. Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 58, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5:30 e tramonta alle 20:47, il culmine è alle 13:09, durata del giorno 15 ore e 17 minuti. La luna sorge alle 23:19 e tramonta alle 10:49 di domani, fase lunare gibbosa calante visibile al 69%. Nacquero oggi, 4 luglio 1926, 100 anni fa, Alfredo Di Stefano, calciatore argentino spagnolo, uno dei grandi campioni che la storia di calcio ricordi. 4 luglio 1926, 156, 70 anni fa, Deon Estus, bassista statunitense in tournée in studio, Wham, George Michael dei Wham, poi ascolteremo Wake Me Up Before You Go Go, lo faremo dopo. Poi 4 luglio 1966, 60 anni fa, Alessio Boni, attore, lo ricordiamo per Arrivederci Amore Ciao e La Meglio Gioventù. Accadde oggi la storia in un giorno, 4 luglio 836, 1190 anni fa, Sicardo, principe longobardo di Benevento, sigla un accordo con il ducato greco di Napoli, con Amalfi e Sorrento. Il Pactum Sicardi prevede 5 anni di libera circolazione attraverso i suoi domini ai mercanti delle altre tre città campane, abolisce la lex naufragi, restituendo ai proprietari originali i beni su una nave naufragata. 4 luglio 1776, 250 anni fa, 13 colonie nordamericane dichiarano la propria indipendenza nella Gran Bretagna, formando il nucleo attorno a cui vengono fondati gli Stati Uniti d'America. 4 luglio 1906, 120 anni fa, in Italia, Francia e Gran Bretagna concedono l'indipendenza all'Etiopia. 4 luglio 1936, 90 anni fa, la Lega delle Nazioni decide di revocare le sanzioni economiche introdotte contro l'Italia nel novembre precedente in seguito all'invasione dell'Etiopia. E i divieti di commercio con l'Italia si sono rivelati poco efficaci, ma hanno acceso forti risentimenti popolari contro i paesi sanzionatori. Hanno detto: l'attore è un tramite, porta in scena l'umanità degli altri. Il teatro è il luogo dove non puoi mentire, il pubblico ti vede davvero. L'ha detto Alessio Boni, data di nascita 4 luglio 1966, sardico, è un attore italiano noto per la sua versatilità tra cinema, teatro e fiction televisive. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che noi ringraziamo naturalmente per il suo almanacco, ma anche per i prossimi appuntamenti, perché poi ci sarà l'appuntamento con l'Hit Parade della settimana e con le novità musicali. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi ricordo di rimanere sintonizzati, perché tra poco arriva Italia Calabrese con un nuovo appuntamento con Dentro la Mente, si parlerà di psicologia e di argomenti molto interessanti. Concludo salutando i nostri amici che ci hanno scritto, partendo da Betty Alma, Anto Leoni e poi Valentina Campeti, ancora Loriana Ciccioni, Alfredo Di Federico, Luigi Ianni, Eugenio Saporosi, Antonello Quirino, Max Rastelli, Rita Ranalli, Silvana Di Gian Vittorio e Lucia Umile. Tantissimi saluti e auguri di buon weekend a voi, e grazie per essere sempre così affettuosi. Buona giornata, allora a risentirci alle prossime edizioni. Chiudiamo come sempre il nostro radiogiornale con la scelta musicale di Vincenzo, e sono gli UAM con Wake Me Up Before You Go Go.

Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo al Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.

0: tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica solo a luglio e agosto dalle 9 alle 13. E per i più lontani spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E buongiorno alla nostra Italia calabrese. Ciao Italia, come stai?
1: Bene, bene.
0: Abbiamo trovata ieri anche protagonista nel nostro giardino d'estate, perché parliamo sempre tra l'altro di argomenti molto interessanti. Ma sai che alla gente piace questa trasmissione, la segue molto volentieri, eh?
1: Sono contenta, ma è un bel contenitore, no? Dove si fanno, dico io, conversazioni speciali.
0: Io dico che ogni volta, insomma, che ne parlo, tutti mi dicono che è un valore aggiunto parlare di psicologia, perché poi trattiamo tantissimi argomenti di attualità, quindi insomma, certo. Dove, che magari non trovano risposte immediate, no, anche sui social e tutto quanto. Quindi io ti ringrazio Italia sempre per il tuo contributo, che è veramente prezioso per la nostra emittente.
1: Io cerco di mandare sempre un'informazione molto semplice, perché la mia paura è che se mi presento con un'informazione troppo articolata e complessa, rischiamo di non fare arrivare il messaggio ai radioascoltatori, ok? Perché è mia intenzione sempre sbriciolare gli argomenti, perché poi chi è veramente interessato gli mettiamo la curiosità e andrà a studiare, ad informarsi, ad approfondire. Ecco, la mia preoccupazione è sempre questa. E poi è simpatico perché ti devo dare atto che le vostre trasmissioni sono molto seguite. Noi adesso a Sant'Onofrio stiamo vivendo una sagra.
0: Certo.
1: Ed è simpatico perché ogni tanto mi capita qualcuno che lo vedo che mi guarda, no? Cioè, come di lei, non è lei. E l'ultima, ieri sera, c'è stata una signora che mi ha detto: lei è quella che stava in televisione, forse anche su Facebook. È stata carina, no? L'ultima, insomma, per dirla così, perché. Cioè, l'informazione gira, cammina, gli argomenti camminano, e ho capito che usare questa formula del semplice aiuta. Poi ripeto, chi ha il problema, chi lo vuole approfondire, chi vuole veramente fare un discorso più profondo sulla tematica, lo farà con chi vuole, insomma.
0: Certo.
1: Ci sono tanti miei colleghi molto bravi che lavorano sulla provincia, sul territorio, quindi assolutamente sono in grado di mettere a fuoco questa tematica, insomma, ecco, le varie tematiche che noi affrontiamo.
0: Certo.
1: Ci sono anche figure molto specialistiche, ecco. Come abbiamo fatto per stamattina?
0: Stamattina abbiamo scelto un argomento, ecco, un pochino particolare, ma in realtà anche questo di grandissima attualità, perché insomma aprendo i social network, soprattutto Instagram e TikTok, vediamo insomma tanti bambini proprio, non nemmeno giovanissimi, cioè quindi ragazzini, ma proprio bambini, che sponsorizzano insomma dei prodotti, spesso affiancati anche dai genitori e quant'altro. E quindi ci siamo chiesti anche con Italia, no, più che altro gli effetti, no, di questa pratica proprio sui bambini, ecco.
1: Allora, l'argomento mi è piaciuto molto perché noi a volte di fronte a un bambino che si trucca o fa delle cose buffe rispetto ad un prodotto commerciale, o mostra la tenerezza che può mostrare un bambino di 5, 6 anni, 7 anni, così, la prima reazione che noi adulti abbiamo è quella di un sorriso, di una tenerezza, di un brava, di un bella, no? Lo commentiamo in questa maniera. Però purtroppo questo oggi è diventato un business, no? Per molte famiglie, per molti genitori, e ovviamente ha delle ricadute sullo sviluppo della personalità di questi bambini coinvolti. Allora, innanzitutto noi oggi proveremo ad affrontare il tema delle baby influencer legate al tema della cosmetica, perché è un fenomeno che è molto diffuso anche in Italia, anche se qui da noi ce ne sono pochi, però nei paesi anglosassoni è molto molto diffuso, dove ci sono queste piccole bambine che fanno cose da grandi, cioè fanno allora, la seduta di make up,
0: la skin care,
1: fanno le unghie e poi fanno le alla fine chiudono sempre la trasmissione con un detox, cioè con una bibita che li purifica, insomma. Dal punto di vista del fenomeno, l'uso dei prodotti cosmetici si sta in questo momento abbassando di circa 2 anni rispetto alle precedenti fenomeni sociali, diciamo, cioè abbiamo bambini, la fascia di età, diciamo, da preadolescenziale sta scendendo ad un'età infantile. Ci sono dei dati di una rilevazione americana che ci dicono come l'uso dei cosmetici nella fase preadolescenziale è aumentata del 23%, ok? E questo, cioè, è un dato, non è un dato irrilevante, qui non parliamo dell'1-2%, ma parliamo di 23% e circa un quarto, no? Delle vendite. E quindi, e addirittura ci sono delle catene, io questo non lo sapevo, ci sono delle catene che vendono cosmetici che hanno fatto anche l'area Kids.
0: Allora,
1: tu lo sai,
0: io,
1: di questo?
0: Sì, ho sentito, insomma, di questa cosa. Allora, c'è da dire questo, che allora, il fatto che lo facevamo anche noi da bambine, no?
1: Sì,
0: il fatto che comunque una bambina si voglia truccare è abbastanza, diciamo, normale. Poi ovviamente sa al genitore, a chi l'affianca, cioè, trovare il giusto compromesso, nel senso che oggi moltissime aziende hanno realizzato dei lip gloss, quindi non proprio rossetti, e anche degli smalti con diciamo sostanze che non fanno male ai bambini, tipo gli smalti ad acqua, ecco, che quelli te li metti, dopo 2 secondi praticamente te vanno via.
1: Okay.
0: Esistono questi prodotti e li vendono anche i grandi, diciamo, le grandi realtà che vendono prodotti per la cura personale, insomma, così. E quindi, fin quando siamo lì, secondo me non c'è qualcosa di sbagliato, perché, diciamo, nella nostra indole questa cosa di metterci lo smaltino, di metterci il lip gloss o anche l'ombrettino ci sta.
1: Cioè, di poter mettere le mani sulla bustina
0: ci può stare. Sì,
1: mamme.
0: Ci sono anche delle realtà che so che organizzano dei beauty party, ma con prodotti proprio adatti ai bambini e modo di gioco, capito?
1: Certo.
0: Cioè, così. E fin qua, insomma, secondo me non si fa manco niente di male.
1: Certo.
0: Però quando poi cominci a vedere la crema antirughe, ma la crema antirughe a 7-8 anni di che? La maschera è, ma di che? Cioè, la pelle a quell'età, ma un pochino ci sto addentrando in materia,
1: certo,
0: è la cosiddetta pelle normale, cioè bella, sana, cioè non ha nessun tipo di discromia,
1: alterazione.
0: Di alterazione, perché insomma a 7-8 anni che pelle vuoi avere? Meravigliosa. Quindi perché andarci a mettere sopra prodotti?
1: Sì.
0: Capito? E
1: il problema sta qui, la domanda che ci dobbiamo porre è nel momento in cui tutto questo entra dentro a un media, entra dentro ad una chat, entra dentro ad una trasmissione, a dei reel, e di conseguenza queste bambine cominciano a influenzare il gusto, il gioco, e modificano, ecco, il gioco delle bambine per farlo diventare quasi un'ossessione.
0: Come dici tu, cioè, ci può stare una volta ogni tanto, no? Però se è tutti i giorni,
1: esatto,
0: cioè se diventa una routine, cioè il bambino quando si sveglia la mattina, no, che fa? Si lava, tanto è piccolino con l'aiuto della mamma e del papà,
1: certo,
0: fa colazione, va a scuola o va all'asilo, quello che è. Cioè quella è la routine, no, del bambino,
1: certo,
0: poi la merenda, i compiti. degli sport, delle attività, ma non deve rientrare che io mi sveglio la mattina, 7 anni, mi metto davanti allo specchio, mi metto la crema, mi metto il siero, mi faccio la maschera, cioè comincia ad esserci, certo, qualche problema, secondo,
1: cioè,
0: me.
1: Qui parliamo di follower di bambine piccole, non piccole, neanche preadolescenti,
0: appunto, nemmeno di 10-12 anni, per dire,
1: 8 ma, insomma, milioni, sì, di, sì, follower, cioè parliamo di un fenomeno abbastanza enorme. E molte volte diciamo la letteratura dice che la cosa sfugge un po' di mano anche agli stessi genitori, no? E per cui molte volte il genitore neanche si rende conto di che cosa significa mostrare su un social la propria figlia mentre si fa una maschera o mentre si mette un bigodino, diciamo. Però uno degli effetti più importanti a cui noi sottoponiamo, no, questi bambini, è innanzitutto esporli al giudizio degli altri, a commenti di ogni genere, perché il commento può essere positivo ma può essere anche brutto, e poi noi mettiamo nella testa di queste bambine la ricerca del like, la ricerca dell'approvazione, che può diventare un'ossessione. Sono stata abbastanza brava? Ci hanno visto abbastanza persone? Abbiamo avuto tante visualizzazioni? E se ciò non accade, il bambino se lo vive come un fallimento? E io vi rispondo, assolutamente sì, cioè questo è il problema. Quindi queste trasmissioni, questi momenti diventano degli spazi dove sicuramente si cerca di attirare l'attenzione delle persone, ma nello stesso tempo le famiglie puntano il più delle volte anche alla parte economica, perché ovviamente da questa roba, da questo meccanismo arrivano anche tanti bei soldini. Ritorniamo sempre alle nostre bambine, però, perché a noi è questo quello che ci interessa. Il like non è nella testa della bambina, ad un certo punto non è più un gioco, ma diventa un'ossessione, perché è qui che passa la differenza tra sano e patologico. Cioè il bambino sano a quest'età gioca e il gioco gli serve per entrare piano piano in relazione sempre più articolata con il mondo adulto. Ma se il bambino supera questa fase del gioco e lo si espone sul social, praticamente il social diventa come un terzo intruso nella relazione figlia-genitore, e di conseguenza nella testa della bambina comincia ad arrivare l'ossessione del "ma io sono stata brava mamma, ma tu mi vuoi bene anche se non abbiamo avuto tante visualizzazioni, anche se forse io non sono stata perfetta, perché se non ne abbiamo avute è perché non sono stata perfetta". E quindi a questo punto il gioco che serve al bambino per crescere, per strutturarsi, per definire la propria personalità e per entrare in relazione con il mondo adulto, da mero gioco qual è, diventa un vero e proprio argomento serio, dove il bambino sviluppa in modo crescente il bisogno dell'approvazione. C'è un altro aspetto brutto oltre all'approvazione, un secondo aspetto brutto è il perdere il controllo della propria storia personale, cioè è come se il bambino mette in mano lo sviluppo della propria identità, la mette in mano ai like, all'approvazione, e quindi questa crescita online è una crescita non sana, non congrua a un normale sviluppo pedagogico evolutivo del bambino. Il terzo aspetto patologico è quello di voler sperimentare, cioè il terzo problema sta, si crea anche nel guardarli questi reel, cioè finora abbiamo parlato degli effetti di chi li fa, ma parliamo anche dei bambini che li guardano, perché il bambino che lo guarda ad un certo punto vuole sperimentare quel tipo di comportamento, cioè quel tipo di comportamento gli diventa qualcosa da emulare e perde la propria dimensione del gioco. Quindi l'infanzia, che dovrebbe essere accompagnata da spiegazioni, da stimoli, da riflessione, a un certo punto va solo in balia dell'approvazione. Il bambino fa grande difficoltà, entrando in questo loop, in questo circuito, fa grande difficoltà a distinguere quello che è la realtà da quello che invece è una costruzione, quella che è l'autenticità da quella che è una performance. E poi entra in questo tema che a me fa paura, che io vi ho detto anche tante volte, ma fa paura perché purtroppo ormai lo trovo nei miei pazienti giovani, ormai già da un po' di anni, mi fa paura perché tutto questo fa entrare nella testa del bambino, che sarà poi adolescente, che sarà poi uomo o donna, il tema dell'essere perfetto,
2: certo.
1: Essere competitivo ed essere perfetto. Questo è un fenomeno bruttissimo, che fa perdere al bambino la spontaneità, gli accelera la crescita e gli diminuisce la propria autostima, perché io metto lo sviluppo della mia autostima in mano ai like, in mano ai commenti, in mano alle approvazioni, in mano al numero dei follower, d'accordo?
0: Cioè qualcuno, a volte ci si creano quasi delle storie, come dire, delle storie dietro un like, no? Dice, mi ha messo like, allora gli piaccio, mi ha messo like, allora mi apprezza, capito? C'è tutto ci si crea tutta una storia.
1: Certo. E l'essere seguiti diventa l'essere approvato, l'essere integrato, quello che 40 anni fa era il processo di integrazione nel gruppo dei pari, oggi non si chiama più così, oggi si chiama... l'accettazione attraverso il like, cioè
0: certo.
1: Se io faccio una performance e questa performance viene seguita da tantissimi da tantissime persone, in inglese da tantissimi follower, allora vuol dire che io sono ok, tenendo conto che quella è una performance, cioè è un comportamento costruito, se ci fosse tuo padre ci vorrebbe tradurre, no? È un comportamento, la performance è un comportamento costruito, quindi non è un comportamento naturale, perché un comportamento naturale è che un bambino magari si vuole comprare le macchinucce e semplicemente fare girare le ruotine, no, sopra il tavolino, perché gli piace fare così, o magari una femminuccia si vuole comprare una bambola, svestirla e rivestirla,
0: certo.
1: E magari truccare la bambola e non truccare se stessa, insomma, no, cioè in maniera ossessiva. Quindi per avviarci un po' a conclusione, il bambino che diventa in definitiva vittima di questo meccanismo del like, ma anche vittima nel rapporto con il genitore, perché io mamma, io papà sono brava se ti riesco a riportare tanti follower,
0: certo.
1: Cioè se io vengo molto apprezzata, allora ai tuoi occhi vengo considerata. Cioè, tu come fai a considerare una che non c'ha l'approvazione sociale? Impossibile, no? Perché io ti vedo sorridere, i tuoi occhi ti ridono quando guardiamo il social e vediamo che ci sono magari 500.000 follower, capito?
0: Sì.
1: Quindi io bambino che voglio sempre la felicità di mamma e papà, è ovvio che se vi vedo ridere negli occhi... penso che questo è la cosa giusta che io devo fare e che sto facendo, ma ai bambini gli togliamo il sogno. Questo penso che sia la cosa più brutta. Ai bambini gli togliamo il sonno, gli togliamo la fantasia del gioco, gli togliamo la favola, la fiaba, no? Che poi è quella che permette al bambino, man mano che cresce, di entrare nel mondo degli adulti e nel mondo della realtà. Quindi attenzione all'uso di questi, insomma, media. Allora, divertirsi con un figlio nel fare un video ci può stare. Oggi ormai la tecnologia è entrata a tutti i livelli.
0: Nel senso che poi alcuni, quando tu rifiuti tutto questo, ti tacciono, no, tra virgolette, di essere vecchio, di avere una mentalità troppo vecchia, no? Ma dobbiamo capire anche fino a che punto possiamo spingerci, insomma, perché qui parliamo di bambini, cioè parliamo di menti e corpi in formazione, non parliamo di un adulto che bene o male ha il senso del mondo e insomma sa dire no e sì, capisce il male, capisce il bene.
1: Certo.
0: Quindi in questo caso dobbiamo essere una guida.
1: E io invito anche i genitori a stare attenti sul mettere proprio le facce dei bambini sui social. Io purtroppo vedo le mele marce, ok? E una volta che un video di un bambino è entrato dentro al circuito dei social, difficilmente verrà mai cancellato. Non pensate che verrà cancellato, quindi l'invito che vi faccio è: evitate di mettere le facce dei vostri figli sui social, divertitevi con loro, sì, giocate con loro, sì, giocate a fare un video, giocate a truccarvi insieme, cioè queste cose assolutamente vanno bene. Giocate con i trucchi di mamma, fategli rubare i trucchi di mamma, questo va bene, però non oltrepassate questo limite, cioè non vi fate innamorare dall'approvazione sociale.
0: Esatto.
1: Perché tanto un bambino viene sempre approvato socialmente, perché la bellezza del bambino arriva sempre, cioè anche il bambino più antipatico, più scocciante, più proprio sei di quelli che urticanti, ma alla fine c'ha sempre la sua bellezza, e quando verrà con voi, a spasso con voi, verrà sempre guardato in modo positivo. Quindi non cercate il riconoscimento, questo lo sto rivolgendo agli adulti, non cercate il riconoscimento dei vostri figli sui social.
0: Assolutamente. Bene, Italia, sì, sembra insomma una trasmissione secondo me da fare, perché è veramente, sono diffusissimi questi video, e secondo me, diciamo, danno anche, veicolano anche dei valori proprio non proprio positivi. Mi viene in mente, ad esempio, ogni tanto mi capita di vedere una piccola influencer, non so, secondo me ci avrà 7-8 anni anche lei, insieme alla mamma, no? Che ogni volta ai compleanni lei questa le regala i trucchi, ma trucchi costosi, stiamo parlando di Dior, Hollister, cioè Clinique, anche creme, cioè la crema Clinique, ma una bambina di 7-8 anni, no? Ma al di là di tutto, per dire, ma che gli serve? Cioè, la pelle è già perfetta, quindi che dobbiamo aggiungere, insomma? Secondo me, guarda, più del trucco di per sé, la cosa veramente che va un attimino è l'uso delle creme, dei sieri, di questi prodotti, cioè, che la pelle assorbe proprio, capito? Perché, ecco, diciamo, fin quando ci mettiamo l'ombretto, il rossetto di mamma, certo, è raccomandabile non farlo, perché sono prodotti studiati per gli adulti, però ci può stare una volta ogni tanto che uno se lo voglia mettere. Il problema è la quotidianità, soprattutto nella skin, cioè nella famosissima skin care, che tutti i giorni io metto una crema, io metto un siero, io faccio una maschera.
1: E poi non vendete queste cose, cioè non vendete i vostri figli sui social mentre si mettono una crema o si fanno una maschera, per favore, perché capisco che avete approvazione sociale e forse anche soldi,
0: e anche soldi facili, certo.
1: Molto facili, però state distruggendo la vita di vostro figlio, quindi psicologicamente gli state frammentando lo sviluppo della personalità, quindi evitatelo, per favore. Poi ognuno dentro casa sua fa come vuole, però ricordatevi che state frammentando lo sviluppo della personalità di vostro figlio, di vostra figlia, perché lo fate entrare dentro al mondo della competizione, della perfezione e dell'approvazione, che è una finzione, perché noi per diventare adulti siamo fatti di sì e di no, e diventiamo adulti se ci abbiamo il sì, se ci abbiamo il no, quindi non se ci abbiamo l'approvazione, ecco, o il riconoscimento sociale.
0: La vita non può essere poi fatta sempre di sì, no, diciamo, ma ci vogliono anche i no per
1: rifiuto nella per nostra crescere. Infanzia, quanto ci ha fatto crescere, noi che siamo adulti, no? Ne ricordiamo il dolore, ma poi possiamo anche dire quanto ci ha fatto crescere, quindi
0: assolutamente.
1: La relazione sociale è fatta di sì,
0: anche,
1: di no,
0: anche nell'adolescenza ci deve essere quella frustrazione, certo, del genitore che ti dice no, non lo, certo, fai, certo, no, non lo compriamo, no, non ci andiamo, certo, cioè ci deve essere, certo, perché quella frustrazione che lì veramente, io me lo ricordo, no, dall'adolescente poteva sembrare la fine del mondo, no? Dici, tu non lo puoi, ti sembrava davvero che il mondo ti finisse, ti crollasse addosso, ma col tempo poi da adulto lo capisci quanto
1: forgia,
0: ti ha fatto bene
1: la,
0: quel
1: la
0: no
1: psiche, certo,
0: quanto ti ha fatto crescere,
1: forgia la personalità, e poi ci troveremo di fronte dei giovani adulti guerrieri, insomma, che combattono di fronte alla vita
0: e per le cose che vogliono,
1: sogno,
0: certo,
1: che realizzano i loro sogni.
0: Perfetto, Italia, grazie. Io penso che con questo messaggio, diciamo, positivo, di anche maturo, possiamo, insomma, chiudere la nostra trasmissione. Io ti ringrazio, ci vediamo presto, poi di volta in volta con le settimane stabiliamo i nostri incontri.
1: Certo.
0: Grazie di cuore, Italia, buon weekend.
1: Buona domenica.

0: Buongiorno a tutti, quarta puntata, nuovo appuntamento con la classifica dei brani più ascoltati e passati nelle radio italiane l'ultima settimana, la classifica Airplay generale per punteggio dei singoli più ascoltati in radio della settimana. Ricordiamo che l'algoritmo di orientamento utilizzato per l'elaborazione della classifica si basa sul punteggio totale registrato da ciascun brano nei 7 giorni di riferimento, ricavato ponderando il numero dei passaggi rilevati con i dati di ascolto delle diverse fasce orarie delle emittenti monitorate. Nel caso di singoli composti da più versioni remix vengono sommati i punteggi assegnati ad ogni versione. Al numero 10 troviamo Viajando por el Mundo di Karol G insieme a Manu Chao. Stabile, apriamo la nostra top 10 rimanendo inchiodati all'ultimo gradino. Questa settimana Karol G e Manu Chao non si muovono dalla posizione numero 10, ma il loro ritmo globale continua a far ballare l'intera penisola. L'ascoltiamo.
1: Salida del vuelo con destino

Andiamo avanti con la nostra classifica Airplay, ancora stabilità alla posizione numero 9. Noemi resiste agli assalti e mantiene salda la sua poltrona con un brano elegantissimo che si conferma tra i più programmati della settimana. Il pezzo si chiama Tu cosa fai questa sera?

Posizione numero 8 per Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, in discesa dalla sesta. Attenzione, qui abbiamo un brutto scivolone. Super duo pop formato da Madonna e Sabrina Carpenter perde ben due posizioni e precipita all'ottavo posto. Crollano le quotazioni di un'ex favorita. Settimo posto invece per un'artista italiana è Gaia con Bossa Nostra, in salita dalla 8, segno più invece alla posizione numero 7, guadagna terreno e sale di un gradino Gaia con le sue atmosfere super fresche, ci porta direttamente in una notte magica, al settimo posto in classifica questa settimana.

E arriviamo al sesto posto in salita dalla settima, passo in avanti per Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, il tormentone estivo rosicchia una posizione e si porta al numero 6, un ritmo contagioso che scala le classifiche radiofoniche giorno dopo giorno.

posto per una nuova entrata, si tratta di Malibu Nights di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants. Nuova entrata sul gradino 5, esplode la alta nuova entrata di oggi. Al quarto posto invece, stabile, Dracula di Tame Impala. Restiamo ai piedi del podio dove tutto tace, di Tame Impala. Rimangono stabile la posizione numero 4, congelati ad un passo dalle medaglie con il loro sound ipnotico. Lo riascoltiamo appunto qui su Radio G.

Al terzo posto si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorris Cusa lo Siento dalla quinta posizione, sono in salita, la medaglia di bronzo per loro. Salgono fortissimo i Pinguini Tattici Nucleari che guadagnano due posizioni e si piazzano ufficialmente sul gradino più basso del podio. Eccoli!

Andiamo avanti con la nostra classifica Airplay e al secondo posto ritroviamo Talk to You di Natru insieme a 54 Ultra, medaglia d'argento per loro che guadagnano ancora una posizione e con questa hit pazzesca volano dritti al numero 2. La vetta è davvero a un passo. Li ascoltiamo.

Nuovo numero dalla posizione numero 2 per Partenope di Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. In cima al mondo questa settimana ci sono proprio loro con un... uno scatto filino, guadagnano una prima posizione e conquistano la medaglia d'oro. Merck e Cremont, Serena Brancale e i The Colors firmano la hit regina delle radio italiane per questa settimana. Si chiude qui il nostro appuntamento con la classifica Airplay appunto di questa settimana. Grazie a tutti, tra poco il musicante con tante belle novità. Ciao e grazie a Vincenzo Iaconi come sempre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Buongiorno, questo è il Musicante. Noi siamo prontissimi a intraprendere il nostro viaggio all'interno del mondo della musica e soprattutto delle novità musicali del momento, guidati dalla selezione di Vincenzo Iaconi. Intanto iniziamo andando a fare il nostro solito viaggio nel passato della musica grazie alla nostra Radio Sveglia. Andiamo nel 1988, un pezzo che scalò le classifiche all'epoca, di Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Lo ascoltiamo. Eccola qui.

Madonna, la regina del pop, celebra le sue origini e ci riporta nella leggendaria New York dei primi anni 80 con questo travolgente pezzo tratto dal nuovo progetto discografico Confession Dance Floor parte 2 di Madonna, prodotto insieme all'instancabile Stuart Price. Danzetteria che abbiamo appena ascoltato in omaggio al club che la lanciò e trasforma la pista in uno spazio quasi spirituale, un concentrato puro di nostalgia electro dance cucito su misura per dominare l'estate e far ballare le radio di tutto il mondo. In apertura abbiamo ascoltato la Nina con Rareche, un viaggio sonoro e ipnotico firmato dalla cantautrice napoletana che continua a stupire per la sua incredibile capacità di far dialogare le radici culturali di Napoli con le tendenze futuristiche dell'elettronica. Il pezzo è una gemma sperimentale intrisa di misticismo che cattura l'ascoltatore sin dalle prime battute e l'abbiamo appunto ascoltata in apertura della nostra programmazione. Il prossimo pezzo si chiama America Inc. ed è di Gianna Nannini e Marrakesh. 47 anni dopo la sua uscita, lo storico inno rock di Gianna Nannini rinasce in una veste contemporanea e amara, coprodotta da Dardast. La graffiante voce della Nannini incontra le barre taglienti del king del rap Marrakesh, il quale sputa verità sul tramonto del sogno americano. Un remix potente, politicamente scorretto, dove le chitarre si fondono insieme a ritmiche urbane in un mix esplosivo destinato a lasciare il segno nei palinsesti radiofonici. L'ascoltiamo, eccola qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay Vichy 30% sull'acquisto di un solare, 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Avoca, COS e Farmaderbe, Biosline e Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. E inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e bustela. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La qualità e la gentilezza sono di casa dal supermercato Despar di Giulianova in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

Fabio Romazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana, un trio decisamente inedito e scoppiettante, si unisce per dare vita a una cartolina d'Italia in musica, riunione pop dance di Romazzi, trova il perfetto bilanciamento nella vocalità cristallina di Arisa, nel calore verace dello stile intramontabile di Nino D'Angelo. Manel Turizio e Martin White firmano la Garacha Ho Ho Ho, le sonorità calde dell'America Latina e le vibrazioni dei club europei si incontrano in questa collaborazione ad alto tasso di ritmo.

E chiudiamo il nostro musicante con la novità di David Guetta, Tear the Party. John Martin con Human, il re dei DJ francesi, unisce le forze con i Tear Party e la voce iconica dell'elite progressive house John Martin per regalarci un autentico inno da festival. Human si distingue per i suoi sintetizzatori epici e euforici e per un testo fortemente emotivo che esplora la vulnerabilità e la connessione umana. Grazie a tutti per essere stati con noi, ringraziamo Vincenzo Iaconi per la selezione musicale di novità di oggi e vi auguriamo una buona giornata.

0: pomeriggio, eccoci qua, una nuova serie della trasmissione Giardino d'estate, che stavolta invece l'abbiamo portato in alto questo giardino, perché vi faccio vedere i luoghi, i siti. Buon pomeriggio, eccoci qua, una nuova serie della trasmissione Giardino d'estate, che stavolta invece l'abbiamo portato in alto questo giardino, perché vi faccio vedere i luoghi, i siti. Come dite voi che sapete l'inglese, tutti li sanno, le location, eh? Le location più belle di Giulianova, sono scelto la terrazza di Isabello Iumani. A me mi piace azzurro chiamare Rooftop, ma in realtà non è così, che si chiama?
1: Rooftop.
0: Rooftop, comunque che siamo in alto, la Rooftop del giardino d'estate. Buongiorno, buon pomeriggio, scegliete voi come agli ospiti, Italia Calabrese, che è un'istituzione di questo, con lei ho cominciato le più belle trasmissioni televisive di sempre. Ho cominciato a Telepoint dalle mattine all'alba, con le albe con odore di caffè, come dice appunto Bertolo, e noi andavamo lì, caffè e poi trasmissione molto attesa, ti ricordi col tempo, col segno stampa particolare, e poi siamo rimasti. Noi abbiamo scoperto che lei non è una psichiatra, una psicologa, che è poi tra l'altro una professione che invece ha fatto a Zalone, la psicologa, ma è una psicoterapeuta, poi lo fa capire tutti, ci spiegherà la differenza brevemente. Però conosce il mondo, quindi perciò devo invitare, perché possiamo parlare di questo argomento. C'è stato recentemente il Giovanove Pride e c'era una coppia di Giovanove che ha sfilato. Buon pomeriggio, naturalmente anche a voi. Vediamo se la capo, Francesco Cirilli e Fabrizio Cuffari. Che avete detto no? Ho potuto soltare,
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Sì? Allora, tu di Giulianova sotto bianco, lui ovviamente catanese, esatto, con il sole, esatto, della Sicilia. Esatto. Con noi c'è anche il presidente dell'Ente Porto, Fabrizio Ferrandi, al centro di una settimana molto movimentata, ma che diciamo ieri sera però è sfociata in una bella manifestazione con 800 persone, che quindi è la prima puntata di Caliscente. Grazie ad Azzurra che è in regia, e poi avremo anche la scuola Suono con Raffaele, lo potremo ascoltare, farà da intervallo. Allora passo avanti, scusate. Buon pomeriggio Italia, come va?
1: Direttore?
0: Sì, parla qua, devi parlare qua.

0: signori che si muovono e quant'altro da vedere. E poi c'è il giardino d'estate sponsorizzato da noi e da voi ospiti, grazie a chi ci ascolta per radio. Italia, come va il mondo complessivamente?
1: In questo momento insomma va un po' accelerato, un po' sfasato.
0: Io però ti devo accidentare, se no non decolla la missione. È vero che fai passi con Vannacci?
1: Io passo con Vannacci?
0: Una domanda.
1: Io non ho capito, perché io sono ancora in politica.
0: No, però sei stata in politica.
1: Sono stata in politica.
0: Che partito eri?
1: Ero Abruzzo Civico.
0: Che era insomma tutto civico, ma vabbè, era legato a
1: Giulio Sottanelli.
0: Giulio Sottanelli, quindi Azione, quello che sarebbe sì, moderato, di centro.
1: No, era moderata, sì.
0: Moderata.
1: Però basta.
0: Ne hai finito, da allora.
1: Fatto,
0: so che sei stata assessore al Comune di Campi,
1: I Campi e alla comunità montana dei Monti della Laga di Torricella.
0: Cioè, quindi hai fatto tutte le cariche.
1: Sì, sì, mi sono fatta.
0: Come il mantra,
1: tutta la campagna elettorale regionale, a posto, mo' chiuso, la politica sta per dove sta.
0: Tutto il resto, senti, molto bello sta cosa, eh?
1: Sì.
0: Quindi c'è una frase di Induccio che dice complessivamente, la ragione così, che la gente sta esaurita, ma complessivamente, come stiamo?
1: Diciamo che stiamo accelerati e sfasati, questi mi sembrano i due aggettivi. Accelerati perché c'è una fretta mentale, una frenesia mentale in questo momento del tutto e subito, oppure non faccio niente, quindi si passa da un polo all'altro, e sfasati perché è appunto in questa frenesia si rischia di fare una grande confusione sia nella propria vita personale che nella vita familiare, di gruppo, sociale.
0: Senti, questo riguarda tutto o soltanto i giovani?
1: No, in questo momento riguarda tutti. Cioè io, almeno nella mia attività clinica,
0: certo,
1: vedo...
0: Dai casi
1: partiamo
0: pratici.
1: Dai casi, vedo...
0: E perché ci parli di questa situazione? Perché partiamo accelerati e vogliamo tutto subito, oppure non fare niente? C'è allora, la motivazione alle spalle di tutto
1: tu
0: ciò?
1: Tu lo sai, diciamo che questo scompenso della società è iniziato dopo il...
0: Il Covid?
1: No, è iniziato prima con la depressione economica
0: lo so, però il COVID,
1: del 2013-14. Poi il Covid ha chiuso il cerchio perché il Covid ci ha fatto sperimentare la paura della morte, non controllabile, quindi io posso morire senza poterlo controllare e questo ha accelerato la vita degli individui. Perché io voglio fare quello che mi viene in mente, lo voglio fare subito, perché potrei non esserci più. Poi adesso è una frase comune, no? Sa morto che in un momento.
0: Io non ci credo, infatti, questo avverbio, quando voi leggete i manifesti improvvisamente, no? Dietro c'è tutto un mondo, cioè nel senso, fate i controlli, fate le analisi, vedete che scoprite qualcosa e non ci sta improvvisamente, perché non è un incidente stradale, è una disgrazia.
1: Però ricordati che c'è la paura della morte.
0: Sì, ho capito, io ricordo di averlo in parte sperimentato, perché ora è il periodo del Covid, e da pochissima gente che poteva girare, la mattina potevo venire con l'Aranesco a Giulianova, senza incontrare nemmeno una macchina. Hai visto mai quei film che in cui si parla della fine del mondo, che c'è uno che gira, trova da so, la si muove, che rimane solo da bere, ma muori subito.
1: Sì,
0: pare che c'è puoi andare a prendere le paste da mangiare realmente, oppure i vestiti, i gioielli, tutto quello che vuoi, ma poi da solo così. Quindi abbiamo sperimentato la paura della morte e questo non ci dovrebbe far reagire nessuno di essere più attaccati alla vita, alle cose di tutti i giorni, per
1: e ci ha accelerati, per cui vogliamo fare tutte le esperienze possibili, perché ci ha fatto toccare la caducità della vita.
0: Sì.
1: Quindi, che poi in realtà non è così, perché in realtà moriamo quando è ora e quando è stato disegnato.
0: È stato già deciso,
1: questo, quindi, però adesso è difficile da far calare nella mente umana, perché poi quell'isolamento sociale non ha aiutato. Poi,
0: quindi è un momento difficile per tutti.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, considerando che c'è ancora gente con l'isolamento sociale, che c'è ancora gente che fa difficoltà a uscire e considerando che... Se vuoi, io vabbè che rientro a casa la sera tardi, però insomma dopo le 9, 9:30
0: ancora tardi?
1: Sì, rientro ancora tardi, non c'è più nessuno in macchina, quindi...
0: Capito? Lei, se volete rapinarla, vediamo dopo.
1: Ma che mi rapinate? Che ci volete fare con me?
0: Torna tardi, quindi... tutto malloppo.
1: Sì, ma quale malloppo? Oggi non esiste più.
0: Non fai la visita ai pazienti?
1: Sì, ma non esiste il malloppo, oggi sono le carte.
0: Ah, vabbè. Vabbè, allora vuole che ti rapino la carta, vabbè, grazie. Allora, chi invece andare avanti tranquillamente per la propria strada, Covid o non Covid, è questa coppia che abbiamo qui. Buona serata a Francesco Civilli e anche al suo compagno che è Fabrizio Cuffari, Giulianova Catania.

0: Abbiamo giocato questa partita, il giocavamo a Catania. Esatto. Non mi dite che ci stavate voi a vedere il giocare a Catania.
1: No.
0: Al famoso Cibali.
2: Forse... No? Scusate, ma... forse spento il microfono.
0: Allora, buonasera, riproviamo? Deve essere direzionale, così deve essere, così.
1: Su?
0: Sì, perfetto. Sì, si sente, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, dove vi siete conosciuti?
1: Allora, noi ci siamo conosciuti a Roma, che io andavo spesso perché molti dei miei amici di Pescara avevano fatto l'università a Roma e molti hanno trovato anche lavoro lì, quindi andavo spesso a trovarli. E...
3: Sì? Va bene, questo? Ah, ok, questo va bene. E niente, poi un pomeriggio un amico in comune
1: ha riunito due gruppi
3: per andare al cinema a vedere un film Marvel.
1: Era
3: lì
0: casualmente.
3: Sì, è stata molto, molto particolare. Sembra un po' banale come inizio, no? Ci si guarda e capisci un qualcosa tra lo sguardo che ci eravamo scambiati. E difatti
0: avete capito all'unisono.
3: Sì, no, c'è stata quella scena, poi è passato ancora un altro anno
1: prima poi
3: poterci rivedere.
0: Ma voi vi siete manco parlati?
3: No, siamo presentati, siamo stati con gli altri amici, tutto.
0: Un anno?
3: Poi è passato un altro anno perché
0: avete
3: poi...
0: incontrato altre 1000 persone, avete pensato l'uno all'altro. Vi siete ritrovati dove e quando?
3: Allora, dopo ci siamo ritrovati perché lui doveva cambiare casa.
0: Ritroviamo a Catania, morto a Giulianova?
4: Io adesso sto a Catania, vivo giù con mia nonna, ma per lavoro mi sposto giù, perché lavoro un po' nelle Marche, nell'Abruzzo e anche
0: quindi assiste anche la nonna?
4: Sì, assiste anche la nonna.
0: Vedi un po' che bravo ragazzo.
4: Sono molto legato a mia nonna, quindi...
0: Che ha detto la nonna di tutto ciò, però?
4: Come?
0: Che ha detto la nonna di questa unione?
4: Mia nonna contentissima, strafelice proprio, per lui ogni volta che andiamo giù, cioè che viene anche lui, siamo a Catania.
0: Ma manca l'inizio, non è un dubbio, una cosa, ma
4: no. Io sono sempre stata una persona, diciamo, tranquilla, socievole, solare.
0: Vabbè, quello che poteva dire, Fabio, ci sono tante belle ragazze, vi piace dirgli, dai, su.
4: Forse un po' il dubbio ce l'ha avuto negli anni, però è sempre stata tranquilla.
0: Mostra tranquilla.
4: Sì, tranquilli, ed era anche contentissima.
0: Oh, e sapete che questa unione poi è sfociata in un matrimonio molto bello che avete fatto proprio a Catania.
4: Sì.
0: Cambia il tempo? No, ho sentito un polo.
4: Stavo dicendo da Cireale, vicino Catania.
0: A Cireale, siamo stati anche là. A Citrezza, tutto quello che
4: sì.
0: Là.
4: Bei un posti, bel panorama, ha fatto anche una bella giornata, è stata veramente una giornata.
0: Invece lì la tua famiglia è tutta contenta, dove sono?
3: Allora, noi siamo abbastanza pochi, perché dal lato di mio padre non li sentiamo da tempo quando mi hanno divorziato. Però da parte di mamma, quindi miei fratelli, eccetera, erano tutti contenti.
0: Con la mamma vivi ancora?
3: Io vivo ancora con mamma, sì, perché entrambi abbiamo questo amore per la famiglia, anche questa cosa di aiuto economico, perché adesso cioè non è solo il giovane che ha problemi di andare via, è anche lasciare dei genitori che magari hanno lavorato una vita, spesso in nero per la famiglia, poi si ritrovano una pensioncina piccola. E quindi come lui deve aiutare la nonna che ha 90 anni, anche io aiuto mamma, quindi per questo per noi è difficile per adesso avere una base nostra, prescindere dal lavoro, noi stiamo spesso assieme comunque, quindi alla fine non ci pesa tantissimo, però abbiamo anche questa piccola cosa che alla
0: quindi
3: fine...
0: Quindi non sempre stare insieme, è questo, no?
3: Sì.
0: Non
3: sì.
0: Sempre.
3: Esatto.
0: Questo matrimonio quando avete deciso che si poteva diventare qualcosa di concreto?
3: Allora, noi l'abbiamo deciso 2 anni fa. E perché alla fine come coppia noi andiamo d'accordo, non abbiamo problemi. Quello che a noi fa ridere a volte quando io andavo ospite da lui a Roma, il fattore che sembravamo già una coppia, ti ricordi? Cioè, noi diciamo sempre, abbiamo iniziato come se fossimo dei coinquilini, io lo andavo a trovare, stavo lì, e poi il fare la spesa, anche le cose più stupide, la pulizia della casa, perché poi stando lì che fai, non aiuti anche tu, la lavatrice, eccetera. Quindi noi abbiamo iniziato come se comunque vivessimo assieme da anni.
4: Sì, è stata proprio... inaspettata, perché comunque perché comunque ogni volta che veniva, cioè, come se già stavamo insieme da chissà quanto tempo, cioè del tutto comunque naturale, per qualsiasi cosa, le scelte che facevamo, le giornate che passavamo insieme.
0: Lui sta a Catania, tu stai qua, Francesco, che invece quando hai vissuto la vicenda in provincia, cioè Giulianova, ha avuto problemi?
3: Allora, a Giulianova abbiamo una specie di alti e bassi. Ci sono, da, ad esempio, delle piccole ipocrisie, magari, che ne so, tipo in palestra, per dirne una. C'è gente che magari ti parla, saluta, ciao, eccetera. Quando poi capiscono che siamo una coppia, di colpo non ti salutano più, non ti parlano più, evitano. Mentre poi invece abbiamo anche altre persone che comunque sono contente, non ti fanno pesare un qualcosa che poi per noi non è un peso. Alla fine ci rendiamo conto che magari le altre persone hanno questo gap, quindi loro non riescono a metabolizzare, lo vivono come un cortocircuito mentale, mentre alla fine è una quotidianità, è una normalità.
0: È difficile vivere questa situazione in provincia?
5: Sì, si sente, ok. Sicuramente la nostra provincia non è prontissima, anche se devo dire che negli ultimi 20 anni c'è stata una grandissima evoluzione culturale, 20-25 anni. Io sono nata negli anni 60 e negli anni 70-80 in questa realtà sarebbe stato impensabile, sarebbero stati ghettizzati, bullizzati, insomma. Oggi c'è molta più serenità, apprezzo, io non li conoscevo, però mi piace molto la loro serenità con la quale loro si presentano, si raccontano. E poi la vostra serenità, ricordatevi che la percepiscono anche gli altri, cioè se voi siete sereni anche gli altri sono sereni, perché molte volte il problema dell'omosessualità, sia maschile che femminile, è che le persone che la vivono non riescono ad essere serene con loro stesse, e quindi questa mancanza di serenità poi apre dei varchi nella emotività e nel pensiero di chi si relaziona con loro, no? Invece è molto bello sentirli così naturali. Io l'ho visto anche negli anni nella mia attività professionale. C'è proprio una differenza sostanziale tra chi ha raggiunto una serenità sulla propria identità di genere e chi non ce l'ha, perché chi invece vive la propria identità ancora con un tormento interiore, con dei sensi di colpa, con la paura di deludere gli altri, deludere i familiari, poi questo apre dei varchi, cioè è come se autorizza gli altri a farvi domande inopportune, a non invitarvi, che ne so, ad una cena, a un'esclusione sociale, capito?
0: Ha citato il fatto della palestra, però.
5: Sì, ma tanto ma poi passa, perché se loro sono sereni può accadere per una settimana, per un mese, ma poi se loro continuano ad entrare sereni in quell'ambiente, alla fine gli altri si calmano, cioè tutto dipende dal percorso emotivo e psicologico della persona che vive questa problematica, ma come d'altronde per noi che siamo eterosessuali, capito? No, perché non mi vedeva e non volevo fare la gaffa, che ogni tanto mi si chiama e ne sarà l'età. Allora c'è, capito? Perché se non abbiamo raggiunto una nostra serenità e facciamo confusione nella nostra identità, insomma, sessuale, anche noi apriamo confusione negli altri, capito? E gli altri si sentono autorizzati a dire, ma è arrivata a 50 anni, non li sposate, è arrivata a 40 anni, non hai fatti figli, come cioè, mai? Sì, come mai, capito? Dipende sempre da noi, se dentro di noi c'è la serenità, gli altri non trovano il barco, questo è un concetto che deve arrivare, insomma, ai radioascoltatori.
0: Molto bene.
5: Non c'è parco, ecco.
0: Abbiamo con noi...
5: Ed è molto bello la serenità, sì, che voi mostrate. Subito, sì.
0: Abbiamo anche con noi il maestro Raffaele, maestro, perché ha fatto cantare bambini piccolissimi, grandi, adulti, tutti, nella bella serata dei saggi. tutta quella gente a cantare, suono, e lui si chiama tutto il maestro Raffaele. Buonasera.
6: Buonasera a tutti.
0: Allora, questa,
6: grazie per l'invito, come al solito.
0: Che, come ho detto?
6: No, grazie per l'invito, come al solito.
0: No, però maestro sì, va bene, no, pensavo che non sia maestro, che lo troppo, no, va bene. No. E quindi hai insegnato a tutti tu, e ho visto bambino, quel più piccolo quando aveva, ma uno che non manco si vedeva dietro lo strumento.
6: Ah, lui aveva 4 anni, il bambino che suonava la batteria, però non era un mio allievo, era l'allievo di un nostro nuovo maestro.
0: Qualcosa, la batteria come se suonasse da solo.
6: Sì, infatti,
0: era una bellissima sensazione.
6: Era sulle gambe del maestro.
0: E far cantare gli adulti non è manco facile,
6: Ma diciamo che dipende molto da chi si approccia,
0: perché
6: insomma.
0: Magari...
2: dipende, non c'è la cosa
0: faccio,
2: di... non sono un tecnico del suono, detto, faccio il giornalista,
0: facciamo, lo facciamo col tecnico del suono, no?
2: Cioè, ragazzi,
0: ma cos'è il microfono?
4: Forse è quello che
0: ho fatto bene, io parlo bene, Italia ha parlato bene, bisogna buttare se qualcuno allora, i francesi parlano a fenetro. Allora, beh, tu,
6: dicevo che...
0: come hai cominciato?
6: Allora, io ho cominciato, ho fatto un errore, cioè per uno sbaglio.
7: Sì. Azzurra, non ti appoggiare su quel tavolo.
2: Non mi sono appoggiato.
7: No, perché come ti appoggi su...
0: Permette l'esercità. E allora, da piccolo, in questo momento...
6: Dicevo che io facevo, ero in terza media... praticamente organizzano uno spettacolo di fine anno con una professoressa dell'epoca, la professoressa Carla, Carla di Teramo, la professoressa di musica, organizza questo spettacolo a Corropoli, nella mia scuola media, e innovativo per l'epoca, perché comunque erano, chiamò 5 amici musicisti che misero su una band e accompagnavano questi ragazzi che cantavano. C'era un solista che faceva tutti quanti i brani, il caso volle che 3 giorni prima lui si ammalò e mi chiesero eventualmente chi fosse pronto a fare questa cosa qui. Io mi proposi, partì da lì, feci questo spettacolo, andò tutto bene, poi i musicisti che erano lì, che erano più grandi di me, cominciarono a portarmi in giro con loro. E...
0: un caso.
6: Tra parentesi, il ragazzo che poi si ammalò è venuto a casa mia a farmi dei lavori per quello, e poi nel frattempo è diventato un bravo artigiano. Io gli dissi: guarda, se non fosse stato per te io non avrei cominciato a fare questa professione.
0: Lui l'ha messo poi di cantare?
6: Sì, lui poi dopo ha fatto tutt'altro.
0: Sì. Grazie a lui,
6: esatto.
0: Prima che avresti fatto, lo sappiamo?
6: Non lo so, sinceramente. Però ho visto subito che insomma quello che facevo era facile per me, quindi diciamo che...
0: Vediamo se sarà facile per te, faccio ascoltare qualcosa questa sera, abbiamo... Cioè,
6: sì.
0: C'è una cosa che non è in inglese...
6: Sono 3 canzoni in italiano per te, direttore.
0: Una bella serata, grazie. Allora, tocca a te, buonasera, come va? Dunque, sera, abbiamo detto, la settimana tribolata.
8: Molto bene, molto
0: conclusa bene, iniziare con quella bella prima edizione di Califrenia, la quarta serie, ma che comprate con i Califrenia? Che cosa avete combinato?
8: Quel che dice queste polemiche? Nulla e...
0: Allora, avete imbrogliato.
8: Allora, noi con questa manifestazione Caliscendi abbiamo fatto riscoprire l'area di Caliscendi, il Molo Sud, non solo a quelli che frequentavano già il porto, ma al grande pubblico, perché in 3 anni abbiamo portato decine di migliaia di persone sul Molo Sud e quindi abbiamo creato un interesse su quell'area, abbiamo fatto conoscere in maniera approfondita i Caliscendi, che sono diventati un punto di riferimento e di attrazione, e nel momento in cui c'è stato un bando oppure qualcuno ha deciso di smetterli, di venderli, di trasferirli, tante persone hanno partecipato, hanno cercato di acquisire.
0: Sono 55 le persone che
8: nell'ultimo bando, quello del 2023, che la regione ha fatto il 2023-24, per 5 concessioni hanno partecipato in 55, perché noi abbiamo dato massima diffusione a questo bando. Ma questi bandi sono partiti non perché qualcuno ha deciso di mettere a bando quelle aree, ma semplicemente perché i vecchi concessionari, o meglio quelli che già occupavano quelle aree, hanno chiesto di poter ripristinare sulla base di una serie di documenti che nel tempo erano stati realizzati. Quindi
0: una
8: non c'è
0: che viene portata avanti da Marco Maria Ferrari?
8: Marco Maria Ferrari.
0: Ricordi?
8: Sì, Marco Maria Ferrari che aveva il papà,
0: venne demolito, si
8: no, allora, non vennero demoliti, vennero la Capitaneria di Porto, li fece smontare perché non avevano le autorizzazioni. E quindi chi poi ha avuto la possibilità di chiedere il ripristino sulla base di una ricognizione che è stata fatta, e quella ricognizione porta all'interno un documento pubblico che è stato fatto proprio anche dall'amministrazione comunale, lì sono state dette delle cose. Nella fase di approvazione di quei documenti ci si poteva opporre, si poteva dire no, qui non va bene così, si deve fare in un'altra maniera, invece nessuno ha detto niente, ma
0: è vero,
8: si
0: caso,
8: sono formati quei.
0: L'ultima parola aspettava sempre la regione?
8: No, allora, il piano regolatore portuale lo approva la regione, ma dopo un percorso condiviso con tutti gli enti e con tutti i privati interessati, cioè il piano regolatore portuale.
0: Una volta che il piano regolatore, se applicare quello, non è che lo puoi cambiare ogni volta.
8: Il piano regolatore, noi abbiamo messo 20 anni per poterlo, è iniziato nel 99, l'incarico è stato dato nel 99, è stato approvato poi alla fine nel 2023. Ma il piano regolatore si forma con dei tecnici, lo predispongono, poi vengono fatte le conferenze di servizi, vengono fatte le osservazioni da parte dei privati e alla fine si forma una volontà. Con la partecipazione di tutti, non posso dire stakeholder, di tutti i portatori di interesse. Quindi ogni portatore di interesse può fare osservazioni e può chiedere se.
0: Non c'è conflitto di interesse,
8: quello è un altro discorso. E in questo iter è intervenuta questa attività di ricognizione sui paliscendi che esistevano prima del 1988, e in quel documento c'è stato scritto che nel ripristinare quei caliscendi si poteva, perché oggi una delle cose che continuano a girare sui social, perché poi purtroppo oggi il problema maggiore è quello dei social, che chiunque senza vedere i documenti decide che cosa è possibile fare o no. In quel documento che è stato compilato nel 2013 su incarico formale, è stato fatto proprio anche dall'amministrazione comunale, c'erano due parti, quello dei crescenti esistenti, si diceva come erano stati, come erano fatti, e quello è una ricostruzione storica su quello che c'era prima. Su quello che c'era prima, effettivamente si dice che c'erano le bilance in quella parte del porto. Però nello stesso documento si dice, nel ripristinare quelle concessioni, chi deciderà di ripristinarlo potrebbe farli in maniera similare a quelli già esistenti.
0: Sì.
8: Quindi potrà realizzare una superficie di 63 metri. Quindi non si dice si possono ripristinare così com'erano, ma c'è un documento di legge dove si possono ripristinare realizzando 63 metri complessivi, di cui 9 metri e 40 di struttura chiusa, 10,40 metri di tettoia.
0: Non andare
8: e 45.
0: Dimmi, i cancelli ci possono stare?
8: Allora, quelle sono concessioni
0: private,
8: sono aree pubbliche, pubbliche ma concesse in uso ai privati per attività turistico-ricreativa, attività sportiva e turistico-ricreativa. Quindi, ai fini della sicurezza, il concessionario può decidere di chiudere l'area. Io, come già ho espresso a tanti, lo ritengo inopportuno dal punto di vista storico, perché sono stati sempre aperti.
0: Quindi, come quello della Eloisa.
8: Sempre come quello dell'Eloisa, come quello dei fratelli Caruso che non hanno neanche il cancello, come tanti altri. Io ritengo che è opportuno. Ovviamente il privato ha paura che qualcuno salga di sopra e si faccia male, perciò pensa di chiuderlo, per quello. Però in questi anni attivi di vandalismo non ci sono stati mai, non li abbiamo mai registrati. Purtroppo ci sono i ragazzi che salgono di sopra e vanno a fare i tuffi.
0: Vabbè,
8: no,
0: se,
8: però
0: quello non si deve fare, purtroppo, non si può fare questi scogli.
8: Ma quando si parla di togliere alla possibilità di usufruirne la scogliera, sulla scogliera purtroppo non ci si può andare. Quindi quelli sono costruiti sulla scogliera e sulla scogliera è impossibile andarci. Poi che ci siamo andati tutti da bambini e poi siamo dietro tutti e
0: tutti abbiamo passeggiato sui passi,
8: però non si sta togliendo niente a nessuno. Sono state create le condizioni perché oggi ci sono degli interessi legittimi, e tra l'altro queste concessioni sono state attivate sulla base della richiesta fatta dai vecchi concessionari, ma poi sono state oggetto di un bando pubblico che ha avuto la
0: passione. Allora, devo invitarvi a farti dire tutto questo, però devi sapere che abbiamo messo da quest'anno una tradizione alla quale non ti puoi sottrarre, perché abbiamo scelto che sei tu. cioè uno degli ospiti prima di andarsi deve cantare,
8: lo sapevo, avevo subito una cosa qui. Purtroppo non lo posso, io non posso essere io,
0: no, abbiamo scelto che sei tu,
8: facciamo un duetto,
0: no abbiamo
8: canta un duetto,
0: abbiamo deciso prima, se è venuto il consiglio di amministrazione ha detto canta Ferrari,
8: è complicato
0: comprare la sede,
8: no, tu lo puoi accompagnare con qualsiasi
0: cosa, però
8: sì o no? Beh, no, perché lo sa pensare. Gente di mare.
9: Non abbiamo strumentazione, non abbiamo.
0: Ma non c'è niente.
8: No, meno male, meno male. Meno male.
0: No, ma nessuna canzone può fare con quello.
8: Volevo concludere su.
0: Ma non puoi cantare, concludi, no?
9: Facciamo a cappella.
8: La mia.
0: A cappella.
8: Io ho dato la disponibilità a chiunque fosse interessato a conoscere il contenuto di questi documenti, a venire, a chiamare, a venire verso il deporto e ho la possibilità di illustrare la formazione di questa, di tutto quello
0: ora
8: che è successo,
0: non devo prendere stampa aperta, eh? No. Devi andare tu?
8: Sì,
0: a cappella.
8: Io no.
0: Però sei suonato?
9: No.
0: Dica davanti. E la chiamano estate, questa estate senza te.
6: Ma perché ci devi far cantare?
0: Non
6: ma noi siamo venuti per parlare.
0: Vabbè, ma siamo, abbiamo un maestro di muti, allora canta lui. Era tutto questo giro per presentare lui in realtà. Che va il primo brano, qual è?
9: L'appuntamento,
0: siamo al massimo, vai tranquillamente.
9: Dobbiamo fare un piccolo sound check quanto.
0: Bello che li fanno, andiamo? Conosci la canzone L'appuntamento?
6: No, Frangia.
8: Come no?
9: No, io no.
8: Ma sicuramente quello che sto

0: Grazie.
1: Non solo di facciata, perché era molto brava, la nonna sarebbe stata molto contenta di questa esibizione.
2: Reagì, sì, sono contento, sì.
1: Dato un senso penso, di emozione.
3: La canzone poi l'ho riconosciuta, ma credo male. Che io ero ancora sulle nuvole quando la nonna l'ha cantata la prima volta.
1: Sulle nuvole, sì. E no, perché in realtà è una canzone degli anni 60.
3: Io sono nata alla fine.
1: Come sei nato?
3: 67, secondo me questa era stata fatta prima.
1: Sì, ma molte canzoni di quegli anni si ricordano anche adesso, mentre lui è nato, è rinato negli anni 60. 70,
4: 70.
1: Pure la ricorda, Voi cantate, come siete mi accanto fra di voi, ho detto che siete sereni, detti come proprio per parlare, magari per cantare no, ma per parlare, diamoglielo. Avete qualche rimpianto per tutta la vita letta dietro, che fanno dei figli, che cose, no? Non guarda là.
4: Allora, no. Così? No, rimpianti no, non c'è una specie di invidia. E questo che a volte magari uno non capisce dall'altra parte, perché c'è questo, chiamiamolo disagio, odio verso di noi. Noi ad esempio non abbiamo questa invidia, quindi
1: noi no.
4: Non ci manca niente, cioè.
1: Ma avresti avuto, se fosse possibile, fare bambini?
4: Oddio, allora, se fosse possibile sì, sotto certi aspetti, perché comunque ci sono tanti di questi bambini negli orfanotrofi eccetera, che non capisco neanche il motivo, perché non vengono dati magari anche a coppie che possono essere idonee e etero, ma anche a single. Cioè noi non stiamo a guardare il genere, pensiamo al futuro che potremmo dare a questi bambini, a quella felicità che adesso gli manca. Quindi lì secondo me è sbagliato pensare al genere, lì dovrebbe essere un'opportunità da dare a chi vuole essere genitore, senza pensare che sia etero, gay, lesbica, eccetera.
1: Che dice lei? Si è aperto? È
3: moltissimo quello che ha detto lui, cioè la serenità, cioè se uno se la sente di fare il genitore, ok, ma non è perché noi siamo omosessuali e quindi dobbiamo fare i genitori per forza, oppure noi che siamo eteri dobbiamo fare i genitori per forza. Io credo che essere genitore è una vocazione e poi è una predisposizione, perché per noi psicologi la nascita di un figlio è un evento traumatico, non è un evento bello, perché la vita delle persone cambia dal momento della nascita del pupo, quindi si ribalta, quindi noi donne praticamente ci sentiamo con una cosa attaccata addosso che dipende da noi, ma anche i papà cominciano a sentirsi una responsabilità che poi negli anni si articola in modo molto preciso. Quindi essere genitori è una vocazione, non è per tutti. Molte volte i bambini si fanno senza responsabilità. Io sono cattolica e Papa Francesco circa 10 anni fa in una riunione a Roma l'ha proprio ricordato, cioè che i figli si fanno pensandoli, no? Cioè oggi c'è la possibilità, ma si fanno pensando alle nostre risorse, alle nostre capacità. Però questa ragionevolezza ancora non c'è, insomma, cioè ci siamo ancora nell'ordine delle idee che uno, siccome ha avuto un figlio, allora sa fare la mamma. No, non è così, ecco. Oppure sa fare il padre, cioè fare la mamma e fare il padre è una vocazione, è una predisposizione, perché come dico sempre io quando tu o Azzurra mi intervistate, dico sempre che con i figli bisogna imparare a saperci passare il tempo, e non è per tutti, perché mica tutti ce lo sanno passare il tempo.
1: Ti ricordi la frase che ti ho sempre riconosciuto, che è validissimo quando purtroppo succedono cose gravi? Guardate i vostri figli negli occhi, qualcosa scoprirete, che non va bene. Ferrando, allora, non credo che l'unico problema sia guardare superare i calicenti, ma le problematiche ci sono ancora al porto e che si stanno per risolvere?
5: Ma problematiche non ce ne sono
1: tanto,
5: nel senso che oggi
1: nuovo,
5: allora, allora il porto di Genova è in continua evoluzione. Noi stiamo aspettando la progettazione esecutiva dei famosi 18 milioni di euro, perché adesso i famosi 3 milioni di euro sono stati spesi tutti. Adesso c'è una fase di ripristino perché c'è stato un piccolo crollo sull'ultimo prolungamento del braccio esterno. C'è stato un piccolo crollo, ma il crollo è dovuto a una mareggiata, purtroppo le mareggiate sono...
2: Si prevedono le mareggiate,
5: sì, però a volte capitano delle condizioni meteorologiche particolarmente forti e quindi è possibile che ci sia qualche crollo.
2: Invece la impressione che potesse essere più fragile, non ultimato.
5: Come?
2: Ha l'impressione che possa essere più fragile, non ultimato.
5: Ma adesso è ultimato, adesso il braccio, il prolungamento del mononorte è terminato, però il problema è che sotto probabilmente bisogna rinforzare un po', cioè la base, come è stato fatto con il ripristino del 2020.
2: Faglielo fare, ma poi non stato gira? Facendo. Non gira?
5: No, quello si ferma così, adesso poi i 18 milioni di euro saranno utilizzati per trasformare completamente il mono sud, verrà smontato anche il braccio dove sta oggi il faro verde, che va sul nuovo prolungamento del mononord. E quindi quella parte del porto cambierà aspetto, quindi parlando dell'impatto, le famose taliscenti sul porto, diciamo che dobbiamo aspettare per quello che succederà nei prossimi, diciamo, 5 anni. Dopo, ma perché è un'opera infrastrutturale importante, parliamo di un'opera veramente importante che darà la terza configurazione al porto di Giulianova,
2: poi quell'attuale, sicuro, sì, anche.
5: Quella attuale è stata realizzata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 dal professor Laudadio,
2: per quale avete intitolato
5: un braccio. E oggi è tuttora attuale, però ovviamente questo completamento metterà ancora di più in sicurezza e creerà ancora altri spazi dove si potranno fare tante attività sia commerciali che normali. E quindi diciamo che grossi problemi oggi sul porto non ci sono, l'insabbiamento è un problema non particolarmente grave, nel senso che alcuni punti più di 3 metri di pescaggio, quindi più di tanti altri porti che ci sono nell'Adriatico, però in alcuni punti c'è qualche accumulo e questo verrà risolto con delle somme che c'è a disposizione comune.
2: Molto bene. Allora, seconda canzone.
0: E questa facciamo oggi?
2: Sì,
0: sì, abbiamo fatto un omaggio a tre artisti che sono scomparsi quest'anno nel 2026, quindi Ornella Vanoni, Gino Paoli e James Senese. Quest'anno ricorre il 50° anno di Nero a metà, che probabilmente è stato inserito tra i 30 migliori dischi italiani di sempre di Pino Daniele.
2: Comunque fammi stare tranquillo,
0: sì.
2: Ritengo, fammi Paoli intanto, poi vediamo.
0: Faccio Paoli subito.
2: Qual è il titolo?
0: Una lunga storia d'amore.
2: Perfetto. Questo è più recente, Renato, che gli anni 70 siamo,
6: sì,
2: qui.
6: Ma è stato
2: 80. Ma è 80. Mi faccio guardare, perché hai dato il microfono? Qua?
7: Maestro, senti caldo, ti vuoi spostare un po'?
6: Ti devo fare un po'.
2: Grazie.

0: Grazie.
1: Diciamo che diversi hanno proprio, come dire, cominciato la professione, quindi hanno, qualcuno è, addirittura c'è un ragazzo di Roseto che ha portato due canzoni a Sanremo quest'anno come autore, e qualcuno entra nel conservatorio, qualcuno fa dei provini per entrare alla Nice, qualcuno è disfatto, insomma si danno da fare.
2: Ma quante serate sono state?
1: Sono state due serate che sono state quattro, fondamentalmente, perché abbiamo avuto un pomeridiano e un serale per due giorni.
2: Quanta gente hai fatto cantare? Quante persone?
1: Dei miei almeno avranno cantato in 40. Più la classe della maestra Lusi, un'altra decina, insomma sono stati tanti.
2: Cioè, è possibile poter cantare tutti tranne me?
1: No, anche tu che ho trovato cantare. Vedi, ancora ci aspetto.
2: Ma davvero ti ho cantato una che non ti piace vero la cantoria.
1: Ma non è vero, assolutamente. Puoi venire quando vuoi.
2: Ma tanto pure io?
1: Certo.
2: Allora io sono intonato, ma non è una grande stentata.
1: Non è un problema, niente. No, assolutamente no.
2: Vabbè, non frillo comunque quando voglio cantare.
1: Importante.
2: Qui faccio le cose dolcissime, speriamo che ti faccia così.
1: Benissimo.
2: Ragazzi, che dite a quelli che sono la vostra condizione che invece si nascondono? La volta dalla colpa di note sul fede di più grande.
3: Perché devo
2: parlare in catanese?
3: In catanese. Posso sapere la domanda?
2: Sul canale Ciuri di tutt'ora.
3: Ciuri.
2: Dai, la conosci?
3: Sì, la conosco.
2: Vitti una gozza sopra Lucandoni. Bene, allora, che vedi questi ragazzi uscite?
3: Ma i ragazzi devono essere sempre sereni, tranquilli. Non preoccuparsi troppo dei pregiudizi, magari se sono in difficoltà farsi aiutare comunque da persone accanto, quindi amici, parenti, sempre comunque trovare l'appoggio da qualcuno che ti può dare un po' più forza quando magari da solo non ce l'hai, e di stare comunque sempre tranquilli, perché va bene che il mondo ti giudica, però non significa che se qualcuno ti giudica sia corretto, diciamo, la visione dell'altra persona che ha di te. È sempre sbagliato. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: No, quello che io dico, a volte bisogna tutelarsi un attimino, perché il coming out, perché molti dicono che il coming out va fatto però con cognizione di causa. Devi farlo sapendo che comunque hai magari le spalle coperte, o magari hai una tua indipendenza economica, perché magari farsi prendere un attimo così dall'entusiasmo senza sapere famiglia, amici, come si possono poi rivelare, come la possono prendere. Un mio ex lo disse al padre una sera, stavamo parlando, si era creata una bellissima atmosfera, lui impazzì di colpo, prese la sedia e cominciò a colpirlo con la sedia, che poi arrivò la mamma. Poi logicamente sono sempre fatti, si spera sempre piccoli, nel senso che non tutti fanno così. Cioè mia madre mi disse: tu sei sempre mio figlio, ti voglio bene comunque, non è un problema. Io avevo 18 anni e lei mi disse: magari prova con le ragazze. Io poi spiegai che avevo fatto le mie prove, perché
2: c'è sempre questi tentativi, no?
4: Eh sì, perché io alla fine mi ero messo un attimino in dubbio, no? Come fai a sapere che una cosa non ti piace se non la provi? Perché io comunque già da piccolino lo sapevo, però poi non scattava. E mia mamma, alla fine, l'unica cosa per cui l'ho sentita piangere molte sere era il fattore: la società è cattiva, però stiamo parlando quando io avevo 18 anni, ora sono 50. E quindi dice: soffrirai, ti tratteranno male, perché comunque c'erano dei casi brutti. Esatto. E neanche a farla apposta, cioè quest'anno a gennaio ho avuto un pazzo che mi ha detto: ricchione di merda, prendo un coltello e ti ammazzo, che io l'ho denunciato. Bisogna avere anche la forza comunque di non coprirsi, cioè di metterci la faccia, anche se capitano queste cose brutte, di non le subire. Perché magari non tutti sono così cattivi.
2: E qui voglio che dire questo, ti ha sorpreso il fatto di essere così sereni, ma sì. Da te viene anche qualcuno che invece ha bisogno del tuo aiuto, perché non la vive serenamente questa tua condizione.
5: Certo, perché fino a quando non trovano un punto di equilibrio tra quelli che sono i propri istinti, i propri bisogni, i bisogni della famiglia, cioè l'accoglienza, il rifiuto, cioè questi sono i processi di separazione, di allontanamento, cioè queste sono tutte tematiche molto importanti quando si va in terapia per una identità di genere, ok? Perché anche nelle donne è uguale, cioè nel senso che oggi noi qui abbiamo due ragazzi, ma molte donne vivono anche questa condizione, e anche per le donne è uguale, anche se un po' la camuffano meglio, ma in realtà come il gruppo si accorge che c'è un interesse verso un'altra ragazza, il gruppo si chiude, le isolano. Quindi le tematiche sono queste, cioè trovare innanzitutto un equilibrio con se stessi, cioè capire esattamente io cosa sono. La letteratura ci dice che già intorno ai 4-5 anni il bambino comincia ad orientarsi sessualmente, però poi ci sono anche i genitori che non vogliono guardare, no? Oppure i genitori che guardano in silenzio, no? E sperano che non sia così, perché c'è anche questo aspetto, no? Sì, sì, ci sono anche tante mamme che lo dicono. Poi se parliamo di reazioni, il mio primo paziente omosessuale era venuto da me perché lui aveva capito la sua identità, ma il padre aveva provato ad ammazzarlo tirandogli un vaso di gerani, cioè prendendolo da sopra al balcone lo voleva fa secco, cioè, e non l'ha fatto secco,
2: lo voleva uccidere, cioè faceva la tomba con i fiori, servizio completo,
5: tutto il servizio completo.
2: Perché è successa quella cosa che il genitore che si spave,
5: come è successo di recente, così, perché purtroppo poi scattano, io dico che scattano una serie di paure, scattano delle paure nella persona che vive la propria condizione in maniera anche disorientato, no? O a volte in maniera certa, ma ha paura di non essere accettato. Ma poi c'è la paura del genitore, è molto tenero quello che lui ha raccontato, no? Quando la madre dice la società è cattiva, e molte volte dietro a questi gesti estremi sembra un paradosso, ma il genitore ti dice per proteggerlo, no? Non è, la morte non esiste per proteggerti, però se andiamo a parlare con quel genitore, il suo limite cognitivo ed emotivo lo porta a dire meglio morto,
2: esatto,
5: che è assurdo, no? Perché se oggi assolutamente poi la società ha le maglie molto larghe, quindi si riesce ad affrontare questa condizione, che poi ribadisco, se avviene attraverso un processo di identificazione lento e tranquillo, cioè il ragazzo o la ragazza arrivano alla propria condizione con serenità, e con serenità poi piano piano il gruppo e la famiglia li accoglie, capito?
2: Molto bene, il problema non è Alecante, è un grande conquistatore, quindi la scelta fa a tempo, problemi non ci sono, grazie al presidente.
0: Da sempre. Per questo ci guardiamo.
2: Da sempre. Godi di questa letteratura.
5: Questa letteratura.
2: Poi siamo pronti con l'ultimo brano che ci delizia, che no?
6: Allora, ringraziamo tutto lo staff di Umami prima di chiudere.
2: Sì, ottima, faccio rivedere un po' di mare che si vede, ma soprattutto la collina che in genere non ne hanno. Noi trascuriamo questi altri tipi di panorama, eh?
0: È una collina invece molto, molto bella, tutto verde, no?
5: Sì, piena di alberi.
2: Allora ascolteremo chi, e vediamo che ci presenta il brano anche.
7: Un brano di Pino Daniele che si chiama Alleria.
6: E il maestro voleva ricordare, giusto, che anche a luglio,
7: sì, insomma, anche a luglio
6: ci sono lezioni.
7: Da quest'anno abbiamo deciso di continuare anche a luglio con le lezioni, perché ci hanno chiesto in tanti, e quindi cominceremo dalla prossima settimana. Prego?
2: A qualsiasi ora?
7: Mattina e pomeriggio.
2: Senza caso, io.
7: Come no?
2: Questa moto, dici?
7: Quando vieni vediamo, dai.
2: No, per me, in fede, no.
7: Vi invitiamo a passare a scuola, dai, per qualsiasi...
6: un abbonamento famiglia.
2: Dove si trova?
7: Si trova in via Riccardo Cerulli 18, di fronte al Zabigliamento.
2: Molto bene. Allora chiudiamo questa prima puntata, grazie a Francesco Cirilli, a Fabrizio Cuffa, grazie a Valentino, un uno con Fabrizio e l'altro con Valentino. Poi tra l'altro pure pure Valentina, ce l'avevi, va bene, ce l'avevi nel destino con questo nome. Grazie a Italia Calabria, sempre brava all'altezza, grazie al maestro Raffaele di Suono, penso si delizia con l'ultimo pezzo della nostra trasmissione. Grazie per il riporto, lo facciamo, e lui lo sa dove lo facciamo, lo diciamo o non lo diciamo, dove?
6: Non lo diciamo, non lo surprise.
2: È una bella, un bel po', una bella location, come dite voi che sapete in inglese.
5: Inglese.
2: Thank you.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M.
Zest è un piccolo gioiello. Lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'Osteria Rosmarino a Cologna è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Cologna, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buona giornata carissimi amici radioascoltatori, buon sabato a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con il nostro Radio G Notizie. Iniziamo immediatamente con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Intanto tanti auguri al quotidiano perché ha festeggiato ieri i suoi primi 40 anni, grande festa in redazione a Pescara per l'anniversario appunto del giornale. Andiamo a Colledara, max incendio alla Lazzaroni, vigili al lavoro per oltre 24 ore per spegnere il rogo nel deposito dell'azienda dolciaria, danni milionari, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non c'è alcun pericolo di inquinamento. E poi Fossa Cesia, il PM ordina l'autopsia, madre di 37 anni trovata morta nel letto di casa, e per il commercio caccia all'affare, oggi partono i saldi estivi, 60 giorni per cercare l'offerta giusta. Ciarelli, il carabiniere non è indagato, Silvio oggi l'autopsia sul 43enne morto sullo schianto contro una macchina dell'arma. E poi allarme in Abruzzo, ladri scatenati in estate, 8 furti in casa al giorno. Parte a Teramo il torneo di pallamano in 2000 per l'Interamnia, al via giovedì la 53esima edizione della Coppa con 120 squadre. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Ladri scatenati in Abruzzo e ansia di estate, svaligiate 8 abitazioni al giorno. I dati dell'ultimo anno contano 2.933 denunce sul territorio, con L'Aquila e Chieti in cima alla classifica, e per difendersi durante l'assenza 3 residenti su 4 nel Centro Italia adottano contromisure. Vacanze sicure, andiamo a vedere questo perché è interessante un po' per tutti noi. Vacanze sicure, il consiglio degli esperti, è un po' che dicono gli esperti, eh? Allora, 10 consigli per partire in serenità, leggiamoli. Punto 1, chiudi con attenzione porte e finestre. Punto 2, proteggi la casa con sistemi di sicurezza, quindi allarme, porte blindate, inferriate, videosorveglianza. Non rendere pubblica la partenza, questo insomma è, se proprio volete pubblicare sui social, pubblicate magari quando siete tornati, quindi no foto e aggiornamenti in tempo reale, eccolo qua. Chiedi a una persona fidata di ritirare la posta. Metti al sicuro denaro, gioielli e documenti, cassaforte o cassetta di sicurezza, magari se non ce li lasci per niente è anche meglio. Chiudi acqua, gas, elettrodomestici non necessari, usa timer e sistemi di domotica per accendere le luci nelle ore serali e simulare la presenza in casa, carica i bagagli con discrezione e lascia un recapito a una persona di fiducia in caso di emergenza. Quindi mi sembrano 10 consigli validi che secondo me possiamo tranquillamente osservare. Andiamo avanti appunto con altre notizie. Direttrice a Chieti, il caso in tribunale. Direttrice dell'agenzia di viaggi si porta via i soldi delle vacanze e se ne va in vacanza pure lei magari. La procura si è impossessata di oltre 45.000 euro, va condannata a 2 anni, lei però nega tutto. Basta con l'odio, l'appello al sindaco, la famiglia di Massimo Ciarelli, migliaia di messaggi sui social applaudono alla morte del 43enne. Quando muore un uomo non si parla dei trascorsi, il cordoglio del prefetto ai parenti e la vicinanza allarma. L'inchiesta per omicidio stradale, il carabiniere però non è indagato, oggi a Teramo c'è l'autopsia, la procura teramana tra le prime in Italia ad applicare il modello 45 bis introdotto a maggio, già acquisite anche le immagini di molti sistemi di videosorveglianza nella zona dell'incidente. L'omicidio nelle Marche, le indagini, mi ha afferrata per il collo, era violento, così mi sono difesa. Rimane in carcere la 33enne teramana, accusata del delitto del compagno, oggi udienza di convalida. Il racconto della donna: era lui a impugnare il coltello, l'ho preso quando l'ha appoggiato sul comodino. Superati gli esami scolastici, il caso, promossi i tre bimbi nel bosco, ora si decide sul ritorno a casa. L'avvocato Pillon, difensore dei genitori, è la conferma della bontà del percorso di scuola parentale, attesa per il pronunciamento dei giudici minorili dell'Aquila sulla nuova istanza di ricongiungimento. Il lutto a Luco dei Marsi, addio a Mario Petricca, l'uomo che guidava le rivolte operaie, fu il primo a ottenere il reintegro sul posto di lavoro e a lui si ispirarono le tute blu della Fiat. Promotore

Abruzzo Automotive, il report, Stellantis, luce in fondo al tunnel, segnali di ripresa per Atessa, a fine mese scadono i contratti di solidarietà, attesa per il mega investimento annunciato dal gruppo Uliano, qui si conferma la centralità dell'Italia nel segmento dei veicoli commerciali. Il distretto aerospaziale Asia e Regione insieme per puntare alle stelle, firmato all'Aquila l'accordo quadro con l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Abruzzo può eccellere nell'economia spaziale, il commento del senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris, abbiamo le caratteristiche giuste, possiamo contare su un patrimonio di competenze scientifiche di grandissimo valore. Commercio in Abruzzo, scattano oggi saldi estivi, 60 giorni in cerca delle offerte, spesa media a famiglia di 201 euro, giro d'affari a 3,2 miliardi, l'appello delle associazioni, scegliete i negozi di vicinato. Promozione turistica, l'iniziativa pesce locale, tradizioni marinare, ingredienti di blu come l'Abruzzo. Si parte oggi coinvolti altri 30 ristoratori su Costa dei Trabocchi e litorali del Pescarese e Teramano. Così il Galpesca Abruzzo valorizza la filiera ittica, due appuntamenti anche con cucina d'autore. E ci spostiamo a Teramo, notte di paura a Colledara, Lazzaroni a fuoco, milioni di danni, oltre 24 ore di operazioni per lo spegnimento dell'incendio del deposito dell'azienda dolciaria, da accertare le cause. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente esclude contaminazioni, il sindaco Tiberi ordina però delle precauzioni, insomma, per sicurezza. La 53esima edizione della Coppa Interamnia, saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione non tornerà a volare alto, il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Il liceo Convitto chiuso dal 2024, Delfico sequestro e nuovi lavori, al via il tavolo della provincia, l'organismo è stato istituito per fare d'accordo tra l'amministrazione e i portatori di interesse chiamati a farne parte, amministratori, insegnanti e rappresentanti dei genitori degli studenti. Nido solo fino alle 14.30, mamma protesta, il figlio ammesso fino a quell'ora ma lei esce dal lavoro alle 15.30, l'assessore in cerca di soluzioni. Notaresco, la difesa del territorio, discarica Grasciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto, l'azienda ha presentato una modifica dell'intervento per la copertura dei rifiuti dell'impianto già attivo, l'osservatorio Val Tordino, soddisfatti della decisione del Comitato di Valutazione Ambientale. Andiamo dal Adriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine, alimenta lo scontro politico, noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani mistificazioni, c'è da dire che negli ultimi giorni purtroppo lungo la costa ed anche a Giulianova ci sono stati due casi, uno accaduto proprio l'altra sera, qui alla stazione e poi sul lungomare, di aggressione appunto ai giovani, risse e quant'altro, ecco, quindi c'è movida violenta, è un problema che chiaramente bisogna assolutamente tenere sotto controllo. Sant'Egidio la vibrata, stadio una sola offerta per i lavori, manto in erba da sostituire con il sintetico, il cantiere a settembre, inaugurazione, struttura chiusa da un anno per rotto il sottopasso tra la stazione di Giulianova e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione, mancano solo le rifiniture, i primi a passare sono due turisti in bici, Del Russo telecamere per la sicurezza. La scelta dell'ex assessore Giampiero Di Candido, che va con Forza Italia, dirigenti, porta competenza. Ed ecco la notizia di cui stavo parlando prima, colpito con i racchettoni, ferito un 18enne a Giulianova, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e poi denunciato. Però insomma, diciamo che questo problema purtroppo della movida violenta esiste e le forze dell'ordine ne devono appunto fare i conti. Estate al mare, servizi inclusivi, spiagge attrezzate per i disabili, restano ostacoli negli stabilimenti, installate tre passerelle per le carrozzine, scusatemi, nei tratti liberi dell'arenile, ma i lidi sono poco attrezzati, da denuncia di una mamma, offrono sedie e job, ma non è possibile raggiungere l'ombrellone. Silvi, la battaglia per il verde, albero da tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e nuove analisi. Il comune, valutazioni tecniche dicono che la pianta è a rischio, ne metteremo per ognuna tolta.

0: La tragedia in strada a Collepiana, Zappone pestato prima di morire, il PM chiede il processo per tre. Sono Paolo De Luca, il fratello Angelo, titolare dell'officina Giorgini, genero di quest'ultimo, un'accusa volontà di riaffermare il proprio carisma contro un soggetto fragile in piena crisi. L'Aquila, centro storico, incidente sul lavoro, operaio precipita nel cantiere, grave, un 65enne stava sistemando alcune travi a Palazzo Persichetti, poi la perdita di equilibrio, la caduta, la corsa in ospedale. Pescasseroli, cede un pannello, operaio vola dal tetto, l'infortunio di un distributore di benzina, soccorso in elicottero. La festa per uno studente ipovedente che si diploma con 100, di studio superiore d'Aosta, Lorenzo Carol Bonanni, centra il traguardo col massimo dei voti. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia, ama. Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
2: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
3: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
4: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
5: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
0: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e Linea Uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
6: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
2: Bene amici, eccoci tornati in diretta, continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a Fossacesia. Muore 37enne trovata morta nel letto, era volontaria della Croce Gialla. Tragedia Villa Scorciosa, l'allarme era scattato perché la donna non si era presentata all'asilo nido per riprendere il figlio. È veramente terribile questa notizia, condoglianze alla famiglia. Tollo, prosciolto il primo cittadino, peculato, cade l'accusa, radica una vittoria contro l'odio politico, il sindaco era sotto accusa per l'uso della panda del comune, l'inchiesta era partita dopo la denuncia dell'opposizione. Musica, è atteso l'esodo a Roma per ultimo, è pronto ad incantare 250.000 fan a Tor Vergata. E poi l'incognito, aprono Abbazie Summer Festival, la band Easy Jazz a Giulianova, prossimi ospiti della rassegna Pat Metheny e Mario Biondi, insieme a Mario Biondi, e poi i Planet Funk nell'appuntamento con Approdo. Allora, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, vediamo le notizie che riporta. Per Pescara, il prefetto, il 90% dei reati viene punito, Luigi Carnevale annuncia controlli rafforzati durante i mesi estivi anche per i grandi eventi. Poi Ciarelli, una testimone salvata dai militari, con il nuovo modello 47 bis il carabiniere non è indagato. E poi Maxi rissa tra ragazzi, era scoppiata per droga all'Aquila. Un deposito di biscotti distrutto dalle fiamme nell'area industriale di Colledara. E poi truffatori scatenati, boom di allarmi da Casalbordino a Scerne e Cupello. E poi a Chieti, polizia locale, centro operativo in piazza Carafa. Saldi al via, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Partono oggi le riduzioni per molti commercianti, il periodo non è però quello giusto, all'inizio di luglio non si saluta certo la stagione estiva, e siamo perfettamente d'accordo con i commercianti che, insomma, considerando che la stagione fa sempre fatica a partire anche per motivazioni meteorologiche, abbiamo visto negli ultimi anni, no? Non ci sono più, quando si dice non ci sono più le mezze stagioni, è vero, perché il clima è veramente diciamo un'incognita, e quindi pure secondo noi far partire già i primi di luglio i salvi estivi ci sembra un pochino eccessivo, e quindi siamo pienamente d'accordo con i commercianti. Andiamo avanti. Ciarelli, una testimone, sono stata salvata dall'auto dei carabinieri, la vettura dei militari avrebbe fatto da scudo alla pericolosa fuga dell'uomo, oggi l'autopsia, il carabiniere alla guida non è indagato con il modello 47 bis. Punito il 90% dei reati, dice il prefetto Carnevale, più controlli per l'estate e i grandi eventi in arrivo. L'Aquila, tumore al seno, ecco la mammografia che abbatte i tempi della diagnosi, unità operativa di radiologia e sonologia del San Salvatore, la prima in Abruzzo a utilizzarla. E poi Maxi rissa tra ragazzi per la droga a scuola, dietro la zuffa di aprile fra 30 giovani, anche minori al centro commerciale, vendita di sostanze stupefacenti all'istituto professionale frequentato da molti di loro. Avezzano al via, l'isola pedonale centro chiuso la sera, dall'8 luglio al 15 settembre tante vie di Avezzano saranno riservate ai pedoni permettendo ai cittadini di godere degli eventi del cartellone estivo. l'udienza, truffato dal pusher, brucia l'auto e va a processo. E poi a Sulmona denunciati i due inquilini sfrattati, sono portati via anche il tetto, tra le cose razziate, una caldaia, la vasca da bagno, i termosifoni e le prese elettriche, ma anche i pavimenti addirittura. Chieti per la polizia locale il centro operativo, sede in piazza Carafa. Il sindaco Legnini dovrà diventare il presidio operativo con uffici e servizi. La giunta accelera su mensa scolastica, sulla discussione si deciderà a fine mese. Lega, troppi furti e risse nel territorio, c'è da affrontare il tema della sicurezza. E poi l'inchiesta, colpo milionario a Livri, 24 indagati, ricostruite le fasi della notte di fuoco. Vastese, truffatori scatenati si spacciano per addetti ISTA. In pochi giorni segnalazioni e tentativi sono arrivati da Casalbordino, Scenni e Cupello, colpo andato a segno, derubato oro e contanti ad un'anziana. Teramo, deposito pieno di biscotti distrutto da un incendio, e poi occupazioni e vandalismi, allerta per le case Ater, a Collaterrato i residenti sono stati svegliati la notte da martellate, sempre più segnalazioni relative ai danneggiamenti degli alloggi. Centro antiviolenza, i Lions donano buoni spesa alle donne, e poi a Pineto, Tari, niente sanzioni per chi paga appunto dopo. Andiamo a vedere invece quel che riguarda la pagina sportiva, quindi l'Abruzzo Sport. Ritorniamo al quotidiano Il Centro. Buon compleanno Pescara, 90 anni di storia e passione. Il 4 luglio 1936 nasceva il club biancoazzurro, una magia che dura da quasi un secolo. La società vede la luce per merito del presidente Angelo Vetta, venne iscritta nell'allora campionato di seconda divisione. E ancora Serie C, il calciomercato, Di Nardo, l'addio ad un passo, il Pescara punta Mazzocchi, il bomber tratta con il Frosinone, le parti devono ancora trovare l'accordo. E poi Chieti, Russo, salta tutto, Di Labio prepara il piano B, eccellenza, fumata nera per il trader che oggi racconterà la sua versione, il presidente Nero Verde fissa a martedì l'incontro con un imprenditore romano. E poi torniamo alla Serie D, Giulianova lavora alla conferma di Panzera, l'Aquila accoglie invece Gori, trovato l'accordo anche per De Santis. Arriva la firma del difensore Bruni, che resta al Teramo, era la priorità sul rinnovo del contratto, il 20 luglio via al ritiro. Bene, tra poco ci occuperemo invece delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo, ancora qualche stacco e poi torniamo qui con voi. Partono i saldi anche da Globo.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, conviene per davvero. Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi, Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
9: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova, telefono 085 800 7972, seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa dall'Italia e dal mondo. Rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga degli zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma. La procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia. Vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. E poi vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, NATO, finanziamenti a Kiev, e poi celebrazione in tono minore, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati da immigrati. Ma entriamo nello specifico. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia, riunione d'urgenza convocata al sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in una struttura sanitaria. Ci sarà un responsabile per il farmaco. Scontro della TV sulla TV pubblica, lo stallo in vigilanza Rai, il centrosinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato, le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russa facciano una rosa di nomi per il presidente ma rinuncino ad un membro del CDA. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto, prima serata su Rai 1 per il premio Oscar, per De Martino un Sanremo internazionale, nessun erede per la Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice di Belve. Meloni e il vertice NATO, la distanza da Trump all'Ucraina 140 miliardi, intesa in vista del summit di Ankara, i finanziamenti arriveranno in due tranche, la premier chiama Erdogan, l'Italia non prepara nuovi invii di armi a Kiev. Carburanti, stop al taglio delle accise per gli sconti, spesi oltre 2 miliardi. E poi lo sblocco di Hormuz, il petrolio crisi infinita, il prezzo torna a 70 dollari. I flussi del Golfo sono ripartiti, sui mercati nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati dall'inizio della guerra, corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Il 4 luglio del Papa con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti, Papa Leone riceve la Liberty Medal e parla senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta dalla sua capacità di proteggere tutti. L'addio a Khamenei senza il figlio e per l'Iran e in India una nuova fase. Da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuole dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Monaco, attentatrice in fuga è passata dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando nel nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio. Concorso di magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta l'allarme morbillo, la procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati, il ministero conferma un paziente positivo durante gli esami. Lido di Camaiore uccide l'ex moglie malata in ospedale, poi si lancia dalla finestra e poi la prof accoltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale. Tenta di uccidere la compagna mentre è in video con le amiche, fortunatamente lei si salva, e poi citazione diretta a giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno, il pullman hop on hop off che invalidano le strade della zona nevralgica della città pagano per ingresso nella ZTL e concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto. Andiamo adesso allo sport, eccoci qua. Messi avanti con il brivido, Capoverdi d'applausi, l'Argentina rimontata due volte riesce a imporsi solo ai supplementari per 3-2, gol di Messi, Duarte, sì, Lisandro e Lopez, poi al 111esimo decide un autogol. Francia, c'è il Paraguay, l'incubo volte ritorna, nel 90esimo un golden goal di Blanke eliminò gli ottavi, appunto la squadra. Lazio, Lotito replica a Riva Predazza, il presidente dopo il corteo, c'è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto, ufficiale l'arrivo del terzino spagnolo. Invece per la Roma, Dybala, ci siamo e ora Greenwood, in arrivo la firma dello Gioia, restano da definire i bonus, Gasp freme e spinge per Mason, un affare da circa 100 milioni. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, pronti per la prima rubrica del nostro radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te che vi viene offerta da Marcafè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
3: Che buono è!
5: È Marcafè!
2: La rubrica degli auguri, come di consueto, si apre col santo del giorno. Oggi, il 4 luglio, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di Santa Elisabetta di Portogallo, nota anche come Isabella, regina e terziaria francescana. In questa giornata si ricordano anche altri santi e beati, tra cui un santo Uderico d'Augusta, vescovo, Sant'Andrea di Creta, vescovo, e il beato Pier Giorgio Frassati, spesso ricordato in questa data nel calendario particolare. Andiamo a vedere invece oggi chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Vi ricordiamo intanto che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che troverete domenica prossima con il nuovissimo numero. Intanto potete leggere quello che è uscito proprio la settimana scorsa, dove ci sono tutti gli auguri, ma anche le rubriche, le interviste, insomma c'è veramente tanto che possiamo condividere. Andiamo a vedere oggi, appunto sabato 4 luglio, ci sono tantissimi auguri a tantissime persone a cui fare gli auguri, partendo da Ornella Sergi, Alfonso Lamone, a Mirella Pulcini, a Fabio Lolli, a Michele Cesario, a Belton Bertivoglio, a Cristiana Costantini, a Marina Marcozzi, a Milo di Domenico Antonio, a Gianfranco Baldini, che purtroppo non c'è più, Gianfranco insomma, però lo ricordiamo lo stesso con grande affetto, e poi Gianmarco Marinozzi, Luigi Caralla, Giulio Balducci e Mario Duranti. Vi ricordiamo che i compleanni appunto vengono detti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Adesso vorremmo sentire per l'appunto il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Intanto vi ricordo che tra poco qui su Radio G tornerà anche l'appuntamento con Dentro la Mente insieme alla psicoterapeuta Italia Calabrese, che sarà qui con noi. Oggi parleremo delle piccole star dei social. Allora, andiamo a trovare Pierluigi appunto per poterlo ascoltare su quelle che saranno le previsioni del tempo per questo weekend. Eccolo qua.

0: Buongiorno.
1: Per Luigi, ciao, buongiorno a te. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Allora, per Luigi, sarà un altro weekend nella morsa del caldo?
0: Sì, meno del weekend precedente dove abbiamo avuto le fasi di caldo più intense, però insomma farà caldo, ci sarà il sole. Un po' di aria da nord-est accompagnerà queste due giornate perché comunque la depressione ci ha blanda, ci ha interessato nel corso della settimana, ma insomma l'umidità rimarrà abbastanza bassa, almeno per questo weekend, poi so, le temperature tendranno a riaumentare a partire dall'inizio della prossima settimana. Sarà un'altra ondata di caldo, per ora sembra meno feroce di quella precedente, però comunque sì, avremo tempo stabile e soleggiato per lunghi tratti della settimana prossima e con solo qualche addensamento sull'area interna e qualche pioggia, niente di particolare, solo all'interno.
1: Quindi di acquazzoni temporali per il momento non se ne parla.
0: No, solo all'interno, qualcosa per l'instabilità, per il resto niente.
1: Anche l'ultima ondata,
0: Quindi
1: diciamo,
0: basta.
1: cioè, l'aspettavamo peggiore, invece è stata abbastanza tranquilla, diciamo, stavolta.
0: Ma si vedeva che la costa era poco interessata, insomma le correnti non erano tali da generare temporali di forte intensità, quindi niente di particolare.
1: Perfetto, sì, ce ne siamo accorti.
0: Ce ne siamo accorti.
1: Va bene, dimmi.
0: No, niente, questo è quanto. Vi auguro buon sabato a tutti
1: Va
0: e ci
1: bene, Pierluigi,
0: vediamo
1: anche a te, buon sabato
0: prossima
1: anche alla
0: settimana.
1: tua famiglia e ci sentiamo domani. Grazie.
0: Grazie,
1: Ciao.
0: buona giornata.
1: Iniziamo subito con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi che si apre con le giornate. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative, poi negli Stati Uniti, lo ricordiamo, è il giorno dell'indipendenza. Temperature registrate a Giulianova, alle 7:46 la temperatura era di 25 gradi, umidità 57%, livello di comfort caldo, vento 9 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 28 gradi. Indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 58 moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5:30 e tramonta alle 20:47, il culmine è alle 13:09, durata del giorno 15 ore e 17 minuti. La luna sorge alle 23:19 e tramonta alle 10:49 di domani, fase lunare gibbosa calante visibile al 69%. Nacquero oggi, 4 luglio 1926, 100 anni fa, Alfredo Di Stefano, calciatore argentino spagnolo, uno dei grandi campioni che la storia di calcio ricordi. 4 luglio 1926, 70 anni fa, Deon Estus, bassista statunitense in tournée in studio, Wham, George Michael dei Wham, poi ascolteremo Wake Me Up Before You Go Go, lo faremo dopo. Poi 4 luglio 1966, 60 anni fa, Alessio Boni, attore, lo ricordiamo per Arrivederci Amore Ciao e La Meglio Gioventù. Accadde oggi la storia in un giorno, 4 luglio 836, 1190 anni fa. Sicardo, principe longobardo di Benevento, sigla un accordo con il ducato greco di Napoli, con Amalfi e Sorrento. Il Pactum Sicardi prevede 5 anni di libera circolazione attraverso i suoi domini ai mercanti delle altre tre città campane, abolisce la Lex Naufragi, restituendo ai proprietari originali i beni su una nave naufragata. 4 luglio 1776, 250 anni fa, 13 colonie nordamericane dichiarano la propria indipendenza nella Gran Bretagna, formando il nucleo attorno a cui vengono fondati gli Stati Uniti d'America. 4 luglio 1906, 120 anni fa, in Italia, Francia e Gran Bretagna, concedono l'indipendenza all'Etiopia. 4 luglio 1936, 90 anni fa, la Lega delle Nazioni decide di revocare le sanzioni economiche introdotte contro l'Italia nel novembre precedente in seguito all'invasione dell'Etiopia. E i divieti di commercio con l'Italia si sono rivelati poco efficaci, ma hanno acceso forti risentimenti popolari contro i paesi sanzionatori. Hanno detto: l'attore è un tramite, porta in scena l'umanità degli altri. Il teatro è il luogo dove non puoi mentire, il pubblico ti vede davvero. L'ha detto Alessio Boni, data di nascita 4 luglio 1966, sardico, è un attore italiano noto per la sua versatilità tra cinema, teatro e fiction televisive. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che noi ringraziamo naturalmente per il suo almanacco, ma anche per i prossimi appuntamenti, perché poi ci sarà l'appuntamento con l'Hit Parade della settimana e con le novità musicali. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi ricordo di rimanere sintonizzati, perché tra poco arriva Italia Calabrese con un nuovo appuntamento con Dentro la Mente. Si parlerà di psicologia e di argomenti molto interessanti. Concludo salutando i nostri amici che ci hanno scritto, partendo da Betty Alma, Anto Leoni e poi Valentina Campeti, ancora Loriana Ciccioni, Alfredo Di Federico, Luigi Ianni, Eugenio Saporosi, Antonello Quirino, Max Rastelli, Rita Ranalli, Silvana Di Gianvittorio e Lucia Umile. Tantissimi saluti e auguri di buon weekend a voi e grazie per essere sempre così affettuosi. Buona giornata, allora, a risentirci alle prossime edizioni. Chiudiamo come sempre il nostro radiogiornale con la scelta musicale di Vincenzo, e sono gli UAM con Wake Me Up Before You Go Go.

nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarelle, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Tizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328 33 46 056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E buongiorno alla nostra Italia calabrese. Ciao Italia, come stai?
1: Bene, bene.
0: Abbiamo trovato ieri anche protagonista nel nostro giardino d'estate, perché parliamo sempre tra l'altro di argomenti molto interessanti. Ma sai che alla gente piace questa trasmissione, la segue molto volentieri, eh?
1: Sono contenta, ma è un bel contenitore, no? Dove si fanno, dico io, conversazioni speciali.
0: Io dico che ogni volta, insomma, che ne parlo, tutti mi dicono che è un valore aggiunto parlare di psicologia, perché poi trattiamo tantissimi argomenti di attualità, quindi insomma, certo. Dove, che magari non trovano risposte immediate, no, anche sui social e tutto quanto. Quindi io ti ringrazio Italia sempre per il tuo contributo, che è veramente prezioso per la nostra emittente.
1: Io cerco di mandare sempre un'informazione molto semplice, perché la mia paura è che se mi presento con un'informazione troppo articolata e complessa, rischiamo di non fare arrivare il messaggio ai radioascoltatori, ok? Perché è mia intenzione sempre sbriciolare gli argomenti, perché poi chi è veramente interessato gli mettiamo la curiosità e andrà a studiare, ad informarsi, ad approfondire. Ecco, la mia preoccupazione è sempre questa. E poi è simpatico perché ti devo dare atto che le vostre trasmissioni sono molto seguite. Noi adesso a Sant'Onofrio stiamo vivendo una sagra.
0: Certo.
1: Ed è simpatico perché ogni tanto mi capita qualcuno che lo vedo che mi guarda, no? Cioè, come di lei, non è lei. E l'ultima, ieri sera, c'è stata una signora che mi ha detto: lei è quella che stava in televisione e forse anche su Facebook. È stato carino, no? L'ultima, insomma, per dirla così. Perché cioè, l'informazione gira, cammina, gli argomenti camminano, e ho capito che usare questa formula del semplice aiuta. Poi ripeto, chi ha il problema, chi lo vuole approfondire, chi vuole veramente fare un discorso più profondo sulla tematica, lo farà con chi vuole, insomma,
0: certo, certo.
1: Ci sono tanti miei colleghi molto bravi che lavorano sulla provincia, sul territorio, quindi assolutamente sono in grado di mettere a fuoco questa tematica, insomma, ecco, le varie tematiche che noi affrontiamo,
0: certo.
1: Ci sono anche figure molto specialistiche, ecco. Come abbiamo fatto per stamattina?
0: Stamattina abbiamo scelto un argomento, ecco, un pochino particolare, ma in realtà è anche questo di grandissima attualità, perché insomma, aprendo sì. I social network, soprattutto Instagram e TikTok, vediamo insomma tanti bambini proprio, non nemmeno giovanissimi, cioè quindi ragazzini, ma proprio bambini, che sponsorizzano insomma dei prodotti, spesso affiancati anche dai genitori e quant'altro. E quindi ci siamo chiesti anche con Italia, no, più che altro gli effetti, no, di questa pratica proprio sui bambini, ecco.
1: Allora, l'argomento mi è piaciuto molto perché noi a volte di fronte a un bambino che si trucca o fa delle cose buffe rispetto ad un prodotto commerciale, o mostra la tenerezza che può mostrare un bambino di 5, 6 anni, 7 anni, così, la prima reazione che noi adulti abbiamo è quella di un sorriso, di una tenerezza, di un brava, di un bella, no? Lo commentiamo in questa maniera. Però purtroppo questo oggi è diventato un business, no? Per molte famiglie, per molti genitori, e ovviamente ha delle ricadute sullo sviluppo della personalità di questi bambini coinvolti. Allora, innanzitutto noi oggi proveremo ad affrontare il tema delle baby influencer legate al tema della cosmetica, perché è un fenomeno che è molto diffuso anche in Italia, anche se qui da noi ce ne sono pochi, però nei paesi anglosassoni è molto molto diffuso, dove ci sono queste piccole bambine che fanno cose da grandi, cioè fanno allora, la seduta di make up,
0: la skin care,
1: fanno le unghie e poi fanno le alla fine chiudono sempre la trasmissione con una un detox, cioè con una bibita che li purifica, insomma. Dal punto di vista del fenomeno, l'uso dei prodotti cosmetici si sta in questo momento abbassando di circa 2 anni rispetto alle precedenti fenomeni sociali, diciamo, cioè abbiamo bambini, la fascia di età, diciamo, da preadolescenziale sta scendendo ad un'età infantile. Ci sono dei dati di una rilevazione americana che ci dicono come l'uso dei cosmetici nella fase preadolescenziale è aumentata del 23%, ok? E questo, cioè, è un dato, non è un dato irrilevante, qui non parliamo dell'1-2%, ma parliamo di 23% e circa un quarto, no? Delle vendite. E quindi, e addirittura ci sono delle catene, io questo non lo sapevo, dice che ci sono delle catene che vendono cosmetici che hanno fatto anche l'area kids.
0: Allora,
1: tu lo sai
0: io,
1: questo?
0: Sì, ho sentito, insomma, di questa cosa. Allora, c'è da dire questo, che allora, il fatto che lo facevamo anche noi da bambine, no?
1: Sì,
0: il
1: certo.
0: Fatto che comunque una bambina si voglia truccare è abbastanza, diciamo, normale. Poi ovviamente sa al genitore, a chi l'affianca, cioè, trovare il giusto compromesso, nel senso che oggi moltissime aziende hanno realizzato dei lip gloss, quindi non proprio rossetti, e anche degli smalti con diciamo sostanze che non fanno male ai bambini, tipo gli smalti ad acqua, ecco, che quelli te li metti, dopo 2 secondi praticamente te vanno via.
1: Okay.
0: Esistono questi prodotti e li vendono anche i grandi, diciamo, le grandi realtà che vendono prodotti per la cura personale, insomma, così. E quindi, fin quando siamo lì, secondo me non c'è qualcosa di sbagliato, perché, diciamo, nella nostra indole questa cosa di metterci lo smaltino, di metterci il lip gloss o anche l'ombrettino ci sta.
1: E di poter mettere le mani sulla bustina
0: ci può stare.
1: Delle nostre
0: sì,
1: mamme.
0: Ci sono anche delle realtà che so che organizzano dei beauty

0: di discromia, di alterazione, perché insomma 7-8 anni che pelle vuoi avere? Meravigliosa. Quindi perché andarci a mettere sopra prodotti?
1: Sì. Capito? Il problema sta qui, la domanda che ci dobbiamo porre è nel momento in cui tutto questo entra dentro a una a un media, entra dentro ad una chat, entra dentro ad una trasmissione, a dei reel, e di conseguenza queste bambine cominciano a influenzare il gusto, il gioco, e modificano, ecco, il gioco delle bambine per farlo diventare quasi un'ossessione.
0: Come dici tu, cioè ci può stare una volta ogni tanto, però se è tutti i giorni,
1: esatto,
0: cioè se diventa una routine, cioè il bambino quando si sveglia la mattina, no, che fa? Si lava, tanto il piccolino con l'aiuto della mamma e del papà, certo, fa colazione, va a scuola o va all'asilo, quello che è. Cioè quella è la routine, no, del bambino, certo, poi la merenda, i compiti, degli sport, delle attività, ma non deve rientrare che io mi sveglio la mattina, a 7 anni, mi metto davanti allo specchio, mi metto la crema, mi metto il siero, mi faccio la maschera, cioè comincia ad esserci, certo, qualche problema, secondo me.
1: Qui parliamo di follower di bambini, bambine piccole,
0: piccole,
1: non neanche preadolescenti,
0: appunto,
1: bambine
0: nemmeno di 10-12 anni, per dire,
1: 8 ma, milioni insomma, sì, di follower, cioè parliamo di un fenomeno abbastanza enorme. E molte volte diciamo la letteratura dice che la cosa sfugge un po' di mano anche agli stessi genitori, no? E per cui molte volte il genitore neanche si rende conto di che cosa significa mostrare su un social la propria figlia mentre si fa una maschera o mentre si mette un bigodino, diciamo. Però uno degli effetti più importanti a cui noi sottoponiamo, no, questi bambini, è innanzitutto esporli al giudizio degli altri, a commenti di ogni genere, perché il commento può essere positivo ma può essere anche brutto, e poi inizia, noi mettiamo nella testa di queste bambine la ricerca del like, la ricerca dell'approvazione, che può diventare un'ossessione. Sono stata abbastanza brava? Ci hanno visto abbastanza persone? Abbiamo avuto tante visualizzazioni? E se ciò non accade, il bambino se lo vive come un fallimento? E io vi rispondo, assolutamente sì, cioè questo è il problema. Quindi queste trasmissioni, questi momenti diventano degli spazi dove sicuramente si cerca di attirare l'attenzione delle persone, ma nello stesso tempo le famiglie puntano il più delle volte anche alla parte economica, perché ovviamente da questa roba, da questo meccanismo arrivano anche tanti bei soldini. Ritorniamo sempre alle nostre bambine, però, perché a noi è questo quello che ci interessa. Il like non è nella testa della bambina, ad un certo punto non è più un gioco, ma diventa un'ossessione, perché è qui che passa la differenza tra sano e patologico. Cioè il bambino sano a quest'età gioca, e il gioco gli serve per entrare piano piano in relazione sempre più articolata con il mondo adulto. Ma se il bambino supera questa fase del gioco e lo si espone sul social, praticamente il social diventa come un terzo intruso nella relazione figlia-genitore, e di conseguenza nella testa della bambina comincia ad arrivare l'ossessione del «ma io sono stata brava mamma, ma tu mi vuoi bene?» Anche se non abbiamo avuto tante visualizzazioni, anche se forse io non sono stata perfetta, perché se non ne abbiamo avute è perché non sono stata perfetta.

0: E quindi a questo punto il gioco che serve al bambino per crescere, per strutturarsi, per definire la propria personalità e per entrare in relazione con il mondo adulto, da mero gioco qual è, diventa un vero e proprio argomento serio, dove il bambino sviluppa in modo crescente il bisogno dell'approvazione. C'è un altro aspetto brutto, oltre all'approvazione, un secondo aspetto brutto è il perdere il controllo della propria storia personale, cioè è come se il bambino mette in mano la propria, lo sviluppo della propria identità, la mette in mano ai like, all'approvazione, e quindi questa crescita online è una crescita non sana, non congrua a un normale sviluppo pedagogico evolutivo del bambino. Il terzo aspetto patologico è quello di voler sperimentare, cioè il terzo problema sta si crea anche nel guardarli questi reel, cioè finora abbiamo parlato degli effetti di chi li fa, ma parliamo anche dei bambini che li guardano, perché il bambino che lo guarda ad un certo punto vuole sperimentare quel tipo di comportamento, cioè quel tipo di comportamento gli diventa qualcosa da emulare e perde la propria dimensione del gioco. Quindi l'infanzia, che dovrebbe essere accompagnata da spiegazioni, da stimoli, da riflessione, a un certo punto va solo in balia dell'approvazione. Il bambino fa grande difficoltà, entrando in questo loop, in questo circuito, fa grande difficoltà a distinguere quello che è la realtà da quello che invece è una costruzione, quella che è l'autenticità da quella che è una performance. E poi entra in questo tema che a me fa paura, che io vi ho detto anche tante volte, ma fa paura perché purtroppo ormai lo trovo nei miei pazienti giovani ormai già da un po' di anni. Mi fa paura perché tutto questo fa entrare nella testa del bambino, che sarà poi adolescente, che sarà poi uomo o donna, il tema dell'essere perfetto,
1: certo,
0: essere competitivo ed essere perfetto. Questo è un fenomeno bruttissimo che fa perdere al bambino la spontaneità, gli accelera la crescita e gli diminuisce la propria autostima, perché io metto lo sviluppo della mia autostima in mano ai like, in mano ai commenti, in mano alle approvazioni, in mano al numero dei follower, d'accordo?
1: Cioè qualcuno, a volte ci si creano quasi delle storie, come dire, delle storie dietro un like, no? Dice, ah, mi ha messo like, allora gli piaccio, ah, mi ha messo like, allora sì, mi apprezza, capito? C'è tutto ci si crea tutta una storia.
0: Cioè, l'essere seguiti diventa l'essere approvato, l'essere integrato, quello che 40 anni fa era il processo di integrazione nel gruppo dei pari. Oggi non si chiama più così, oggi si chiama l'accettazione attraverso il like.
1: Cioè, certo,
0: se io faccio una performance e questa performance viene seguita da tantissime persone, in inglese da tantissimi follower, allora vuol dire che io sono ok. Tenendo conto che quella è una performance, cioè è un comportamento costruito, se ci fosse tuo padre ce lo farebbe tradurre, no? È un comportamento, la performance è un comportamento costruito, quindi non è un comportamento naturale, perché un comportamento naturale è che un bambino magari si vuole comprare le macchinucce e semplicemente fare girare le ruotine, no, sopra il tavolino, perché gli piace fare così, o magari una femminuccia si vuole comprare una bambola, svestirla e rivestirla,
1: certo,
0: e magari truccare la bambola e non truccare se stessa, insomma, no? Cioè, in maniera ossessiva. Quindi per avviarci un po' a conclusione, il bambino che diventa in definitiva vittima di questo meccanismo del like, ma anche vittima nel rapporto con il genitore, perché io mamma, io papà sono brava se ti riesco a riportare tanti follower, certo. Cioè se io vengo molto apprezzata, allora ai tuoi occhi vengo considerata. Cioè tu come fai a considerare una che non c'ha l'approvazione sociale? Impossibile, no? Perché io ti vedo sorridere, i tuoi occhi ti ridono quando guardiamo il social e vediamo che ci sono magari 500.000 follower, capito?
1: Sì.
0: Quindi io bambino che voglio sempre la felicità di mamma e papà, è ovvio che se vi vedo ridere negli occhi penso che questo è la cosa giusta che io devo fare e che sto facendo. Ma ai bambini gli togliamo il sogno. Questo penso che sia la cosa più brutta. Ai bambini gli togliamo il sogno, gli togliamo la fantasia del gioco, gli togliamo la favola, la fiaba, no? Che poi è quella che permette al bambino, man mano che cresce, di entrare nel mondo degli adulti e nel mondo della realtà. Quindi attenzione all'uso di questi insomma media. Allora, divertirsi con un figlio nel fare un video ci può stare, oggi ormai la tecnologia è entrata a tutti i livelli.
1: Nel senso che poi alcuni, quando tu rifiuti tutto questo, ti tacciano, no, tra virgolette, di essere vecchio, di avere una mentalità troppo vecchia, no? Ma dobbiamo capire anche fino a che punto possiamo spingerci, insomma, perché qui parliamo di bambini, cioè parliamo di menti e corpi in formazione, non parliamo di un adulto che bene o male ha il senso del mondo e insomma sa dire no e sì, capisce il male, capisce il bene,
0: certo.
1: Quindi in questo caso dobbiamo essere una guida.
0: E io invito anche i genitori a stare attenti sul mettere proprio le facce dei bambini sui social. Io purtroppo vedo le mele marce, ok? E una volta che un video di un bambino è entrato dentro al circuito dei social, difficilmente verrà mai cancellato. Non pensate che verrà cancellato. Quindi l'invito che vi faccio è evitate di mettere le facce dei vostri figli sui social. Divertitevi con loro, sì, giocate con loro, sì, giocate a fare un video, giocate a truccarvi insieme, cioè queste cose assolutamente vanno bene, giocate con i trucchi di mamma, fategli rubare i trucchi di mamma, questo va bene, però non oltrepassate questo limite, cioè non vi fate innamorare dall'approvazione sociale,
1: esatto.
0: Perché tanto un bambino viene sempre approvato socialmente, perché la bellezza del bambino arriva sempre, cioè anche il bambino più antipatico, più scocciante, più proprio sei di quelli che urticanti, ma alla fine c'ha sempre la sua bellezza e quando verrà con voi, a spasso con voi, verrà sempre guardato in modo positivo, quindi non cercate il riconoscimento, questo lo sto rivolgendo agli adulti, non cercate il riconoscimento dei vostri figli sui social.
1: Assolutamente. Bene, Italia, sì, sembra insomma una trasmissione secondo me da fare, perché è veramente, sono diffusissimi questi video e secondo me, diciamo, danno anche, veicolano anche dei valori proprio non proprio positivi. Mi viene in mente, ad esempio, ogni tanto mi capita di vedere una piccola influencer, non so, secondo me ci avrà 7-8 anni anche lei, insieme alla mamma, no? Che ogni volta ai compleanni lei questa le regala i trucchi, ma trucchi costosi, stiamo parlando di Dior, Collistar, cioè insomma
0: marche
1: Clinique, anche creme, cioè crema Clinique, ma a una bambina di 7-8 anni, no? Ma al di là di tutto, per dire, ma che gli serve? Cioè, la pelle è già perfetta. Quindi che dobbiamo aggiungere, insomma, secondo me, guarda, più del trucco di per sé, la cosa veramente che va un attimino è l'uso delle creme, dei sieri, di questi prodotti che la pelle assorbe proprio, capito? Perché ecco, diciamo, fin quando ci mettiamo l'ombretto, il rossetto di mamma, certo, è raccomandabile non farlo perché sono prodotti studiati per gli adulti. Però ci può stare una volta ogni tanto che uno se lo voglia mettere. Il problema è la quotidianità, soprattutto nella skin, cioè nella famosissima skin care, che tutti i giorni io metto una crema, io metto un siero, io faccio una maschera.
0: E poi non vendete queste cose, cioè non vendete i vostri figli sui social mentre si mettono una crema o si fanno una maschera, per favore, perché capisco che avete approvazione sociale e forse anche soldi,
1: e anche soldi facili, certo.
0: Molto facili, però state distruggendo la vita di vostro figlio, quindi psicologicamente gli state frammentando lo sviluppo della personalità, quindi evitatelo, per favore. Poi ognuno dentro casa sua fa come vuole, però ricordatevi che state frammentando lo sviluppo della personalità di vostro figlio, di vostra figlia, perché lo fate entrare dentro al mondo della competizione, della perfezione e dell'approvazione, che è una finzione, perché noi per diventare adulti siamo fatti di sì e di no, e diventiamo adulti se ci abbiamo il sì, se ci abbiamo il no, quindi non se ci abbiamo l'approvazione, ecco, o il riconoscimento sociale.
1: La vita non può essere poi fatta sempre di sì, no, diciamo, ma ci vogliono anche i no per
0: rifiuto nella
1: per
0: nostra crescere. Infanzia, quanto ci ha fatto crescere? Noi che siamo adulti, no, ne ricordiamo il dolore, ma poi possiamo anche dire quanto ci ha fatto crescere, quindi
1: assolutamente
0: la relazione sociale è fatta di sì e
1: anche,
0: di no,
1: anche nell'adolescenza ci deve essere quella frustrazione, certo, del genitore che ti dice no, non lo, certo, fai, certo, no, non lo compriamo, no, non ci andiamo, certo, cioè ci deve essere, certo, perché quella frustrazione che lì veramente, io me lo ricordo, no, dall'adolescente poteva sembrare la fine del mondo, no? Dici, ti sembrava davvero che il mondo ti finisse, ti crollasse addosso, ma col tempo poi da adulto lo capisci quanto
0: forgia,
1: ti ha fatto bene
0: psiche, certo,
1: quanto ti ha fatto crescere,
0: forgia la personalità, e poi ci troveremo di fronte dei giovani adulti guerrieri, insomma, che combattono di fronte alla vita
1: e per le cose che vogliono,
0: sogno,
1: certo,
0: che realizzano i loro sogni.
1: Perfetto, Italia, grazie. Io penso che con questo messaggio, diciamo, positivo, di anche maturo, possiamo, insomma, chiudere la nostra trasmissione. Io ti ringrazio, ci vediamo presto, poi di volta in volta con le settimane stabiliamo i nostri incontri.
0: Certo.
1: Grazie di cuore, Italia, buon weekend.
0: Buona domenica.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: quarta puntata, nuovo appuntamento con la classifica dei brani più ascoltati e passati nelle radio italiane l'ultima settimana, la classifica Airplay generale per punteggio dei singoli più ascoltati in radio della settimana. Ricordiamo che l'algoritmo di orientamento utilizzato per l'elaborazione della classifica si basa sul punteggio totale registrato da ciascun brano nei 7 giorni di riferimento, ricavato ponderando il numero dei passaggi rilevati con i dati di ascolto delle diverse fasce orarie delle emittenti monitorate. Nel caso di singoli composti da più versioni remix vengono sommati i punteggi assegnati ad ogni versione. Al numero 10 troviamo Viajando por el Mundo di Karol G insieme a Manu Chao. Stabile, apriamo la nostra top 10 rimanendo inchiodati all'ultimo gradino. Questa settimana Karol G e Manu Chao non si muovono dalla posizione numero 10, ma il loro ritmo globale continua a far ballare l'intera penisola. L'ascoltiamo.
1: Salida del vuelo con destino a la

Andiamo avanti con la nostra classifica Airplay, ancora stabilità alla posizione numero 9. Noemi resiste agli assalti e mantiene salda la sua poltrona con un brano elegantissimo che si conferma tra i più programmati della settimana. Il pezzo si chiama Tu cosa fai questa sera?

Posizione numero 8 per Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter, in discesa dalla sesta. Attenzione, qui abbiamo un brutto scivolone. Super duo pop formato da Madonna e Sabrina Carpenter perde ben due posizioni e precipita all'ottavo posto. Crollano le quotazioni di un'ex favorita. Settimo posto invece per un'artista italiana è Gaia con Bossa Nostra, in salita dalla 8, segno più invece alla posizione numero 7. Guadagna terreno e sale di un gradino Gaia con le sue atmosfere super fresche, ci porta direttamente in una notte magica, al settimo posto in classifica questa settimana.

E arriviamo al sesto posto, in salita dalla settima, passo in avanti per Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, tormentone estivo, rosicchia una posizione e si porta al numero 6, un ritmo contagioso che scala le classifiche radiofoniche giorno dopo giorno.

quinto posto per una nuova entrata, si tratta di Malibu Nights di Purple Disco Machine e Sophie and the Giants. Nuova entrata sul gradino 5, esplode la alta nuova entrata di oggi. Al quarto posto invece, stabile, Dracula di Tame Impala. Restiamo ai piedi del podio dove tutto tace. I Tame Impala rimangono stabile la posizione numero 4, congelati ad un passo dalle medaglie con il loro sound ipnotico. Lo riascoltiamo appunto qui su Radio G.

Al terzo posto si piazzano i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento dalla quinta posizione, sono in salita, la medaglia di bronzo per loro. Salgono fortissimo i Pinguini Tattici Nucleari che guadagnano due posizioni e si piazzano ufficialmente sul gradino più basso del podio. Eccoli!

Ed è avanti con la nostra classifica Airplay e al secondo posto ritroviamo Talk to You di Natural insieme a 54 Ultra, medaglia d'argento per loro che guadagnano ancora una posizione, e con questa hit pazzesca volano dritti al numero 2. La vetta è davvero a un passo, li ascoltiamo.

Nuovo numero dalla posizione numero 2 per Partenope di Merck e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. In cima al mondo questa settimana ci sono proprio loro con un uno scatto filino, guadagnano la prima posizione e conquistano la medaglia d'oro. Merck e Cremont, Serena Brancale e i The Colors firmano la hit regina delle radio italiane per questa settimana. Si chiude qui il nostro appuntamento con la classifica Airplay appunto di questa settimana. Grazie a tutti, tra poco il musicante con tante belle novità. Ciao e grazie a Vincenzo Iaconi come sempre.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Cittadini e Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Buongiorno, questo è Il Musicante. Noi siamo prontissimi a intraprendere il nostro viaggio all'interno del mondo della musica e soprattutto delle novità musicali del momento, guidati dalla selezione di Vincenzo Iaconi. Intanto iniziamo andando a fare il nostro solito viaggio nel passato della musica grazie alla nostra Radio Sveglia. Andiamo nel 1988, un pezzo che scalò le classifiche all'epoca, di Eddie Grant, Gimme Hope Joanna. Lo ascoltiamo, eccola qui.

Madonna, la regina del pop, celebra le sue origini e ci riporta nella leggendaria New York dei primi anni 80 con questo travolgente pezzo tratto dal nuovo progetto discografico Confession Dance Floor parte 2 di Madonna, prodotto insieme all'instancabile Stuart Price. Danzeteria che abbiamo appena ascoltato, in omaggio al club che la lanciò e trasforma la pista in uno spazio quasi spirituale, un concentrato puro di nostalgia electro dance cucito su misura per dominare l'estate e far ballare le radio di tutto il mondo. In apertura abbiamo ascoltato la Nina con Rareke, un viaggio sonoro e ipnotico firmato dalla cantautrice napoletana che continua a stupire per la sua incredibile capacità di far dialogare le radici culturali di Napoli con le tendenze futuristiche dell'elettronica. Il pezzo è una gemma sperimentale intrisa di misticismo che cattura l'ascoltatore sin dalle prime battute e l'abbiamo appunto ascoltata in apertura della nostra programmazione. Il prossimo pezzo si chiama America Inc. ed è di Gianna Nannini e Marrakesh. 47 anni dopo la sua uscita, lo storico inno rock di Gianna Nannini rinasce in una veste contemporanea e amara, coprodotta da Dardast. La graffiante voce della Nannini incontra le barre taglienti del king del rap Marrakesh, il quale sputa verità sul

Tramonto del sogno americano, un remix potente, politicamente scorretto, dove le chitarre si fondano insieme a ritmiche urbane in un mix esplosivo destinato a lasciare il segno nei palinsesti radiofonici. L'ascoltiamo, eccola qua.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche e gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colle Ranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza. E tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico, che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay Vichy 30% sull'acquisto di un solare, 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Avoca, Cos e Farmaderbe, Biosline e Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. E inoltre tutte le linee per bimbi e Eufidra, fiocchi di riso e Mustela. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma. Venite a trovarci a Giulianova su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 52 72 864.

Fabio Romazzi, Arisa e Nino D'Angelo con la Costiera Amalfitana, un trio decisamente inedito e scoppiettante, si unisce per dare vita a una cartolina d'Italia in musica. L'ironia pop dance di Romazzi trova il perfetto bilanciamento nella vocalità cristallina di Arisa, nel calore verace dello stile intramontabile di Nino D'Angelo. Manuel Turizio e Martin White firmano la Garacha Ho Ho Ho. Le sonorità calde dell'America Latina e le vibrazioni dei club europei si incontrano in questa collaborazione ad alto tasso di ritmo.

E chiudiamo il nostro musicante con la novità di David Guetta, Tear the Party. John Martin con Human, il re dei DJ francesi, unisce le forze con i Tear Party e la voce iconica dell'elite Progressive House, John Martin, per regalarci un autentico inno da festival. Human si distingue per i suoi sintetizzatori epici e euforici e per un testo fortemente emotivo che esplora la vulnerabilità e la connessione umana. Grazie a tutti per essere stati con noi, ringraziamo Vincenzo Iaconi per la selezione musicale di novità di oggi e vi auguriamo una buona giornata.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo e ancora nel reparto alimentari linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: L'Osteria Rosmarino a Colonia è il luogo ideale per una coppia o per un gruppo di amici. Ci troviamo sul mare, con gestione familiare, e siamo pronti a farvi gustare pesce sempre fresco e di stagione, cucinato in modo semplice e genuino. Aperto tutto l'anno, a pranzo e cena. L'Osteria Rosmarino vi aspetta a Colonia, in via degli Acquaviva 47. Per prenotazioni potete chiamare il numero 393-56-53-718. Due pesciolini e una passeggiata in riva al mare. Vi aspettiamo! Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183.

0: a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buona giornata carissimi amici radioascoltatori, buon sabato a tutti voi e benvenuti all'appuntamento con il nostro Radio G Notizie. Iniziamo immediatamente con la rassegna stampa, partendo dalla prima pagina del quotidiano d'Abruzzo Il Centro. Intanto tanti auguri al quotidiano perché ha festeggiato ieri i suoi primi 40 anni, grande festa in redazione a Pescara per l'anniversario appunto del giornale. Andiamo a Colledara, max incendio alla Lazzaroni, vigili al lavoro per oltre 24 ore per spegnere il rogo nel deposito dell'azienda dolciaria, danni milionari, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, non c'è alcun pericolo di inquinamento. E poi Fossa Cesia, il PM ordina l'autopsia, madre di 37 anni trovata morta nel letto di casa, e per il commercio caccia all'affare, oggi partono i saldi estivi, 60 giorni per cercare l'offerta giusta. Ciarelli, il carabiniere non è indagato, Silvio oggi l'autopsia sul 43enne morto sullo schianto contro una macchina dell'arma. E poi allarme in Abruzzo, ladri scatenati in estate, 8 furti in casa al giorno. Parte a Teramo il torneo di pallamano in 2000 per l'Interamnia, al via giovedì la 53esima edizione della Coppa con 120 squadre. Ma entriamo nello specifico delle notizie. Ladri scatenati in Abruzzo e ansia di estate, svaligiate 8 abitazioni al giorno. I dati dell'ultimo anno contano 2.933 denunce sul territorio, con L'Aquila e Chieti in cima alla classifica, e per difendersi durante l'assenza 3 residenti su 4 nel Centro Italia adottano contro misure. Vacanze sicure, andiamo a vedere questo perché è interessante un po' per tutti noi. Vacanze sicure, consiglio degli esperti, è un po' che dicono gli esperti, Allora, 10 consigli per partire in serenità, leggiamoli. Punto 1, chiudi con attenzione porte e finestre. Punto 2, proteggi la casa con sistemi di sicurezza, quindi allarme, porte blindate, inferriate, videosorveglianza. Non rendere pubblica la partenza, questo insomma è, se proprio volete pubblicare sui social, pubblicate magari quando siete tornati, quindi no foto e aggiornamenti in tempo reale, eccolo qua. Chiedi a una persona fidata di ritirare la posta, metti al sicuro denaro, gioielli e documenti, cassaforte o cassetta di sicurezza, magari se non ce li lasci per niente è anche meglio. Chiudi acqua, gas, elettrodomestici non necessari, usa timer, sistemi di domotica per accendere le luci nelle ore serali e simulare la presenza in casa, carica i bagagli con discrezione e lascia un recapito a una persona di fiducia in caso di emergenza. Quindi mi sembrano 10 consigli validi che secondo me possiamo tranquillamente osservare. Andiamo avanti appunto con altre notizie. Direttrice a Chieti, il caso in tribunale, direttrice dell'agenzia di viaggi si porta via i soldi delle vacanze e se ne va in vacanza pure lei magari. La procura si è impossessata di oltre 45.000 euro, va condannata a 2 anni, lei però nega tutto. Basta con l'odio, l'appello al sindaco, la famiglia di Massimo Ciarelli, migliaia di messaggi sui social plaudono alla morte del 43enne. Quando muore un uomo non si parla dei trascorsi, il cordoglio del prefetto ai parenti e la vicinanza allarma. L'inchiesta per omicidio stradale, il carabiniere però non è indagato, oggi a Teramo c'è l'autopsia, la procura teramana tra le prime in Italia ad applicare il modello 45 bis introdotto a maggio, già acquisite anche le immagini di molti sistemi di videosorveglianza nella zona dell'incidente. L'omicidio nelle Marche, le indagini, mi ha afferrata per il collo, era violento, così mi sono difesa. Rimane in carcere la 33enne teramana, accusata del delitto del compagno, oggi udienza di convalida. Il racconto della donna: era lui a impugnare il coltello, l'ho preso quando l'ha appoggiato sul comodino. Superati gli esami scolastici, il caso, promossi i tre bimbi nel bosco, ora si decide sul ritorno a casa. L'avvocato Pillon, difensore dei genitori, è la conferma della bontà del percorso di scuola parentale, attesa per il pronunciamento dei giudici minorili dell'Aquila sulla nuova istanza di ricongiungimento. Il lutto a Luco dei Marsi, addio a Mario Petricca, l'uomo che guidava le rivolte operaie, fu il primo a ottenere il reintegro sul posto di lavoro e a lui si ispirarono le tute blu della Fiat. Promotore delle serrate, della vecchia Imma, ricevette un atto di clemenza dal presidente Bertini. Il mezzo secolo del quotidiano Il Centro, i nostri primi 40 anni, dall'analogico al digitale, sempre al servizio dei lettori. La festa in redazione per celebrare il compleanno del quotidiano degli abruzzesi, una comunità riunita per ricordare il passato e brindare al futuro. Tutto da scrivere. Abruzzo Automotive, il report, Stellantis, luce in fondo al tunnel, segnali di ripresa per Atessa, a fine mese scadono i contratti di solidarietà, attesa per il mega investimento annunciato dal gruppo Uliano, qui si conferma la centralità dell'Italia nel segmento dei veicoli commerciali. Il distretto aerospaziale, Asia e Regione insieme per puntare alle stelle.

0: Tradizioni marinare, ingredienti di blu come l'Abruzzo. Si parte oggi, coinvolti oltre 30 ristoratori su Costa dei Trabocchi e litorali del Pescarese e Teramano. Così il Galpesca Abruzzo valorizza la filiera ittica, due appuntamenti anche con cucina d'autore. E ci spostiamo a Teramo, notte di paura a Colledara, Lazzaroni a fuoco, milioni di danni, oltre 24 ore di operazioni per lo spegnimento dell'incendio del deposito dell'azienda dolciaria, da accertare le cause. L'ARPA, nessun pericolo di inquinamento, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente esclude contaminazioni, il sindaco Tiberi ordina però delle precauzioni, insomma, per sicurezza. La 53esima edizione della Coppa Interamnia, saldati 400.000 euro di debiti, il patron Montauti, superata questa edizione, la manifestazione non tornerà a volare alto, il sindaco D'Alberto, dopo la gestione sbagliata del cinquantennale, ha rischiato di sparire. Il liceo Convitto chiuso dal 2024, Delfico sequestro e nuovi lavori, al via il tavolo della provincia, l'organismo è stato istituito per fare d'accordo tra l'amministrazione e i portatori di interesse chiamati a farne parte, amministratori, insegnanti e rappresentanti dei genitori degli studenti. Nido solo fino alle 14.30, mamma protesta, il figlio ammesso fino a quell'ora ma lei esce dal lavoro alle 15.30, l'assessore in cerca di soluzioni. Notaresco, la difesa del territorio, discarica Gresciano 2, la regione chiede chiarimenti sul progetto, l'azienda ha presentato una modifica dell'intervento per la copertura dei rifiuti dell'impianto già attivo, l'osservatorio Val Tordino, soddisfatti della decisione del Comitato di Valutazione Ambientale. Andiamo ad Albadriatica, si riaccende l'allarme per la movida violenta, una rissa non registrata dalle forze dell'ordine alimenta lo scontro politico, noi moderati, l'amministrazione tace, l'assessore Tribuiani mistificazioni, c'è da dire che negli ultimi giorni purtroppo lungo la costa ed anche a Giuliano ci sono stati due casi, uno accaduto proprio l'altra sera qui alla stazione e poi sul lungomare di aggressione appunto ai giovani, insomma risse e quant'altro, ecco, quindi c'è movida violenta, è un problema che chiaramente bisogna assolutamente tenere sotto controllo. Sant'Egidio la vibrata stadio, una sola offerta per i lavori, manto in erba da sostituire con il sintetico, il cantiere a settembre. Inaugurazione, struttura chiusa da un anno per rotto il sottopasso tra la stazione di Giulianova e la spiaggia, rimossa la transenna dopo i lavori di riqualificazione, mancano solo le rifiniture, i primi a passare sono due turisti in bici, del Russo telecamere per la sicurezza. La scelta dell'ex assessore Giampiero Di Candido, che va con Forza Italia, dirigenti, porta competenza. Ed ecco la notizia di cui stavo parlando prima, colpito con i racchettoni, ferito un 18enne a Giulianova, il ragazzo è stato aggredito sul lungomare centrale da uno straniero, risultato ubriaco e poi denunciato. Però insomma diciamo che questo problema purtroppo della movida violenta esiste e le forze dell'ordine ne devono appunto fare i conti. Estate al mare, servizi inclusivi, spiagge attrezzate per i disabili, restano ostacoli negli stabilimenti, installate tre passerelle per le carrozzine, scusatemi, nei tratti liberi dell'Arenile, ma i lidi sono poco attrezzati, la denuncia di una mamma, offrono sedie e job, ma non è possibile raggiungere l'ombrellone. Silvi, la battaglia per il verde, albero da tagliare sul lungomare, scatta il sit-in degli ambientalisti, con Alpa e Italia Nostra manifestano per chiedere la sospensione dell'abbattimento e nuove analisi. Il comune, valutazioni tecniche dicono che la pianta è a rischio, ne metteremo per ognuna tolta. Pescara, la tragedia in strada con le Piana, Zappone pestato prima di morire, il PM chiede il processo per tre, sono Paolo De Luca, il fratello Angelo, titolare dell'officina Giorgini, genero di quest'ultimo, un'accusa volontaria di affermare il proprio carisma contro un soggetto fragile in piena crisi. L'Aquila, centro storico, incidente sul lavoro, operaio precipita nel cantiere, grave, un 65enne stava sistemando alcune travi a Palazzo Persichetti, poi la perdita di equilibrio, la caduta, la corsa in ospedale. Pescasseroli, cede un pannello, operaio vola dal tetto, l'infortunio di un distributore di benzina, soccorso in elicottero. La festa per uno studente ipovedente che si diploma con 100, di studio superiore ad Aosta, Lorenzo Carol Bonanni cerca il traguardo col massimo, c'entra il traguardo col massimo dei voti. Qualche piccolo stacco pubblicitario e poi torniamo con voi con le altre notizie di oggi.
1: Chi fa il proprio lavoro con passione, ama. Chi sente i colleghi come una famiglia.

0: Chi ogni giorno si prende cura di tutto, dalle materie prime all'ambiente, ama. Amadori, gente che ama.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.
5: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens.
4: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: L'Hotel Europa è pronto ad accogliervi e a regalarvi una vacanza che non dimenticherete. Apriremo le porte della nostra struttura ricettiva, che coniuga tradizione, ospitalità ed accoglienza, e tra le sue peculiarità vanta un ottimo ristorante panoramico che unisce cucina tradizionale e innovativa e prepara gustosi e ricercati piatti anche per le vostre cerimonie, banchetti e comunioni. E dopo esservi deliziati con la nostra cucina, il divertimento vi aspetta sulla spiaggia dell'Europa Beach Village, con la piscina, l'isola dei pirati, il teatro e tante altre attività dedicate a grandi e piccini. Sceglici anche per i tuoi compleanni sulla spiaggia. Vi aspettiamo a Giulianova, sul lungomare Zara 57. Scopri tutte le nostre offerte e i pacchetti riservati a te su www.htleuropa.it.
1: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido. Ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio. La persona al centro, sempre.
0: Bene amici, eccoci tornati in diretta, continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a Fossacesia. Muore 37enne trovata morta nel letto, era volontaria della Croce Gialla. Tragedia Villa Scorciosa, l'allarme era scattato perché la donna non si era presentata all'asilo nido per riprendere il figlio. È veramente terribile questa notizia, condoglianze alla famiglia. Tollo, prosciolto il primo cittadino, peculato cade l'accusa, radica una vittoria contro l'odio politico, il sindaco era sotto accusa per l'uso della panda del comune, l'inchiesta era partita dopo la denuncia dell'opposizione. Musica, è atteso l'esodo a Roma per ultimo, pronto ad incantare 250.000 fan a Tor Vergata. E poi l'incognito, aprono Abbazie Summer Festival, la band Easy Jazz a Giulianova, prossimi ospiti della rassegna Pat Metheny e Mario Biondi, insieme a Mario Biondi e poi i Planet Funk nell'appuntamento con Approdo. Allora, andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano romano Il Messaggero, vediamo le notizie che riporta. Per Pescara, il prefetto, il 90% dei reati viene punito, Luigi Carnevale annuncia controlli rafforzati durante i mesi estivi anche per i grandi eventi. Poi Ciarelli, una testimone salvata dai militari, con il nuovo modello 47 bis il carabiniere non è indagato. E poi maxi rissa tra ragazzi, era scoppiata per droga all'Aquila. Un deposito di biscotti distrutto dalle fiamme nell'area industriale di Colledara. E poi truffatori scatenati, boom di allarmi da Casalbordino a Scerne e Cupello. Poi a Chieti, polizia locale e centro operativo in piazza Carafa. Saldi al via, ogni famiglia spenderà in media 201 euro. Partono oggi le riduzioni, per molti commercianti il periodo non è però quello giusto, all'inizio di luglio non si saluta certo la stagione estiva, e siamo perfettamente d'accordo con i commercianti che, insomma, considerando che la stagione fa sempre fatica a partire anche per motivazioni meteorologiche, abbiamo visto negli ultimi anni, no? Non ci sono più, quando si dice non ci sono più le mezze stagioni, è vero, perché il clima è veramente diciamo un'incognita, e quindi pure secondo noi far partire già i primi di luglio i salvi estivi ci sembra un pochino eccessivo, e quindi siamo pienamente d'accordo con i commercianti. Andiamo avanti. Ciarelli, una testimone, sono stata salvata dall'auto dei carabinieri, la vettura dei militari avrebbe fatto da scudo alla pericolosa fuga dell'uomo, oggi l'autopsia, il carabiniere alla guida non è indagato con il modello 47 bis. Punito il 90% dei reati, dice il prefetto Carnevale, più controlli per l'estate e i grandi eventi in arrivo. L'Aquila, tumore al seno, ecco la mammografia che abbatte i tempi della diagnosi, unità operativa di radiologia e sonologia del San Salvatore, la prima in Abruzzo a utilizzarla. E poi maxi rissa tra ragazzi per la droga a scuola, dietro la zuffa di aprile fra 30 giovani, anche minori al centro commerciale, vendita di sostanze stupefacenti all'istituto professionale frequentato da molti di loro. Avezzano al via, l'isola pedonale centro chiuso la sera, dall'8 luglio al 15 settembre tante vie di Avezzano saranno riservate ai pedoni, permettendo ai cittadini di godere degli eventi e del cartellone estivo. L'udienza, truffato dal pusher, brucia l'auto e va a processo. E poi a Sulmona denunciati i due inquilini sfrattati, sono portati via anche il tetto, tra le cose razziate, una caldaia, la vasca da bagno, i termosifoni e le prese elettriche, ma anche i pavimenti addirittura. Chieti per la polizia locale il centro operativo, sede in piazza Carafa. Il sindaco Legnini dovrà diventare il presidio operativo con uffici e servizi. La giunta accelera su mensa scolastica, sulla discussione si deciderà a fine mese. Lega, troppi furti e risse nel territorio, c'è da affrontare il tema della sicurezza. E poi l'inchiesta colpo milionario a Livri, 24 indagati, ricostruite le fasi della notte di fuoco. Vastese, truffatori scatenati si spacciano per addetti ISTA. In pochi giorni segnalazioni e tentativi sono arrivati da Casalbordino, Scenni e Cupello, colpo andato a segno, derubato oro e contanti ad un'anziana. Teramo, deposito pieno di biscotti distrutto da un incendio, poi occupazioni e vandalismi, allerta per le case Ater, a collaterrato i residenti sono stati svegliati la notte da martellate, sempre più segnalazioni relative ai danneggiamenti degli alloggi. Centro antiviolenza, i Lions donano buoni spesa alle donne, poi a Pineto, Tari, niente sanzioni per chi paga appunto dopo. Andiamo a vedere invece quel che riguarda la pagina sportiva, quindi l'Abruzzo Sport. Ritorniamo al quotidiano Il Centro. Buon compleanno Pescara, 90 anni di storia e passione. Il 4 luglio 1936 nasceva il club bianco-azzurro, una magia che dura da quasi un secolo. La società vede la luce per merito del presidente Angelo Vetta, venne iscritta nell'allora campionato di seconda divisione. E ancora Serie C, il calciomercato, Di Nardo, l'addio ad un passo, il Pescara punta Mazzocchi, il bomber tratta con il Frosinone, le parti devono ancora trovare l'accordo. E poi Chieti Russo, salta tutto, Di Labio prepara il piano B, eccellenza, fumata nera per il trader che oggi racconterà la sua versione, il presidente Nero Verde fissa a martedì l'incontro con un imprenditore romano. E poi torniamo alla Serie D, Giulianova lavora alla conferma di Panzera, l'Aquila accoglie invece Gori, trovato l'accordo anche per De Santis. Arriva la firma del difensore Bruni, che resta al Teramo, era la priorità sul rinnovo del contratto, il 20 luglio via al ritiro. Bene, tra poco ci occuperemo invece delle notizie che riguardano l'Italia e il mondo, ancora qualche stacco e poi torniamo qui con voi. Partono i saldi anche da Globo.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: Ho vinto!
6: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
7: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
8: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi anti-intrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326. Oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
9: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi. Dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco, troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica in Grosso, Lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, Lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza & Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22, ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza & Core. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna, le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità. Jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca, pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna, pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti. Per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella. Per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Loveable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Loveable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.
2: Eccoci tornati in diretta, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa dall'Italia e dal mondo. Rubate 20.000 dosi di fentanyl, la droga degli zombie, maxi furto all'ospedale israelitico di Roma. La procura di Roma indaga sulla sparizione di 80 fiale dalla cassaforte della farmacia, vertice urgente del governo a Palazzo Chigi, il reato di omessa custodia esteso ai medicinali. E poi vertice di Ankara, Meloni sente Erdogan, NATO, finanziamenti a Kiev, e poi celebrazioni in tono minore, il monito del Papa per il 4 luglio, gli Stati Uniti plasmati da immigrati. Ma entriamo nello specifico. Arriva la stretta di Palazzo Chigi verso il reato di omessa custodia, riunione d'urgenza convocata al sottosegretario Mantovano, disatteso il piano del 2024 in una struttura sanitaria. Ci sarà un responsabile per il farmaco. Scontro della TV sulla TV pubblica, lo stallo in vigilanza Rai, il centrosinistra fa muro, Rossi no ad Agnes sbagliato, le opposizioni decise, non proporremo nessuno per sostituire i dimissionari, la Russa facciano una rosa di nomi per il presidente, ma rinuncino ad un membro del CDA. E nei palinsesti torna Benigni, Fagnani, niente chi l'ha visto, prima serata su Rai 1 per il premio Oscar, per De Martino un Sanremo internazionale, nessun erede per la Sciarelli, l'azienda ha scartato l'ipotesi della conduttrice di Belve. Meloni e il vertice NATO, la distanza da Trump all'Ucraina 140 miliardi, intesa in vista del summit di Ankara, i finanziamenti arriveranno in due tranche, la premier chiama Erdogan, l'Italia non prepara nuovi invii di armi a Kiev. Carburanti, stop al taglio delle accise per gli sconti spesi oltre 2 miliardi. E poi lo sblocco di Hormuz, il petrolio crisi infinita, il prezzo torna a 70 dollari. I flussi del Golfo sono ripartiti, sui mercati nelle prossime settimane arriveranno 90 milioni di barili rimasti bloccati dall'inizio della guerra, corre il gas per la contesa tra Europa e Asia. Il 4 luglio del Papa con un messaggio a Trump, USA plasmati dai migranti, Papa Leone riceve la Liberty Medal e parla senza mai citare il presidente, la grandezza morale di un paese si manifesta dalla sua capacità di proteggere tutti. L'addio a Khamenei senza il figlio e per l'Iran e in India una nuova fase. Da oggi la grande cerimonia funebre con 10 milioni di persone per la guida suprema. Il paese vuole dare l'impressione di essere compatto dopo la guerra con gli Stati Uniti. Monaco, attentatrice in fuga e passata dall'Italia. La donna sospettata per l'attacco all'oligarca ucraino è fuggita in automobile transitando nel nostro paese. È stata avvistata a Francoforte, perquisito il suo domicilio. Concorso in magistratura, inchiesta sulle tracce svelate, scatta l'allarme morbillo, la procura di Roma indaga su eventuali irregolarità, pronta l'istanza di annullamento da parte dei candidati, il ministero conferma un paziente positivo durante gli esami. Lido di Camaiore uccide l'ex moglie malata in ospedale, poi si lancia dalla finestra, e poi la prof accoltellata dal nipote di 17 anni, folla per il funerale. tenta di uccidere la compagna mentre è in video con le amiche, fortunatamente lei si salva. E poi citazione diretta a giudizio per Boccia, l'audio tra San Giuliano e la moglie. Roma, bus turistici padroni del centro direzionale per soli 17 euro al giorno. Il pullman hop on hop off che invalidano le strade della zona nevralgica della città pagano per ingresso nella ZTL e concessione meno dell'equivalente di un singolo biglietto. Andiamo adesso allo sport, eccoci qua. Messi avanti con il brivido, Capoverdi d'applausi. L'Argentina rimontata due volte riesce a imporsi solo ai supplementari per 3-2, gol di Messi, Duarte, sì, Lisandro e Lopez. Poi al 111esimo decide un autogol. Francia, c'è il Paraguay, l'incubo volta e ritorna. Nel 90esimo un golden goal di Blanke eliminò gli ottavi, appunto la squadra. Lazio, Lotito replica, arriva Predazza, il presidente dopo il corteo, c'è un clima che non rende merito a ciò che è stato fatto, ufficiale l'arrivo del terzino spagnolo. Invece per la Roma, Dybala, ci siamo e ora Greenwood, in arrivo la firma dello Gioia, restano da definire i bonus, Gasp freme, spinge per Mason, un affare da circa 100 milioni. Bene, termina qui l'appuntamento con la nostra rassegna stampa, pronti per la prima rubrica del Rastro Radiogiornale, la rubrica Tanti auguri a te che vi viene offerta da Mar Caffè.
3: Ogni mattina Mario apre il suo bar. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Mar Caffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fino caffè.
3: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Mar Caffè.
5: Mar Caffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
3: Mmm, che buono è!
5: È Mar Caffè!
2: La rubrica degli auguri, come di consueto, si apre col santo del giorno. Oggi, il 4 luglio, la Chiesa Cattolica celebra la memoria di Santa Elisabetta di Portogallo, nota anche come Isabella, regina e terziaria francescana. In questa giornata si ricordano anche altri santi e beati, tra cui San Tuderico d'Augusta, vescovo, Sant'Andrea di Creta, vescovo, e il beato Pier Giorgio Frassati, spesso ricordato in questa data nel calendario particolare. Andiamo a vedere invece oggi chi facciamo gli auguri di buon compleanno. Vi ricordiamo intanto che gli auguri vengono pubblicati su Piccola Città, che troverete domenica prossima con il nuovissimo numero. Intanto potete leggere quello che è uscito proprio la settimana scorsa, dove ci sono tutti gli auguri, ma anche le rubriche, le interviste, insomma c'è veramente tanto che possiamo condividere. Andiamo a vedere oggi, appunto, sabato 4 luglio, ci sono tantissimi auguri a tantissime persone a cui fare gli auguri, partendo da Ornella Sergi, Alfonso Lamone, a Mirella Pulcini, a Fabio Lolli, a Michele Cesario, a Belton Bertivoglio, a Cristiana Costantini, a Marina Marcozzi, a Milo di Domenico Antonio, a Gianfranco Baldini, che purtroppo non c'è più, Gianfranco, insomma, però lo ricordiamo lo stesso con grande affetto, e poi Gianmarco Marinozzi, Luigi Caralla, Giulio Balducci e Mario Durante. Vi ricordiamo che i compleanni, appunto, vengono detti tutti i giorni all'interno dei nostri notiziari. Adesso vorremmo sentire per l'appunto il nostro meteorologo Pierluigi Casalena. Intanto vi ricordo che tra poco qui su Radio G tornerà anche l'appuntamento con Dentro la Mente insieme alla psicoterapeuta Italia Calabrese, che sarà qui con noi. Oggi parleremo delle piccole star dei social. Allora, andiamo a trovare Pierluigi, appunto, per poterlo ascoltare su quelle che saranno le previsioni del tempo per questo weekend. Eccolo qua.

0: Buongiorno.
1: Per Luigi, ciao, buongiorno a te. Come stai?
0: Tutto bene.
1: Tutto bene, tutto a posto. Allora, per Luigi, sarà un altro weekend nella morsa del caldo?
0: Sì, meno del weekend precedente dove abbiamo avuto le fasi di caldo più intense, però insomma farà caldo, ci sarà il sole. Un po' di aria da nord-est accompagnerà queste due giornate, perché comunque la depressione ci ha blanda, ci ha interessato nel corso della settimana, ma insomma l'umidità rimarrà abbastanza bassa almeno per questo weekend. Poi so, le temperature tenderanno a riaumentare a partire dall'inizio della prossima settimana. C'era un'altra ondata di caldo, per ora sembra meno feroce di quella precedente, però comunque sì, avremo tempo stabile e soleggiato per lunghi tratti della settimana prossima, e con solo qualche addensamento sulle aree interne e qualche pioggia, niente di particolare, solo all'interno.
1: Quindi di acquazzoni temporali per il momento non se ne parla?
0: No, solo all'interno, qualcosa per l'instabilità, per il resto niente.
1: Anche l'ultima ondata, diciamo, cioè l'aspettavamo peggiore, invece è stata abbastanza tranquilla, diciamo, stavolta.
0: Ma si vedeva che la costa era poco interessata, insomma le correnti non erano tali da generare temporali di forte intensità, quindi niente di particolare.
1: Perfetto, sì, ce ne siamo accorti. Va bene, dimmi.
0: No, niente, questo è quanto. Vi auguro buon sabato a tutti.
1: Va bene, Luigi, anche a te buon sabato, anche alla tua famiglia, e ci sentiamo domani. Grazie.
0: Grazie.
1: Ciao. Grazie. Iniziamo subito con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che si apre con le giornate. Oggi è la giornata internazionale delle cooperative, poi negli Stati Uniti, lo ricordiamo, è il giorno dell'indipendenza. Temperature registrate a Giulianova, alle 7.46 la temperatura era di 25 gradi, umidità 57%, livello di comfort caldo, vento 9 km orari. La temperatura massima di oggi sarà di 28 gradi, indice di qualità dell'aria oggi a Giulianova 58, moderata. La qualità dell'aria è accettabile, tuttavia per alcuni inquinanti potrebbe presentarsi un rischio moderato per la salute in un numero molto ridotto di persone che in genere non è sensibile all'inquinamento dell'aria. Orario alba e tramonto per Giulianova, il sole è sorto alle 5.30 e tramonta alle 20.47, il culmine è alle 13.09, durata del giorno 15 ore e 17 minuti, la luna sorge alle 23.19 e tramonta alle 10.49 di domani, fase lunare gibbosa galante visibile al 69%. Nacquero oggi, 4 luglio 1926, 100 anni fa, Alfredo Di Stefano, calciatore argentino spagnolo, uno dei grandi campioni che la storia di calcio ricordi. 4 luglio 1956, 70 anni fa, Deon Estus, bassista statunitense in tournée in studio, Wham, George Michael dei Wham, poi ascolteremo Wake Me Up Before You Go Go, lo faremo dopo. Poi 4 luglio 1966, 60 anni fa, Alessio Boni, attore, lo ricordiamo per Arrivederci Amore Ciao e La Meglio Gioventù. Accadde oggi la storia in un giorno, 4 luglio 836, 1190 anni fa, Sicardo, principe longobardo di Benevento, sigla un accordo con il ducato greco di Napoli, con Amalfi e Sorrento. Il Pactum Sicardi prevede 5 anni di libera circolazione attraverso i suoi domini ai mercanti delle altre tre città campane, abolisce la lex naufragi, restituendo ai proprietari originali i beni su una nave naufragata. 4 luglio 1776, 250 anni fa, 13 colonie nordamericane dichiarano la propria indipendenza nella Gran Bretagna, formando il nucleo attorno a cui vengono fondati gli Stati Uniti d'America. 4 luglio 1906, 120 anni fa, in Italia, Francia e Gran Bretagna concedono l'indipendenza all'Etiopia. 4 luglio 1936, 90 anni fa, la Lega delle Nazioni decide di revocare le sanzioni economiche introdotte contro l'Italia nel novembre precedente in seguito all'invasione dell'Etiopia. E i divieti di commercio con l'Italia si sono rivelati poco efficaci, ma hanno acceso forti risentimenti popolari contro i paesi sanzionatori. Hanno detto: l'attore è un tramite, porta in scena l'umanità degli altri, il teatro è il luogo dove non puoi mentire, il pubblico ti vede davvero. L'ha detto Alessio Boni, data di nascita 4 luglio 1966, sardico, è un attore italiano noto per la sua versatilità tra cinema, teatro e fiction televisive. Questo era l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che noi ringraziamo naturalmente per il suo almanacco, ma anche per i prossimi appuntamenti, perché poi ci sarà l'appuntamento con l'Hit Parade della settimana e con le novità musicali. Grazie a tutti per essere stati con noi, vi ricordo di rimanere sintonizzati, perché tra poco arriva Italia Calabrese con un nuovo appuntamento con Dentro la Mente, si parlerà di psicologia e di argomenti molto interessanti. Concludo salutando i nostri amici che ci hanno scritto, partendo da Betty Alma, Anto Leoni e poi Valentina Campeti, ancora Loriana Ciccioni, Alfredo Di Federico, Luigi Ianni, Eugenio Saporosi, Antonello Quirino, Max Rastelli, Rita Ranalli, Silvana Di Gianvittorio e Lucia Umile. Tantissimi saluti e auguri di buon weekend a voi, e grazie per essere sempre così affettuosi. Buona giornata, allora a risentirci alle prossime edizioni. Chiudiamo come sempre il nostro radiogiornale con la scelta musicale di Vincenzo, e sono gli UAM con Wake Me Up Before You Go Go.

Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo! A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20.30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.

0: Mille idee, supermercato Margherita Conad. Oltre all'ottima scelta di prodotti alimentari e non di produzione nazionale, troverete tante specialità a chilometro zero, direttamente dall'azienda agricola di Remo e Anna Maria, come verdure, la pasta di Saragolla, prodotta con grano antico, macinato in un mulino teramano e poi pastificato in un'azienda giugliese, la Nuova Chitarra. E poi venite a scoprire le prelibatezze del Banco Saloon, presentate dalla nostra Simona, specializzata in mozzarella, parmigiano e prosciutti. Lo sapete che la maggior parte della mozzarella è prodotta con latte europeo, quindi non italiano? Da Simona potete trovare mozzarelle prodotte con latte italiano, come la Zizzona di Battipaglia e la Badala pugliese. Siamo sempre alla ricerca di prodotti genuini, accessibili e di nostra produzione. E poi la simpatia e la gentilezza dello staff Mille Idee, dove le trovate? Supermercato Mille Idee, Via Orsini 122 a Giulianova Lido, telefono 085 800 4318.
1: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Braci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E buongiorno alla nostra Italia calabrese. Ciao Italia, come stai?
1: Bene, bene.
0: Abbiamo trovato ieri anche protagonista nel nostro giardino d'estate, perché parliamo sempre tra l'altro di argomenti molto interessanti. Ma sai che alla gente piace questa trasmissione, la segue molto volentieri, eh?
1: Sono contenta, ma è un bel contenitore, no? Dove si fanno, dico io, conversazioni speciali.
0: Io dico che ogni volta, insomma, che ne parlo, tutti mi dicono che è un valore aggiunto parlare di psicologia, perché poi trattiamo tantissimi argomenti di attualità, quindi insomma, certo. Dove, che magari non trovano risposte immediate, no, anche sui social e tutto quanto. Quindi io ti ringrazio Italia sempre per il tuo contributo, che è veramente prezioso per la nostra emittente.
1: Io cerco di mandare sempre un'informazione molto semplice, perché la mia paura è che se mi presento con un'informazione troppo articolata e complessa, rischiamo di non fare arrivare il messaggio ai radioascoltatori, ok? Perché è mia intenzione sempre sbriciolare gli argomenti, perché poi chi è veramente interessato gli mettiamo la curiosità e andrà a studiare, ad informarsi, ad approfondire. Ecco, la mia preoccupazione è sempre questa. E poi è simpatico perché ti devo dare atto che le vostre trasmissioni sono molto seguite. Noi adesso a Sant'Onofrio stiamo vivendo una sagra,
0: certo.
1: Ed è simpatico perché ogni tanto mi capita qualcuno che lo vedo che mi guarda, no? Cioè, come di lei, non è lei. E l'ultima, ieri sera, c'è stata una signora che mi ha detto: lei è quella che stava in televisione, forse anche su Facebook. È stato carino, no? L'ultima, insomma, per dirla così. Perché cioè, l'informazione gira, cammina, gli argomenti camminano, e ho capito che usare questa formula del semplice aiuta. Poi ripeto, chi ha il problema, chi lo vuole approfondire, chi vuole veramente fare un discorso più profondo sulla tematica, lo farà con chi vuole, insomma,
0: certo, certo.
1: Ci sono tanti miei colleghi molto bravi che lavorano sulla provincia, sul territorio, quindi assolutamente sono in grado di mettere a fuoco questa tematica, insomma, ecco, le varie tematiche che noi affrontiamo,
0: certo.
1: Ci sono anche figure molto specialistiche, ecco. Come abbiamo fatto per stamattina?
0: Stamattina abbiamo scelto un argomento, ecco, un pochino particolare, ma in realtà è anche questo di grandissima attualità, perché insomma, aprendo sì. I social network, soprattutto Instagram e TikTok, vediamo insomma tanti bambini proprio, non nemmeno giovanissimi, cioè quindi ragazzini, ma proprio bambini, che sponsorizzano insomma dei prodotti, spesso affiancati anche dai genitori e quant'altro. E quindi ci siamo chiesti anche con Italia, no, più che altro gli effetti, no, di questa pratica proprio sui bambini, ecco.
1: Allora, l'argomento mi è piaciuto molto perché noi a volte di fronte a un bambino che si trucca o fa delle cose buffe rispetto ad un prodotto commerciale, o mostra la tenerezza che può mostrare un bambino di 5, 6 anni, 7 anni, così, la prima reazione che noi adulti abbiamo è quella di un sorriso, di una tenerezza, di un brava, di un bella, no? Lo commentiamo in questa maniera. Però purtroppo questo oggi è diventato un business, no? Per molte famiglie, per molti genitori, e ovviamente ha delle ricadute sullo sviluppo della personalità di questi bambini coinvolti. Allora, innanzitutto noi oggi proveremo ad affrontare il tema delle baby influencer legate al tema della cosmetica, perché è un fenomeno che è molto diffuso anche in Italia, anche se qui da noi ce ne sono pochi, però nei paesi anglosassoni è molto molto diffuso, dove ci sono queste piccole bambine che fanno cose da grandi, cioè fanno allora, la seduta di make up,
0: la skin care,
1: fanno le unghie e poi fanno le alla fine chiudono sempre la trasmissione con una con un detox, cioè con una bibita che li purifica, insomma. Dal punto di vista del fenomeno, l'uso dei prodotti cosmetici si sta in questo momento abbassando di circa 2 anni rispetto alle precedenti fenomeni sociali, diciamo, cioè abbiamo bambini, la fascia di età, diciamo, da preadolescenziale sta scendendo ad un'età infantile. Ci sono dei dati di una rilevazione americana che ci dicono come l'uso dei cosmetici nella fase preadolescenziale è aumentata del 23%, ok? E questo, cioè, è un dato, non è un dato irrilevante, qui non parliamo dell'1-2%, ma parliamo di 23% e circa un quarto, no? Delle vendite. E quindi, e addirittura ci sono delle catene, io questo non lo sapevo, ci sono delle catene che vendono cosmetici che hanno fatto anche l'area kids.
0: Allora,
1: tu lo sai
0: io,
1: questo?
0: Sì, ho sentito, insomma, di questa cosa. Allora, c'è da dire questo, che allora, il fatto che lo facevamo anche noi da bambine, no?
1: Sì,
0: il
1: certo.
0: Fatto che comunque una bambina si voglia truccare è abbastanza, diciamo, normale. Poi ovviamente sa al genitore, a chi l'affianca, cioè, trovare il giusto compromesso, nel senso che oggi moltissime aziende hanno realizzato dei lip gloss, quindi non proprio rossetti, e anche degli smalti con, diciamo, sostanze che non fanno male ai bambini, tipo gli smalti ad acqua, ecco, che quelli te li metti, dopo 2 secondi praticamente te vanno via.
1: Okay.
0: Esistono questi prodotti e li vendono anche i grandi, diciamo, le grandi realtà che vendono prodotti per la cura personale, insomma, così. E quindi, fin quando siamo lì, secondo me non c'è qualcosa di sbagliato, perché, diciamo, nella nostra indole questa cosa di metterci lo smaltino, di metterci il lip gloss o anche l'ombrettino ci sta.
1: E di poter mettere le mani sulla bustina
0: ci può stare. Sì,
1: mamme.
0: Ci sono anche delle realtà che so che organizzano dei beauty party, ma con prodotti proprio adatti ai bambini e modo di gioco, capito?
1: Certo.
0: Cioè, così. E fin qua, insomma, secondo me non si fa manco niente di male.
1: Certo.
0: Però quando poi cominci a vedere la crema antirughe, ma la crema antirughe a 7-8 anni di che? La maschera è, ma di che? Cioè, la pelle a quell'età, ma un pochino ci sto addentrando in materia,
1: certo.
0: È la cosiddetta pelle normale, cioè bella, sana, cioè non ha nessun tipo di discromia, di alterazione, perché insomma a 7-8 anni che pelle vuoi avere? Meravigliosa. Quindi perché andarci a mettere sopra prodotti?
1: Sì,
0: capito?
1: Il problema sta qui, la domanda che ci dobbiamo porre è nel momento in cui tutto questo entra dentro a un media, entra dentro ad una

0: l'asilo, quello che è, cioè quella è la routine, no, del bambino, cioè. Poi la merenda, i compiti, degli sport, delle attività, ma non deve rientrare che io mi sveglio la mattina, 7 anni, mi metto davanti allo specchio, mi metto la crema, mi metto il siero, mi faccio la maschera, cioè comincia ad esserci, cioè, qualche problema, secondo,
1: cioè,
0: me.
1: Qui parliamo di follower di bambine piccole, non neanche preadolescenti,
0: appunto, nemmeno di 10-12 anni, per dire,
1: 8 milioni di follower, cioè parliamo di un fenomeno abbastanza enorme. E molte volte diciamo la letteratura dice che la cosa sfugge un po' di mano anche agli stessi genitori, no? E per cui molte volte il genitore neanche si rende conto di che cosa significa mostrare su un social la propria figlia mentre si fa una maschera o mentre si mette un bigodino, diciamo. Però uno degli effetti più importanti a cui noi sottoponiamo, no, questi bambini, è innanzitutto esporli al giudizio degli altri, a commenti di ogni genere, perché il commento può essere positivo ma può essere anche brutto. E poi noi mettiamo nella testa di queste bambine la ricerca del like, la ricerca dell'approvazione, che può diventare un'ossessione. Sono stata abbastanza brava? Ci hanno visto abbastanza persone? Abbiamo avuto tante visualizzazioni? E se ciò non accade, il bambino se lo vive come un fallimento? E io vi rispondo: assolutamente sì, cioè questo è il problema. Quindi queste trasmissioni, questi momenti diventano degli spazi dove sicuramente si cerca di attirare l'attenzione delle persone, ma nello stesso tempo le famiglie puntano il più delle volte anche alla parte economica, perché ovviamente da questa roba, da questo meccanismo arrivano anche tanti bei soldini. Ritorniamo sempre alle nostre bambine, però, perché a noi è questo quello che ci interessa. Il like non è nella testa della bambina, ad un certo punto non è più un gioco, ma diventa un'ossessione, perché è qui che passa la differenza tra sano e patologico. Cioè il bambino sano a quest'età gioca e il gioco gli serve per entrare piano piano in relazione sempre più articolata con il mondo adulto. Ma se il bambino supera questa fase del gioco e lo si espone sul social, praticamente il social diventa come un terzo intruso nella relazione figlia-genitore, e di conseguenza nella testa della bambina comincia ad arrivare l'ossessione del «ma io sono stata brava mamma, ma tu mi vuoi bene?» Anche se non abbiamo avuto tante visualizzazioni, anche se forse io non sono stata perfetta, perché se non ne abbiamo avute è perché non sono stata perfetta. E quindi a questo punto il gioco che serve al bambino per crescere, per strutturarsi, per definire la propria personalità e per entrare in relazione con il mondo adulto, da mero gioco qual è, diventa un vero e proprio argomento serio, dove il bambino sviluppa in modo crescente il bisogno dell'approvazione. C'è un altro aspetto brutto oltre all'approvazione, un secondo aspetto brutto è il perdere il controllo della propria storia personale, cioè è come se il bambino mette in mano lo sviluppo della propria identità, la mette in mano ai like, all'approvazione, e quindi questa crescita online è una crescita non sana, non congrua a un normale sviluppo pedagogico evolutivo del bambino.

0: Il terzo aspetto patologico è quello di voler sperimentare, cioè il terzo problema sta, si crea anche nel guardarli questi reel, cioè finora abbiamo parlato degli effetti di chi li fa, ma parliamo anche dei bambini che li guardano, perché il bambino che lo guarda ad un certo punto vuole sperimentare quel tipo di comportamento, cioè quel tipo di comportamento gli diventa qualcosa da emulare e perde la propria dimensione del gioco. Quindi l'infanzia, che dovrebbe essere accompagnata da no, da spiegazioni, da stimoli, da riflessione, a un certo punto va solo in balia dell'approvazione. Il bambino fa grande difficoltà, entrando in questo loop, in questo circuito, fa grande difficoltà a distinguere quello che è la realtà da quello che invece è una costruzione, quella che è l'autenticità da quella che è una performance. E poi entra in questo tema che a me fa paura, che io vi ho detto anche tante volte, ma fa paura perché purtroppo ormai lo trovo nei miei pazienti giovani, ormai già da un po' di anni, mi fa paura perché tutto questo fa entrare nella testa del bambino, che sarà poi adolescente, che sarà poi uomo o donna, il tema dell'essere perfetto,
1: certo.
0: Essere competitivo ed essere perfetto. Questo è un fenomeno bruttissimo, che fa perdere al bambino la spontaneità, gli accelera la crescita e gli diminuisce la propria autostima, perché io metto lo sviluppo della mia autostima in mano ai like, in mano ai commenti, in mano alle approvazioni, in mano al numero dei follower, d'accordo?
1: Se qualcuno, a volte ci si creano quasi delle storie, come dire, delle storie dietro un like, no? Dice, ah, mi ha messo like, allora gli piaccio, ah, mi ha messo like, allora mi apprezza, capito? C'è tutto un... ci si crea tutta una storia.
0: Cioè, l'essere seguiti diventa l'essere approvato, l'essere integrato, quello che 40 anni fa era il processo di integrazione nel gruppo dei pari, oggi non si chiama più così, oggi si chiama... l'accettazione attraverso il like, cioè
1: certo.
0: Se io faccio una performance e questa performance viene seguita da tantissimi da tantissime persone, in inglese da tantissimi follower, allora vuol dire che io sono ok, tenendo conto che quella è una performance, cioè è un comportamento costruito, se ci fosse truppato ci vorrebbe tradurre, no? È un comportamento, la performance è un comportamento costruito, quindi non è un comportamento naturale, perché un comportamento naturale è che un bambino magari si vuole comprare le macchinucce e semplicemente fare girare le ruotine, no, sopra il tavolino, perché gli piace fare così, o magari una femminuccia si vuole comprare una bambola, svestirla e rivestirla,
1: certo.
0: E magari truccare la bambola e non truccare se stessa, insomma, no? Cioè in maniera ossessiva. Quindi per avviarci un po' a conclusione, il bambino che diventa in definitiva vittima di questo meccanismo del like, ma anche vittima nel rapporto con il genitore, perché io mamma, io papà sono brava se ti riesco a riportare tanti follower,
1: certo.
0: Cioè se io vengo molto apprezzata, allora ai tuoi occhi vengo considerata. Cioè tu come fai a considerare una che non c'ha l'approvazione sociale? Impossibile, no? Perché io ti vedo sorridere, i tuoi occhi ti ridono quando guardiamo il social e vediamo che ci sono magari 500.000 follower, capito? Quindi io bambino che voglio sempre la felicità di mamma e papà, è ovvio che se vi vedo ridere negli occhi penso che questo è la cosa giusta che io devo fare e che sto facendo. ma ai bambini gli togliamo il sogno. Questo penso che sia la cosa più brutta. Ai bambini gli togliamo il sonno, il sogno, gli togliamo la fantasia del gioco, gli togliamo la favola, la fiaba, no? Che poi è quella che permette al bambino, man mano che cresce, di entrare nel mondo degli adulti e nel mondo della realtà. Quindi attenzione all'uso di questi, insomma, media. Allora, divertirsi con un figlio nel fare un video ci può stare, oggi ormai la tecnologia è entrata a tutti i livelli.
1: Nel senso che poi alcuni, quando tu rifiuti tutto questo, ti tacciano, no, tra virgolette, di essere vecchio, di avere una mentalità troppo vecchia, no? Ma dobbiamo capire anche fino a che punto possiamo spingerci, insomma, perché qui parliamo di bambini, cioè parliamo di menti e corpi in formazione, non parliamo di un adulto che bene o male ha il senso del mondo e insomma sa dire no e sì, capisce il male, capisce il bene.
0: Certo.
1: Quindi in questo caso dobbiamo essere una guida.
0: E io invito anche i genitori a stare attenti sul mettere proprio le facce dei bambini sui social. Io purtroppo vedo le mele marce, ok? E una volta che un video di un bambino è entrato dentro al circuito dei social, difficilmente verrà mai cancellato. Non pensate che verrà cancellato. Quindi l'invito che vi faccio è: evitate di mettere le facce dei vostri figli sui social. Divertitevi con loro, sì, giocate con loro, sì, giocate a fare un video, giocate a truccarvi insieme, cioè queste cose assolutamente vanno bene. Giocate con i trucchi di mamma, fategli rubare i trucchi di mamma, questo va bene, però non oltrepassate questo limite, cioè non vi fate innamorare dall'approvazione sociale.
1: Esatto.
0: Perché tanto un bambino viene sempre approvato socialmente, perché la bellezza del bambino arriva sempre, cioè anche il bambino più antipatico, più scocciante, più proprio sei di quelli che urticanti, ma alla fine c'ha sempre la sua bellezza e quando verrà con voi, a spasso con voi, verrà sempre guardato in modo positivo. Quindi non cercate il riconoscimento, questo lo sto rivolgendo agli adulti, non cercate il riconoscimento dei vostri figli sui social.
1: Assolutamente. Bene, Italia, sì, sembra una trasmissione secondo me da fare, perché è veramente, sono diffusissimi questi video e secondo me, diciamo, danno anche, veicolano anche dei valori proprio non proprio positivi. Mi viene in mente, ad esempio, ogni tanto mi capita di vedere una piccola influencer, non so, secondo me ci avrà 7-8 anni anche lei, insieme alla mamma, no? Che ogni volta ai compleanni lei, questa le regala i trucchi, ma trucchi costosi, stiamo parlando di Dior, Hollister, cioè insomma
0: marche,
1: Clinique, anche creme, cioè crema Clinique, ma una bambina di 7-8 anni, no? Ma oh, al di là di tutto, per dire, ma che gli serve? Cioè, la pelle è già perfetta. Quindi che dobbiamo aggiungere, insomma, secondo me, guarda, più del trucco di per sé, la cosa veramente che va un attimino è l'uso delle creme, dei sieri, di questi prodotti, cioè, che la pelle assorbe proprio, capito? Perché, ecco, diciamo, fin quando ci mettiamo l'ombretto, il rossetto di mamma, certo, è raccomandabile non farlo perché sono prodotti studiati per gli adulti, però ci può stare una volta ogni tanto che uno se lo voglia mettere. Il problema è la quotidianità, soprattutto nella skin, cioè nella famosissima skin care, che tutti i giorni io metto una crema, io metto un siero, io faccio una maschera.
0: E poi non vendete queste cose, cioè non vendete i vostri figli sui social mentre si mettono una crema o si fanno una maschera, per favore, perché capisco che avete approvazione sociale e forse anche soldi.
1: E anche soldi facili, certo.
0: Molto facili, però state distruggendo la vita di vostro figlio, quindi psicologicamente gli state frammentando lo sviluppo della personalità, quindi evitatelo per favore. Poi ognuno dentro casa sua fa come vuole, però ricordatevi che state frammentando lo sviluppo della personalità di vostro figlio, di vostra figlia, perché lo fate entrare dentro al mondo della competizione, della perfezione e dell'approvazione, che è una finzione, perché noi per diventare adulti siamo fatti di sì e di no, e diventiamo adulti se ci abbiamo il sì, se ci abbiamo il no, quindi non se ci abbiamo l'approvazione, ecco, o il riconoscimento sociale.
1: La vita non può essere poi fatta sempre di sì, no, diciamo, ma ci vogliono anche i no
0: per crescere. Infanzia, quanto ci ha fatto crescere, noi che siamo adulti, no? Ne ricordiamo il dolore, ma poi possiamo anche dire quanto ci ha fatto crescere, quindi la relazione sociale è fatta di sì e
1: anche,
0: di no,
1: anche nell'adolescenza ci deve essere quella frustrazione, certo, del genitore che ti dice no, non lo, certo, fai, certo, no, non lo compriamo, no, non ci andiamo, certo, cioè ci deve essere, certo, perché quella frustrazione che lì veramente, io me lo ricordo, no? Dall'adolescente poteva sembrare la fine del mondo, no? Dici, tu non lo puoi, ti sembrava davvero che il mondo ti finisse, ti crollasse addosso, ma col tempo poi da adulto lo capisci quanto
0: forgia,
1: ti ha fatto bene quel
0: la
1: no
0: psiche, certo,
1: quanto ti ha fatto crescere,
0: forgia la personalità, e poi ci troveremo di fronte dei giovani adulti guerrieri, insomma, che combattono di fronte alla vita
1: e per le cose che vogliono,
0: sogno,
1: certo,
0: che realizzano il loro sogno.
1: Perfetto Italia, grazie, io penso che con questo messaggio, diciamo, positivo, di anche maturo, possiamo insomma chiudere la nostra trasmissione. Io ti ringrazio, ci vediamo presto, poi di volta in volta con le settimane stabiliamo i nostri incontri,
0: certo.
1: Grazie di cuore Italia, buon weekend,
0: buona domenica.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Questo giardino perché vi faccio vedere i luoghi, i siti. Buon pomeriggio, eccoci qua, una nuova serie della trasmissione Giardino d'estate, che stavolta invece l'abbiamo portato in alto questo giardino, perché vi faccio vedere i luoghi, i siti, come dite voi che sapete l'inglese, tutti li sanno, le location, le location più belle di Giulianova, sono scelto la terrazza di Alberghi Umani. A me mi piace azzurro chiamare rooftop, ma in realtà non è così, che si chiama?
5: Rooftop.
4: Comunque che siamo in alto, l'Alfugarte del giardino d'estate. Buongiorno, buon pomeriggio, scegliete voi come agli ospiti. Italia Calabrese, che è un'istituzione, di questo con lei ho cominciato le più belle trasmissioni televisive di sempre, cominciando a Telefonte dalle mattine all'alba, con le albe con odore di caffè, come dice appunto Bertoli, e noi andavamoli caffè, e poi trasmissione molto attesa, ti ricordi col tempo, per segno stampa particolare, e poi siamo rimasti, e abbiamo scoperto che lei non è una psichiatra, una psicologa, e poi tra l'altro una professione che l'ho invece fatta a Zalone, la psicologa, ma è una psicoterapeuta, poi lo fa capire tutti, ci spiegherà la differenza brevemente, però conosce il mondo, quindi mi sono invitato perché possiamo parlare di questo argomento. C'è stato recentemente il Giovanove Pride, c'era una coppia di Giovanove che ha sfilato, buon pomeriggio, naturalmente anche a voi, vediamo se la capo Francesco Cirilli e Fabrizio Cuffari, che avete detto no, ma potete contare, non è vero.
6: Buon pomeriggio a tutti.
4: Sì? Allora, tu eri Giulianova sotto bianco, lui ovviamente catanese, esatto, con il sole, esatto, della Sicilia. Esatto. Con noi c'è anche il presidente dell'Ente Porto, Fabrizio Ferrante, al centro di una settimana molto movimentata, ma che diciamo ieri sera però è sfociata in una bella manifestazione con 800 persone, che quindi nella prima puntata di Caliscente. Grazie ad Azzurra che è in regia, e poi avremo anche la scuola Suono con Raffaele, lo potremo ascoltare, farà da intervallo. Allora passo avanti, scusate, buon pomeriggio Italia, come va?
0: Direttore?
4: Sì, parla qua di parla qua. Viene pa' compre. Vuole...
0: Come diceva tua moglie, gli sponsor.
4: Non li vedo. Viaggio per gli sponsor, lo faccio molto volentieri per la verità, Che sono, per la verità, li vediamo. Passacqua Group, che ha fatto un bellissimo Caliscente, diciamo tranquillo, preciso. E poi c'è Quartiglia, Arte Cioccolato, poi c'è questa bella novità che si trova a Notaresco, questo Parcosauro, che è il primo in Abruzzo, con grandissimi appunto dinosauri che si muovono e quant'altro da vedere. E poi c'è il Giardino d'Estate, sponsorizzato da noi e da voi ospiti, grazie a chi ci ascolta per radio. Italia, come va il mondo complessivamente?
7: In questo momento insomma va un po' accelerato, un po' sfasato.
4: Io però ti devo accidentare, se no non decolla la missione. È vero che fai passi con Vannacci?
7: Io passo con Vannacci?
4: Ma domande.
7: Io non ho capito, perché se io sono ancora in politica.
4: No, però sei stata in politica.
7: Sono stata in politica.
4: Che partito eri?
7: Ero Abruzzo Civico.
4: Che era insomma tutto civico, ma era, vabbè, civico, era legato a
7: Giulio Sottanelli.
4: Giulio Sottanelli, quindi Azione, quello che sarebbe poi.
7: Sì,
4: moderato, di centro.
7: No,
4: di...
7: è moderata,
4: moderata.
7: Sì. Però basta.
4: Ne è finito, da allora.
7: Fatto,
4: so che sei stata assessore al Comune di Campi,
7: I Campi e alla comunità montana dei Monti della Laga di Torricella.
4: Cioè, quindi hai fatto tutte le cariche.
7: Sì, sì, mi sono fatta.
4: Come il manto?
7: Tutta la campagna elettorale regionale, a posto, ma ho chiuso la politica, sta per dove sta.
4: Tutto il resto, sì, molto bello questa cosa.
7: Sì.
4: Quindi c'è una frase di Induccio che dice complessivamente, la rottura così, che la gente sta esaurita, ma complessivamente come stiamo?
7: Diciamo che stiamo accelerati e sfasati, questi mi sembrano i due aggettivi. Accelerati perché c'è una fretta mentale, una frenesia mentale in questo momento del tutto e subito, oppure non faccio niente, quindi si passa da un polo all'altro, e sfasati perché è appunto in questa frenesia si rischia di fare una grande confusione sia nella propria vita personale che nella vita familiare, di gruppo, sociale.
4: Senti, questo quindi... riguarda tutto o soltanto i giovani?
7: No, in questo momento riguarda tutti, cioè io almeno nella mia attività clinica,
4: certo,
7: vedo
4: dai casi
7: partiamo dai casi, vedo e ogni
4: perché
7: fascia
4: ci di
7: età.
4: Questa situazione? Perché partiamo accelerati e vogliamo tutto subito oppure non fare niente? C'è allora, la motivazione alle spalle di tutto
7: tu
4: ciò?
7: Tu lo sai, diciamo che questo scompenso della società è iniziato dopo
4: il Covid.
7: No, è iniziato prima con la depressione economica.
4: Lo so, però il Covid
7: 2013-14. Poi il Covid ha chiuso il cerchio, perché il Covid ci ha fatto sperimentare la paura della morte non controllabile, quindi io posso morire senza poterlo controllare, e questo ha accelerato la vita degli individui. Perché io voglio fare quello che mi viene in mente, lo voglio fare subito, perché potrei non esserci più. Poi adesso è una frase comune, no? Sa morto che non momento.
4: Io non ci credo, infatti, questo avverbio, quando vuoi leggere i manifesti improvvisamente, no? Dietro c'è tutto un mondo, cioè nel senso, fate i controlli, fate le analisi, vedete che scoprite qualcosa e non ci sta improvvisamente, perché non è un incidente stradale, una disgrazia.
7: Però ricordati che c'è la paura della morte.
4: Sì, ho capito, io ricordo di averla in parte sperimentata, perché ora è il periodo del Covid, e da pochissima gente che poteva girare, la mattina potevo venire a Colleranesco a Giulianova, senza incontrare nemmeno una macchina. Hai visto mai quei film che in cui si parla alla fine del mondo, che c'è uno che gira, prova da so, la si muove, la morte, rimane solo da bere, no, muori subito, veramente.
6: Diretto.
7: Sì,
4: pare che c'è puoi andare a prendere le paste da mangiare nel mente. Oppure i vestiti, i gioielli, tutto quello che vuoi, ma poi da solo, così. Quindi abbiamo sperimentato la paura della morte e questo non ci dovrebbe far reagire nel senso di essere più attaccati alla vita, alle cose di tutti i giorni. Perché so,
7: e ci ha accelerati, per cui vogliamo fare tutte le esperienze possibili, perché ci ha fatto toccare la caducità della vita.
4: Sì.
7: Quindi, che poi in realtà non è così, perché in realtà moriamo quando è ora e quando è stato disegnato.
4: È stato già deciso,
7: questo, quindi, però adesso è difficile da far calare nella mente umana, perché poi quell'isolamento sociale non ha aiutato. Poi,
4: quindi è un momento difficile per tutti.
7: Sì, no? Sì, considerando che c'è ancora gente con l'isolamento sociale, che c'è ancora gente che fa difficoltà a uscire, e considerando che se voi, io vabbè che rientro a casa la sera tardi, però insomma dopo le 9, 9:30
4: ancora tardi,
7: sì, rientro ancora tardi, non c'è più nessuno in macchina, quindi...
4: Capito? Lei se volete rapinarla e vediamo dove
7: ma che mi rapinate, che ci volete fare con me?
4: Torna tardi, quindi...
7: sì, ma quale malloppo oggi è... non esiste più,
4: non fai la visita ai pazienti.
7: Sì, ma non esiste il malloppo, oggi sono le carte.
4: Ah, vabbè. Vabbè, allora vuole che ti rapino la carta, vabbè, grazie. Allora, chi invece andare avanti tranquillamente per la propria strada, Covid o non Covid, è questa coppia che abbiamo qui. Buona serata a Francesco Civilli e anche al suo compagno che è Fabrizio Cuffari. Giulianova Catania, abbiamo giocato questa partita, Giulianova Catania.
8: Esatto.
4: Non mi dite che ci stavate voi a vedere Giulianova Catania.
8: No.
4: Al famoso Cibali.
0: Forse, no? Scusate, ma... forse spendo il microfono.
4: Allora, buonasera, ve lo riproviamo? Deve essere direzionale, così deve essere, così.
8: Più su?
4: Sì, perfetto. Sì, si sente, buonasera.
8: Buonasera.
4: Allora, dove vi siete conosciuti?
8: Allora, noi ci siamo conosciuti a Roma, che io andavo spesso perché molti dei miei amici di Pescara avevano fatto l'università a Roma e molti hanno trovato anche lavoro lì, quindi andavo spesso a trovarli. E...
9: Sì, ma adesso? Ah ok, questo va. E niente, poi un pomeriggio un amico in comune
8: ha riunito due gruppi
9: per andare al cinema a vedere il film Marvel.
8: E noi siamo conosciuti lì, quella sera
9: lì.
4: Casualmente.
9: Sì, è stata molto, molto particolare, sembra un po' banale come inizio, no? Chi si guarda e capisci un qualcosa tra lo sguardo che ci eravamo scambiati. E difatti
4: avete capito all'unisono?
9: Sì, no, c'è stata quella scintilla, poi è passato ancora un altro anno
8: prima poi di poterci rivedere.
4: Ma voi vi siete manco parlati?
9: No, siamo presentati, siamo stati con gli altri amici, tutto
4: un anno,
9: poi è passato un altro anno perché
4: avete
9: poi
4: incontrato altre 1000 persone, avete pensato ognuno all'altro. Vi siete ritrovati dove e quando?
9: Allora, dopo ci siamo ritrovati perché lui doveva cambiare casa.
4: E a Catania, morto a Giulianova?
10: Io adesso sto a Catania, vivo giù con mia nonna, ma per lavoro mi sposto giù, perché lavoro un po' nelle Marche, nell'Abruzzo e anche
4: quindi assiste anche la nonna?
10: Sì, assiste anche la nonna.
4: Vedi un po' che bravo ragazzo.
10: Sono molto legato a mia nonna, quindi...
4: Ma dite la nonna di tutto ciò, però?
10: Come?
4: Ha detto la nonna di questa unione?
10: Mia nonna contentissima, strafelice proprio, per lui ogni volta che andiamo giù, cioè che viene anche lui, siamo a Catania.
4: Ma manca l'inizio, non è un dubbio, una cosa, ma
10: no. Io sono sempre stata una persona, diciamo, tranquilla, socievole,
4: solare.
10: Vabbè,
4: quello che poteva dire, Fabio, ci sono tante belle ragazze, vi piace Lilli, dai, su.
10: Forse un po' il dubbio ce l'ha avuto negli anni, però è sempre stata tranquilla.
4: Mostra tranquilla.
10: Sì, tranquilli, ed era anche contentissima.
4: Oh, e sapete che questa unione poi è sfociata in un matrimonio molto bello che avete fatto proprio a Catania.
10: Sì.
4: Cambia il tempo? No, ho sentito un tono.
10: Stavo dicendo da Cireale, vicino Catania.
4: A Cireale, siamo stati anche là. A Citrezza, tutto quello che
10: sì, sì, sì. Un bel panorama, ha fatto anche una bella giornata, è stata veramente una giornata.
4: Invece lì la tua famiglia è tutta con te, dove sono?
9: Allora, i miei noi siamo abbastanza pochi. perché dal lato di mio padre non li sentiamo da tempo, quando mi hanno divorziato, però da parte di mamma, quindi miei fratelli eccetera, erano tutti contenti.
6: La mamma vive ancora.
9: Io vivo ancora con mamma, sì, perché entrambi abbiamo questo amore per la famiglia, anche questa cosa di aiuto economico, perché adesso, cioè, non è solo il giovane che ha problemi di andare via, è anche lasciare dei genitori che magari hanno lavorato una vita, spesso in nero per la famiglia, poi si ritrovano una pensioncina piccola. E quindi, come lui deve aiutare la nonna che ha 90 anni, anche io aiuto mamma. Quindi per questo per noi è difficile, per adesso, avere una base nostra, prescindere dal lavoro. Noi stiamo spesso assieme comunque, sì. Quindi alla fine non ci pesa tantissimo, però abbiamo anche questa piccola cosa che alla
6: quindi
9: fine...
6: non sempre sei insieme, questo,
9: sì,
6: no? Non sì. Sempre,
9: esatto.
6: Potete, quando avete deciso che si poteva diventare qualcosa di concreto?
9: Allora, noi l'abbiamo deciso 2 anni fa. E perché alla fine come coppia noi andiamo d'accordo, non abbiamo problemi. Quello che a noi fa ridere a volte, quando io andavo ospite da lui a Roma, il fattore che sembravamo già una coppia, ti ricordi? Cioè, noi diciamo sempre, abbiamo iniziato come se fossimo dei coinquilini, io lo andavo a trovare, stavo lì, e poi il fare la spesa, anche le cose più stupide, la pulizia della casa, perché poi stando lì che fai, non aiuti anche tu la lavatrice eccetera. Quindi noi abbiamo iniziato come se comunque vivessimo assieme da anni.
10: Sì, è stata proprio inaspettata, perché comunque ogni volta che veniva, cioè, come se già stavamo insieme da chissà quanto tempo. Cioè, del tutto comunque naturale, per qualsiasi cosa, le scelte che facevamo, le giornate che passavamo insieme.
6: Lui sta a Catania, tu stai qua, Francesco, invece come l'hai vissuta la vicenda in provincia, cioè Giulianova? Ha avuto problemi?
9: Allora, a Giulianova abbiamo una specie di alti e bassi. Ci sono, ad esempio, delle piccole ipocrisie, magari, che ne so, tipo in palestra, per dirne una, c'è gente che magari ti parla, saluta, ciao eccetera, quando poi capiscono che siamo una coppia, di colpo non ti salutano più, non ti parlano più, evitano. Mentre poi invece abbiamo anche altre persone che comunque sono contente, non ti fanno pesare un qualcosa che poi per noi non è un peso. Alla fine ci rendiamo conto che magari le altre persone hanno questo gap, quindi loro non riescono a metabolizzare, lo vivono come un cortocircuito mentale, mentre alla fine è una quotidianità, è una normalità.
6: È difficile vivere queste situazioni in provincia?
11: Sì, si sente? Ok. Sicuramente la nostra provincia non è prontissima, anche se devo dire che negli ultimi 20 anni c'è stata una grandissima evoluzione culturale. 20-25 anni, io sono nata negli anni 60 e negli anni 70-80 in questa realtà sarebbe stato impensabile, sarebbero stati ghettizzati, bullizzati, insomma. Oggi c'è molta più serenità, apprezzo, io non li conoscevo, però mi piace molto la loro serenità con la quale loro si presentano, si raccontano. E poi la vostra serenità, ricordatevi che la percepiscono anche gli altri, cioè se voi siete sereni anche gli altri sono sereni, perché molte volte il problema dell'omosessualità, sia maschile che femminile, è che le persone che la vivono non riescono ad essere serene con loro stesse, e quindi questa mancanza di serenità poi apre dei varchi nella emotività e nel pensiero di chi si relaziona con loro, no? Invece è molto bello sentirli così naturali. Io l'ho visto anche negli anni nella mia attività professionale. C'è proprio una differenza sostanziale tra chi ha raggiunto una serenità sulla propria identità di genere e chi non ce l'ha, perché chi invece vive la propria identità ancora con un tormento interiore, con dei sensi di colpa, con la paura di deludere gli altri, deludere i familiari, poi questo apre dei varchi, cioè è come se autorizza gli altri a farvi domande inopportune, a non invitarvi, che ne so, ad una cena, a un'esclusione sociale, capito?
6: Ho citato il fatto della palestra, però.
11: Sì, ma tanto è la, ma poi passa, perché se loro sono sereni può accadere per una settimana, per un mese, ma poi se loro continuano ad entrare sereni in quell'ambiente, alla fine gli altri si calmano, cioè tutto dipende dal percorso emotivo e psicologico della persona che vive questa problematica, ma come d'altronde per noi che siamo eterosessuali, capito? No, perché non mi veniva sì. E non volevo fare la gaffa, che ogni tanto mi si chiama e ne sarà l'età. Allora, cioè, capito, perché adesso se non abbiamo raggiunto la nostra serenità e facciamo confusione nella nostra identità, insomma, sessuale, anche noi apriamo confusione negli altri, capito? E gli altri si sentono autorizzati a dire, ma è arrivata a 50 anni, non li sposate, è arrivata a 40 anni, non ne fatti figli, come cioè, mai? Sì, come mai, capito? Dipende sempre da noi. Se dentro di noi c'è la serenità, gli altri non trovano il varco. Questo è un concetto che deve arrivare, insomma, ai radioascoltatori.
6: Molto bene.
11: Non c'è il varco, ecco.
6: Abbiamo con
11: ed è molto bello la serenità, sì, che voi mostrate subito, sì.
6: Abbiamo anche con noi il maestro Raffaele, maestro, perché ha fatto cantare bambini piccolissimi, grandi, adulti, tutti, nella bella serata dei saggi, tutta quella gente a cantare, suono, e lui si tutto, il maestro Raffaele, buonasera.
12: Buonasera a tutti.
6: Allora,
12: grazie per l'invito, come al solito.
6: Che, come ho detto?
12: No, grazie per l'invito, come al solito.
6: No, no, però maestro sì, va bene, no, pensavo che non il maestro era troppo, no, va bene. No. E quindi hai insegnato a tutti tu. Ho visto bambini, quel più piccolo quando aveva? Ma uno che non manco si vedeva dietro lo strumento.
12: Ah, lui aveva 4 anni, il bambino che suonava la batteria, però non era un mio allievo, era l'allievo di un nostro nuovo maestro.
6: La batteria come se suonasse da solo.
12: Sì,
6: era una bellissima sensazione.
12: Era sulle gambe del mio.
6: E far cantare gli adulti non è manco facile, eh?
12: Ma diciamo che dipende molto da chi si approccia, insomma.
0: Da cosa dipende? Non so la cosa di... Non sono un tecnico del suono, ho detto, faccio il giornalista.
6: Ma ciao, lo facciamo col tecnico del suono, no?
0: Cioè, ragazzi.
6: Ma cosa di prova? Io parlo bene, Italia ha parlato bene. Mi si può buttare se qualcuno. Allora, i francesi parlo a fenetto. Allora,
12: dicevo che...
6: come hai cominciato?
12: Allora, io ho cominciato per un... ho fatto un errore, cioè per uno sbaglio.
13: Sì. Azzurra, non ti appoggiare su quel tavolo.
0: Non mi sono appoggiato.
13: No, ti perché come ti appoggi su...
6: Per mettere l'elettricità. E allora, da piccolo, in questo attorno...
12: Dicevo che io facevo... ero in terza media. Praticamente organizzarono uno spettacolo di fine anno con una professoressa dell'epoca, la professoressa Carla, Carla di Teramo, una professoressa di musica. Organizzò questo spettacolo a Corropoli, nella mia scuola media, e innovativo per l'epoca, perché comunque chiamò 5 amici musicisti che misero su una band e accompagnavano questi ragazzi che cantavano. C'era un solista che faceva tutti quanti i brani, e il caso bello è che 3 giorni prima lui si ammalò e mi chiesero eventualmente chi fosse pronto a fare questa cosa qui. Io mi proposi, partì da lì, feci questo spettacolo, andò tutto bene, poi i musicisti che erano lì, che erano più grandi di me, cominciavano a portarmi in giro con loro. E...
6: un caso.
12: Tra parentesi, il ragazzo che poi si ammalò è venuto a casa mia a farmi dei lavori, e poi nel frattempo è diventato un bravo artigiano. Io gli dissi, guarda, che se non fosse stato per te, io non avrei cominciato a fare questa professione.
6: Lui l'ha messo poi di cantare?
12: Sì, lui poi dopo ha fatto tutt'altro.
6: Grazie a lui, esatto. Prima di sai che avresti fatto, lo sappiamo?
12: Non lo so, non lo so, sinceramente. Però ho visto subito che, insomma, quello che facevo era facile per me, quindi diciamo che...
6: Vediamo se sarà facile per te, faccio ascoltare qualcosa questa sera, abbiamo...
12: Sì.
6: C'è una cosa che non è in inglese...
12: Sono 3 canzoni in italiano per te, direttore.
6: Una bella serata, grazie. Allora, tocca a te, buonasera, come va? Dunque, sera, vi ho detto la settimana cibolata.
14: Molto bene, molto
6: conclusa bene ieri sera con quella bella prima edizione di Califfrenia, la quarta serie, ma che combinate con i Califfrenia? Che cosa avete combinato?
14: Quel che dice queste polemiche? Nulla e...
6: Allora, il... avete imbrogliato.
14: Allora, noi con questa manifestazione Caliscendi abbiamo fatto riscoprire l'area di Caliscendi, il Molo Sud, non solo a quelli che frequentavano già il porto, ma al grande pubblico, perché in 3 anni abbiamo portato decine di migliaia di persone sul Molo Sud e quindi abbiamo creato un interesse su quell'area, abbiamo fatto conoscere in maniera approfondita i Caliscendi, che sono diventati un punto di riferimento e di attrazione. E nel momento in cui c'è stato un bando, oppure qualcuno ha deciso di smetterli, di venderli, di trasferirli, tante persone hanno partecipato, hanno cercato di acquisirli.
6: Sono 55 le persone.
14: Nell'ultimo bando, quello del 2023, che la regione ha fatto il 2023-24, per 5 concessioni hanno partecipato in 55, perché noi abbiamo dato massima diffusione a questo bando. Ma questi bandi sono partiti non perché qualcuno ha deciso di mettere a bando quelle aree, ma semplicemente perché i vecchi concessionari, o meglio quelli che già occupavano quelle aree, hanno chiesto di poter ripristinare sulla base di una serie di documenti che nel tempo erano stati realizzati. Quindi
6: ma c'è viene portato avanti da Marco Maria Ferrari?
14: Marco Maria Ferrari.
6: Ricordi?
14: Sì, sì, Marco Maria Ferrari che aveva
6: gli venne demolito, che... venne demolito,
14: no, allora non vennero demoliti, vennero la capitaneria di porto li fece smontare perché non avevano le autorizzazioni. E quindi chi poi ha avuto la possibilità di chiedere il ripristino sulla base di una ricognizione che è stata fatta, e quella ricognizione porta all'interno un documento pubblico che è stato fatto proprio anche dall'amministrazione comunale, lì sono state dette delle cose. Nella fase di approvazione di quei documenti ci si poteva opporre, si poteva dire no, qui non va bene così, si deve fare in un'altra maniera. Invece nessuno ha detto niente.
6: È vero che
14: l'ultima
6: parola aspettava sempre la regione?
14: No, allora il piano regolatore portuale lo approva la regione, ma dopo un percorso condiviso con tutti gli enti e con tutti i privati interessati. Cioè il piano regolatore portuale,
6: una volta che il piano regolatore deve applicare quello, non è che lo puoi cambiare ogni volta.
14: Il piano regolatore, noi abbiamo messo 20 anni per poterlo, è iniziato nel 99, l'incarico è stato dato nel 99, è stato approvato poi alla fine nel 2023. Ma il piano regolatore si forma con dei tecnici che lo predispongono, poi vengono fatte le conferenze di servizi, vengono fatte le osservazioni da parte dei privati e alla fine si forma una volontà con la partecipazione di tutti, non posso dire stakeholder, di tutti i portatori di interesse. Quindi ogni portatore di interesse può fare osservazioni e può chiedere se...
6: Non ci sta il conflitto di interesse,
14: quello è un altro discorso. E in questo iter è intervenuta questa attività di ricognizione sui Caliscendi che esistevano prima del 1988, e in quel documento c'è stato scritto che nel ripristinare quei Caliscendi si poteva, perché oggi una delle cose che continuano a girare sui social, purtroppo oggi il problema maggiore è quello dei social, che chiunque senza vedere i documenti decide che cosa è possibile fare o no. In quel documento che è stato compilato nel 2013 su incarico formale, è stato fatto proprio anche dall'amministrazione comunale, c'erano due parti, quello dei Caliscendi esistenti, si diceva come erano fatti, e quello è una ricostruzione storica su quello che c'era prima. Su quello che c'era prima effettivamente si dice che c'erano le bilance in quella parte del porto. Però nello stesso documento si dice: nel ripristinare quelle concessioni, chi deciderà di ripristinarlo potrebbe farli in maniera similare a quelli già esistenti.
6: Sì.
14: Quindi potrà realizzare una superficie di 63 metri. Quindi non si dice si possono ripristinare così com'era, ma c'è un documento
6: che
14: si possono ripristinare realizzando 63 metri complessivi, di cui 9 metri e 40 di struttura chiusa, 10,40 metri di tettoia.
6: Non andare tecnicismi, dimmi i cancelli che possono stare?
14: Allora, quelle sono concessioni
6: private.
14: Sono aree pubbliche, pubbliche ma concesse in uso ai privati, per attività turistico-ricreativa, attività sportiva e turistico-ricreativa. Quindi, ai fini della sicurezza, il concessionario può decidere di chiudere l'area. Io, come già ho espresso a tanti, lo ritengo inopportuno dal punto di vista storico, perché sono stati sempre aperti.
6: Quindi, come quello della Eloisa.
14: Sempre come quello dell'Eloisa, come quello dei fratelli Caruzzi, Caruzzi che non hanno neanche il cancello, come tanti altri. Io ritengo che è opportuno. Ovviamente il privato ha paura che qualcuno salga sopra e si faccia male, perciò pensa di chiuderlo, per quello. Però in questi anni attivi di vandalismo non ci sono stati mai, non li abbiamo mai registrati. Purtroppo ci sono i ragazzi che salgono di sopra e vanno a fare i tuffi.
6: Vabbè, no, se, però quello non si deve fare, purtroppo, non si può fare questi scogli.
14: Ma quando si parla di togliere alla, alla possibilità di usufruirne la scogliera, sulla scogliera purtroppo non ci si può andare. Quindi quelli sono costruiti sulla scogliera e sulla scogliera è impossibile andarci. Poi che ci siamo andati tutti da bambini e poi siamo lì tutti e
6: tutti abbiamo passeggiato di massa.
14: Però non stiamo, non si sta togliendo niente a nessuno. Quello, sono state create le condizioni perché oggi ci sono degli interessi legittimi e tra l'altro queste concessioni sono state attivate sulla base della richiesta fatta dai vecchi concessionari, ma poi sono state oggetto di un bando pubblico che ha avuto la
6: base. Allora, devo invitarvi a farti dire tutto questo, però devi sapere che abbiamo messo da quest'anno una tradizione alla quale non ti puoi sottrarre, perché abbiamo scelto che sei tu. Cioè, uno degli ospiti, prima di andarsi, devi cantare.
14: Lo sapevo, cioè, avevo subito una cosa. Purtroppo non lo
6: ho mai.
14: Io non posso essere io.
6: No, abbiamo scelto che sei tu.
14: Facciamo un duetto.
6: Signora. No, abbiamo
14: canta un duetto.
6: Perché abbiamo deciso prima. Se venite il consiglio di amministrazione, ha detto canta Ferrari.
14: È complicato.
6: Con brava scelta, no. Tu lo puoi accompagnare con qualsiasi canzone.
14: Però.
8: Sì o no? Beh, no, perché lo so
14: pensare. Gente di mare.
8: Non abbiamo strumentazione.
14: No, meno male. Meno male.
6: No, nessuna canzone può fare con quello.
14: Volevo concludere su.
6: Ma non puoi farlo cantando, concludi, no?
8: La
6: volevo...
8: facciamo a cappella.
14: La mia. Io ho dato la disponibilità a chiunque fosse interessato a conoscere il contenuto di questi documenti, a venire, a chiamarmi, venire verso il porto e ho la possibilità di illustrare la formazione di questa. Di tutto quello
6: ora
14: che è successo.
6: Ma devo prendere stampa aperta, eh? No. Devi andare tu?
14: Sì.
6: A cappella.
14: Io...
6: Prova. Sei suonata?
8: No.
6: Dica che avanti. E la chiamano estate, questa estate, senza te.
7: Ma perché ci devi far cantare?
6: Sanno,
7: ma noi siamo venuti per parlare.
6: Vabbè, ma siamo abbiamo un maestro di musica. Allora canta lui. Era tutto questo giro per presentare lui in realtà. Che va il primo bravo. Qual è?
8: L'appuntamento,
6: siamo qui al massimo, vai tranquillamente.
8: Dobbiamo fare un piccolo soundcheck durante
6: la bella carità.
7: Andiamo?
6: Conosci la canzone L'appuntamento?
7: No, Frangia.
14: Come no?
8: No, io no.
14: Sicuramente non mi scontrerò.

0: Grazie.
1: Non solo la rifacciata, perché era molto brava, la nonna sarebbe stata molto contenta di questa esibizione.
2: Reagisci, io sono contento, sì, sì, sì. Dato un senso di emozione.
3: La canzone però è riconosciuta, ma credo che io ero ancora sulle nuvole quando la Vanoni l'ha cantata la prima volta.
1: Sulle nuvole, sì. Eh no, perché in realtà è una canzone degli anni 60.
3: Io sono nata alla fine.
1: Quando sei nata?
3: 67. Secondo me questa era stata fatta prima.
1: Sì, ma molte canzoni di quegli anni si ricordano anche adesso, mentre lui è nato, è rinato negli anni 60.
4: 70.
1: Pure la ricorda, eh. Voi cantate, come siete a cantare di voi? Dato che siete sereni, dentro un microfono per parlare, magari per cantare, no, ma per parlare, diamoglielo.

0: questa invidia, quindi non ci manca niente, cioè...
1: Ma a me si è avuto se fosse possibile adottare bambini?
0: Oddio, allora, per se fosse possibile sì, sotto certi aspetti, perché comunque ci sono tanti di questi bambini negli orfanotrofi eccetera, che non capisco neanche il motivo perché non vengono dati magari anche a coppie che possono essere idonee e etero, ma anche a single. Cioè noi non stiamo a guardare il genere, pensiamo al futuro che potremmo dare a questi bambini, a quella felicità che adesso gli manca. Quindi lì secondo me è sbagliato pensare al genere, lì dovrebbe essere un'opportunità da dare a chi vuole essere genitore, senza pensare che sia etero, gay, lesbica, eccetera.
1: Che dice lei? Si è aperto?
2: Moltissimo quello che ha detto lui, cioè la serenità, cioè se uno se la sente di fare il genitore, ok, ma non è perché noi siamo omosessuali e quindi dobbiamo fare i genitori per forza, oppure noi che siamo eteri dobbiamo fare i genitori per forza. Io credo che essere genitore è una vocazione e poi è una predisposizione, perché per noi psicologi la nascita di un figlio è un evento traumatico, non è un evento bello, perché la vita delle persone cambia dal momento della nascita del pupo, quindi si ribalta, quindi noi donne praticamente ci sentiamo con una cosa attaccata addosso che dipende da noi, ma anche i papà cominciano a sentirsi una responsabilità che poi negli anni si articola in modo molto preciso. Quindi essere genitori è una vocazione, non è per tutti. Molte volte i bambini si fanno senza responsabilità. Io sono cattolica e Papa Francesco circa 10 anni fa in una riunione a Roma l'ha proprio ricordato, cioè che i figli si fanno con pensandoli, no? Cioè oggi c'è la possibilità, ma si fanno pensando alle nostre risorse, alle nostre capacità. Però questa ragionevolezza ancora non c'è, insomma, cioè ci siamo ancora nell'ordine delle idee che uno, siccome ha avuto un figlio, allora sa fare la mamma. No, non è così, ecco. Oppure sa fare il padre, cioè fare la mamma e fare il padre è una vocazione, è una predisposizione, perché come dico sempre io quando tu o Azzurra mi intervistate, dico sempre che con i figli bisogna imparare a saperci passare il tempo, e non è per tutti, perché mica tutti ce lo sanno passare il tempo.
1: Ti ricordi la frase che ti ho sempre riconosciuto, che è validissimo quando purtroppo succedono cose gravi: guardate i vostri figli negli occhi, qualcosa scoprirete, che non va bene. Ferrante, allora, non credo che l'unico problema sia quello superato di Caricelli. Quali problematiche ci sono ancora al porto e che si stanno per risolvere?
3: Ma problematiche non ce ne sono
1: tante,
3: nel senso che oggi...
1: Nuovo,
3: allora, il porto di Giulia Nuova è in continua evoluzione. Noi stiamo aspettando la progettazione esecutiva dei famosi 18 milioni di euro, perché adesso i famosi 3 milioni di euro sono stati spesi tutti. Adesso c'è una fase di ripristino, perché c'è stato un piccolo crollo sull'ultimo prolungamento del braccio esterno, c'è stato un piccolo crollo, ma il crollo è dovuto a una mareggiata. Purtroppo le mareggiate sono
1: si prevedono le mareggiate,
3: sì, però a volte capitano delle condizioni meteorologiche particolarmente forti e quindi è possibile che ci sia qualche crollo.
1: Invece la impressione che potesse essere più fragile, non ultimato.
3: Come?
1: Ha l'impressione che possa essere più fragile, non ultimato.
3: Ma adesso è ultimato, adesso il braccio, il prolungamento del mononord è terminato. Ma il problema è che sotto probabilmente bisogna rinforzare un po', cioè la base, come è stato fatto con il ripristino del 2020.
1: Fatelo fare, ma poi non gira?
3: No. Quello si ferma così. Adesso poi i 18 milioni di euro saranno utilizzati per trasformare completamente il molo sud, verrà smontato anche il braccio dove sta oggi il faro verde, che va sul nuovo prolungamento del molo nord, e quindi quella parte del porto cambierà aspetto. Quindi parlando dell'impatto dei famosi pariscendi sul porto, diciamo che dobbiamo aspettare per quello che succederà nei prossimi, diciamo, 5 anni. Dopo, ma perché è un'opera infrastrutturale importante, parliamo di un'opera veramente importante che darà la terza configurazione al porto di Giulianova,
1: poi con l'attuale sicuro.

0: Sì, quella attuale è stata realizzata tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 dal professor Lavaldio.
1: Alla quale avete intitolato?
0: Un braccio. E oggi è tuttora attuale, però ovviamente questo completamento metterà ancora di più in sicurezza e creerà ancora altri spazi dove si potranno fare tante attività sia commerciali che nuove. E quindi diciamo che grossi problemi oggi sul porto non ci sono. L'insabbiamento è un problema non particolarmente grave, nel senso che alcuni punti più di 3 metri di pescaggio, quindi più di tanti altri porti che ci sono nell'Adriatico, però in alcuni punti c'è qualche accumulo e questo verrà risolto con delle somme che c'è a disposizione comune.
1: Molto bene. Allora, seconda canzone.
2: E questo facciamo oggi?
1: Sì.
3: Sì, abbiamo fatto un omaggio a tre artisti che sono scomparsi quest'anno nel 2026, quindi Ornella Vanoni, Gino Paoli e Jenny Senese. Quest'anno ricorre il 50° anno di Nero a metà, che probabilmente è stato inserito tra i 30 migliori dischi italiani di sempre. Di Pino Daniele.
1: Comunque fammi stare tranquillo, sì. Ritengo, fammi Paoli, intanto poi vediamo.
3: Faccio Paoli subito.
1: Qual è il titolo?
3: Una lunga storia d'amore.
1: Perfetto. Questo è più recente, Renato, che negli anni 70 siamo
4: sì,
1: qui.
4: Meglio 80.
1: Mi faccio guardare, perché hai dato il microfono? Qua?
5: Maestro, senti caldo, ti vuoi spostare un po'? Ti
1: devo, no? Non lo conosco molto bene. Yeah.

0: Grazie.
1: Sei rimasti là, quelli che vengono a scuola da te che hanno tutti così no?
2: Diciamo che diversi hanno proprio, come dire, cominciato la professione, quindi hanno qualcuno è addirittura c'è un ragazzo di Roseto che ha portato due canzoni a Sanremo quest'anno come autore, e qualcuno è entrato in conservatorio, qualcuno fa dei provini per entrare alla Nice, qualcuno di sfatto, insomma, si danno da fare.
1: Quante serate sono state?
2: Sono state due serate che sono state quattro, fondamentalmente, perché abbiamo avuto un pomeridiano e un serale per due giorni.
1: Quanta gente hai fatto cantare? Quante persone?
2: Dei miei almeno l'hanno cantato in 40, più la classe della maestra Lusi, un'altra decina, insomma siamo stati tanti.
1: Cioè, possibile poter cantare tutti, tranne me?
2: No, anche tu io trovo cantare. Vedi, ancora ci aspetto.
1: Ma davvero ti ho cantato una che mi ha detto vero la cantonina.
2: Ma non è vero, assolutamente. Puoi venire quando vuoi.
1: Ma tanto pure io?
2: Certo.
1: Allora io sono intonato, ma non ho una grande estensione.
2: Non è un problema, niente. No, assolutamente no.
1: Vabbè, non frido comunque, una volta cantare.
2: Importante.
1: Qui faccio le cose dolcissime, speriamo che si faccia così.
2: Benissimo.
1: Ragazzi, che dite a quelli che sono la vostra condizione che invece si nascondono? Ma papà la parla a colpa di noi che sono dei piedi, ma no,
3: Perché devo
1: parlare? Ma catanese.
3: In catanese. Posso sapere la domanda?
1: Sulle canese, curi di tutto.
3: Curi, curi.
1: Dai, la conosci?
3: Sì, la conosco.
1: Vitti una grozza sopra Lucandoni. Bene, allora, che idea questi ragazzi uscite dalla
3: spalla? I ragazzi devono essere sempre sereni, tranquilli. Non preoccuparsi troppo dei pregiudizi, magari se sono in difficoltà farsi aiutare comunque da persone accanto, quindi amici, parenti, sempre comunque trovare l'appoggio da qualcuno che ti può dare un po' più forza quando magari da solo non ce l'hai, e di stare comunque sempre tranquilli, perché va bene che il mondo ti giudica, però non significa che se qualcuno ti giudica sia corretto, diciamo, la visione dell'altra persona che ha di te. Che è sempre sbagliato. Vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: No, quello che io dico, a volte bisogna tutelarsi un attimino, perché il coming out, perché molti dicono che il coming out va fatto però con cognizione di causa. Devi farlo sapendo che comunque hai magari le spalle coperte, o magari hai una tua indipendenza economica, perché magari farsi prendere un attimo così dall'entusiasmo senza sapere famiglie, amici, come si possono poi rivelare, come la possono prendere. Un mio ex lo disse al padre una sera, stavamo parlando, si era creata una bellissima atmosfera, lui impazzì di colpo, prese la sedia e cominciò a colpirlo con la sedia, che poi arrivò la mamma. Poi logicamente sono sempre fatti, si spera sempre piccoli, nel senso che non tutti fanno così. Cioè, mia madre mi disse: tu sei sempre mio figlio, ti voglio bene comunque, non è un problema. Io avevo 18 anni e lei mi disse: magari prova con le ragazze. Io poi spiegai che avevo fatto le mie prove, perché
1: c'è sempre questi tentativi, no?
4: Eh sì, perché io alla fine mi ero messo un attimino in dubbio, no? Come fai a sapere che una cosa non ti piace se non la provi? Perché io comunque già da piccolino lo sapevo, però poi non scattava. E mia mamma, alla fine, l'unica cosa per cui l'ho sentita piangere molte sere era il fattore: la società è cattiva, però stiamo parlando di quando io avevo 18 anni, ora sono 50. E quindi dice: soffrirai, ti tratteranno male, perché comunque c'erano dei casi brutti. Esatto. E neanche a farla apposta, cioè quest'anno a gennaio ho avuto un pazzo che mi ha detto: ricchione di merda, prendo un coltello e ti ammazzo, che io l'ho denunciato. Bisogna avere anche la forza comunque di non coprirsi, cioè di metterci la faccia, anche se capitano queste cose brutte, di non le subire. Perché magari non tutti sono così cattivi.
1: E qui voglio che dico questo, ti ha sorpreso il fatto di essere così sereni, ma sì. Da te viene anche qualcuno che invece ha bisogno di tutto l'aiuto, perché non la vive serenamente questa tua condizione.
5: Certo, perché fino a quando non trovano un punto di equilibrio tra quelli che sono i propri istinti, i propri bisogni, i bisogni della famiglia, cioè l'accoglienza, il rifiuto, cioè questi sono i processi di separazione, di allontanamento, cioè queste sono tutte tematiche molto importanti quando si va in terapia per una identità di genere, ok? Perché anche nelle donne è uguale, cioè nel senso che oggi noi qui abbiamo due ragazzi, ma molte donne vivono anche questa condizione, e anche per le donne è uguale, anche se un po' la camuffano meglio, ma in realtà come il gruppo si accorge che c'è un interesse verso un'altra ragazza, il gruppo si chiude, le isolano. Quindi le tematiche sono queste, cioè trovare innanzitutto un equilibrio con se stessi, cioè capire esattamente io cosa sono. La letteratura ci dice che già intorno ai 4-5 anni il bambino comincia ad orientarsi sessualmente, però poi ci sono anche i genitori che non vogliono guardare, no? Oppure i genitori che guardano in silenzio, no? E sperano che non sia così, perché c'è anche questo aspetto, no? Sì, ci sono anche tante mamme che lo dicono. Poi se parliamo di reazioni, il mio primo paziente omosessuale era venuto da me perché lui aveva capito la sua identità, ma il padre aveva provato ad ammazzarlo tirandogli un vaso di gerani, cioè prendendolo da sopra al balcone lo voleva fare secco, cioè, e non l'ha fatto secco.
1: Lo voleva uccidere, cioè faceva la tomba con i fiori, quel servizio completo.
5: Tutto il servizio completo.
1: Perché è successo quella cosa che il genitore che si fa?
5: Come è successo di recente, così, perché purtroppo poi scattano, io dico che scattano una serie di paure, scattano delle paure nella persona che vive la propria condizione in maniera anche disorientato, no? O a volte in maniera certa, ma ha paura di non essere accettato. Ma poi c'è la paura del genitore, è molto tenero quello che lui ha raccontato, no? Quando la madre dice la società è cattiva, e molte volte dietro a questi gesti estremi sembra un paradosso, ma il genitore ti dice per proteggerlo, no? Non è, la morte non esiste per proteggerti, però se andiamo a parlare con quel genitore, il suo limite cognitivo ed emotivo lo porta a dire meglio morto, che è assurdo, no? Perché se oggi assolutamente poi la società ha le maglie molto larghe, quindi si riesce ad affrontare questa condizione che poi, ribadisco, se avviene attraverso un processo di identificazione lento e tranquillo, cioè il ragazzo o la ragazza arrivano alla propria condizione con serenità, e con serenità poi piano piano il gruppo e la famiglia li accoglie, capito?
1: Molto bene, lui problemi non ne ha perché anche è un grande conquistatore, quindi lascia il tempo, problemi non ci sono, grazie al presidente.
2: Da sempre. Per questo ci guardiamo.
1: Da sempre. Godi di questa letteratura.
5: Questa letteratura.
1: Sì, sì. Poi, siamo pronti con l'ultimo brano che ci delizia, che no?
0: Allora, ringraziamo tutto lo staff di Umami prima di chiudere.
1: Sì, ottima, facciamo rivedere un po' di mare che si vede, ma soprattutto la collina che in genere non ne hanno. Noi trascuriamo per scelvi tipi di panorama, eh?
2: È una collina che è molto, molto bella, tutto verde, no?
5: Sì, piena di alberi.
2: Allora, ascolteremo chi? E vediamo che ci presenti il brano anche.
6: Un brano di Nino Daniele che si chiama Alleria.
0: E il maestro voleva ricordare, giusto, che anche a luglio,
6: sì, lo so, anche a luglio
0: ci sono lezioni.
6: Da quest'anno abbiamo deciso di continuare anche a luglio con le lezioni, perché ci hanno chiesto in tanti, e quindi cominceremo dalla prossima settimana. Prego.
1: A qualsiasi ora?
6: Mattina e pomeriggio.
1: Senza a caso, io.
6: Come no?
1: Questa moto, dici?
6: Quando vieni vediamo, dai.
1: No, per te, in genere, no.
6: Vi invitiamo a passare a scuola, dai, così
0: sì. Un abbonamento famiglia.
1: Dove si trova?
6: Si trova in via Riccardo Cerulli 18, di fronte al Zeta Abbigliamento.
1: Molto bene. Allora chiudiamo questa prima puntata, grazie a Francesco Cirilli e a Fabrizio Cuffa, grazie a Valentino Patrico, uno con Fabrizio e l'altro con Valentino. Poi tra l'altro pure la. pure Valentino, ce la devi, come dire, ce la devi nel destino con questo nome. Grazie Italia Calabria, sempre brava all'altezza, grazie al maestro Raffaele Di Suono, penso si delizia con l'ultimo pezzo della nostra tradizione. Grazie per il prossimo, lo facciamo, e lui lo sa dove lo facciamo, lo diciamo o non lo diciamo, dove?
0: Non lo diciamo, non lo surprise. Diciamo.
1: È una bella, un bel po', è una bella location, come dite voi che sapete in inglese.

0: Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: E allora ascolto il tuo silenzio e come una canzone arriva a chi la vuole.
1: Sta per partire Radio G Flashback.
2: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
1: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
3: Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G.

Flashback, la storia della musica, va in onda su Radio G. Flashback, la storia della musica pop.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cosa impossibile, l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda d'un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cuore è andato in guerra, ma la vita non l'ho persa. È andato, è tornato ed è sgomento ciò che resta, nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore, entri l'odio, era il suo turno. In

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

potere. E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, musica e informazione. Ogni giorno, per te.

Radio G 90.7 100.2 M.

0: tre, quattro.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

riprendi più, ti scappa dalle dita e poi ti butta giù, e tu rimani lì, deficiente ad aspettare. Sai benissimo è la fine, ma vorresti continuare una storia che finisce.

deciso tu che gli hai fatta di salita per cadere fin qua giù. E dici che è normale, credi che ci sei, poi guardi un po' le altre, ma nelle altre vedi lei. E cado giù, e cado giù.